Di Anton Diabelli abbiamo ascoltato la sonata in La maggiore, opera 29, numero 2. Chitarrista Diego Milanese. Sarà un crescendo. Un'arpa. Ian Ladislav Dussek. Sonata in Mi bemolle maggiore, opera 34, numero 1. Allegro brillante. Andantino. Rondò. Allegro moderato. Arpista Elena Zaniboni.

0: di Ian Ladislav Dussek. Abbiamo ascoltato la sonata in mi bemolle maggiore, opera 34, numero 1. Arpista Elena Zaniboni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. Due violini. Felice Giardini. Sonata opera 3, numero 1 in La maggiore. Allegro, grazioso, presto. Müchner Violin Duo. Luis Michal e Marta Carfi.

Di Felice Giardini abbiamo ascoltato la sonata in La maggiore opera 3 numero 1. Duo di violini di Monaco, Luis Michal e Marta Carfi. Sarà un crescendo. Un violoncello e un contrabbasso. Ignaz Josef Pleyel, Rondò in Do maggiore per violoncello e contrabbasso. Jörg Baumann, violoncello. Klaus Stoll, contrabbasso.

di Ignaz Josef Pleyel, rondò in Do maggiore per violoncello e contrabbasso, Jörg Baumann violoncello, Klaus Stoll contrabbasso. Il contrabbasso. Da Liuteria, Storia ed Arte di Giuseppe Strocchi. Il contrabbasso è fatto più che altro per battere il tempo nelle orchestre. Qualche volta canta anche da solo, ma per brevi battute. I contrabbassisti suonano concerti scritti per violino, gravidi di note e di difficoltà non comuni, e li eseguono relativamente in modo perfetto, per quanto lo conceda lo strumento. Appena vi si presenta il concertista di contrabbasso sulla scena, egli vi fa l'effetto di un lottatore. Il cuore vi sta sospeso, trattenete il respiro per tema di un eventuale disastro. Finalmente, se finisce bene, l'applaudite, ma vi guardate bene di chiamare il bis, per tema che quel mastodontico possa convertirgli la sudata vittoria in mortificante sconfitta. Simpaticamente ironico Giuseppe Strocchi, con il più grande tra gli strumenti ad arco, il contrabbasso. Ingombrante, tanto da apparire goffo, il contrabbasso è stato per lungo tempo relegato a ruolo di semplice sostegno, mentre è fondamentale il suo ruolo di sostegno, tanto poco valorizzato da non avere neanche un proprio spartito. Solitamente il contrabbassista legge la propria parte sul rigo del violoncello, ma la suona all'ottava inferiore. Però tace nei passaggi di maggiore difficoltà e comunque impraticabili per questo grande strumento. Sarà un crescendo. Quattro contrabbassi. Giuseppe Verdi, pensando a Rigoletto. Quartetto di contrabbassi un'ottava sottosopra. Luca Cola, Andrea Pighi, Antonio Sciancalepore e Massimo Taddei.

Nella esecuzione del quartetto di contrabbassi un'ottava sotto sopra abbiamo ascoltato Pensando a Rigoletto di Giuseppe Verdi, Luca Cola, Andrea Pighi, Antonio Sciancalepore e Massimo Taddei. Sarà un crescendo. Quattro chitarre. Antonio Vivaldi. Concerto in si minore per quattro chitarre e orchestra. Opera 3, numero 10. Allegro, largo, larghetto, allegro. Angel, Celdonio, Pepe e Celine Romero. San Antonio Symphony Orchestra. Direttore Victor Alessandro.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in si minore per quattro chitarre e orchestra, opera 3, numero 10. Angel, Celedonio, Pepe e Céline Romero. San Antonio Symphony Orchestra. Direttore Victor Alessandro.

Tra un crescendo. 12 violoncelli. Leonard Bernstein. West Side Story. Maria. 12 violoncelli dell'Orchestra Filarmonica di Berlino.

da West Side Story di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato Maria nella esecuzione di 12 violoncellisti dell'Orchestra Filarmonica di Berlino. Sarà un crescendo. Johann Sebastian Bach, arioso per un'arpa e tanti violoncelli. Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Lee e Antonio Mosca.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Arioso per un'arpa e tanti violoncelli. Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Li e Antonio Musca. Sarà un crescendo. Robert Johnson. Three Mask Dances per Orchestra di Liuti. Orchestra di Liuti diretta da Roy Goodman.

di Robert Johnson abbiamo ascoltato Three Mask Dances per l'orchestra di liuti. Orchestra di liuti diretta da Roy Goodman. E sarà un crescendo, un'orchestra di soli archi. Wolfgang Amadeus Mozart. Terzo movimento dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Versione per soli archi. Tutti gli archi dell'Orchestra Suzuki di Torino. Direttori Lee e Antonio Mosca.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento dal concerto in La maggiore K219 per violino e orchestra, versione per soli archi, tutti gli archi dell'Orchestra Suzuki di Torino, direttori Li e Antonio Mosca.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sarà un crescendo. 8 strumenti a fiato. Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata Nachtmusik in Do minore K388. Per 2 oboi, 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti. Allegro, andante. Menuetto in canone, allegro. Fiati dell'Orchestra Filarmonica di Vienna.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la serenata in do minore K388 per due oboi, due clarinetti, due corni e due fagotti, solisti dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. Sarà un crescendo, un'orchestra con tanto di tutto. Gustav Mahler, Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore, Sinfonia dei Mille. Il sottotitolo con cui è universalmente nota questa sinfonia, Dei Mille, non è originale, ma le è stato attribuito, si ritiene per ragioni pubblicitarie, in virtù dell'organico inusitatamente ampio che è richiesto per la sua esecuzione. La composizione risale al periodo luglio-agosto 1906 e subito dopo averla terminata, l'autore così scriveva: «Ho appena finito la mia ottava. È la cosa più grande che io abbia fatto finora. È così fuori dal comune nel contenuto e nella forma che non è possibile scriverne. Provate a immaginare che l'universo comincia a produrre musica e a risuonare. Non sono più voci umane, ma pianeti e soli che ruotano». Così scriveva in una lettera indirizzata al direttore d'orchestra Wilhelm Mengelberg. Mentre all'amico Richard Specht, poco tempo dopo, Mahler scriveva: «Tutte le mie altre opere sono tragiche e soggettive. Questa è una immensa dispensatrice di gioia». La prima esecuzione dell'ottava sinfonia di Mahler ebbe luogo presso la Ausstellunghalle di Monaco di Baviera il 12 settembre 1910. Consta di due parti. La prima parte si basa sull'inno Veni Creator Spiritus. La seconda parte si rifà alla scena finale del Faust di Goethe. Parte prima. Inno Veni Creator Spiritus. Cheryl Studer, soprano primo. Sylvia McNair, soprano secondo. Andrea Rost, soprano. Anne-Sophie von Hotter, contralto primo. Rosemary Lang, contralto secondo. Peter Seifert, tenore. Bryn Terfel, baritono. Ian Hendrik Rothering, basso. Per la seconda parte, Una Penitentiam, Cheryl Studer, soprano. Magna Peccatrix, Sylvia McNair, soprano. Mater Gloriosa, Andrea Rost, soprano. Mulier Samaritana, Anne-Sophie von Hotter, contralto. Maria Egiziaca, Rosemary Lang, contralto. Dr. Marianus, Peter Seifert, tenore. Pater Extaticus, Bryn Terfel, baritono. Pater Profundus, Ian Hendrik Rothering, basso. Rundfunk Chor Berlin, maestro del coro Dietrich Note. Prager Philharmonischer Chor, maestro del coro Pavel Kuhn. Tölzer Nabenchor, maestro del coro Gerhard Schmidt-Garden. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

di Gustav Mahler. Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 8 in mi bemolle maggiore, dei mille. Cheryl Studer, soprano primo. Sylvia McNair, soprano secondo. Andrea Rost, altro soprano. Anne-Sophie von Otter, contralto primo. Rosemary Lang, contralto secondo. Peter Seifert, tenore. Bryn Terfel, baritono. Ian Hendrik Rothering, basso. Rundfunkchor Berlin, maestro del coro Dietrich Note. Prager Philharmonischer Chor, maestro del coro Pavel Kuhn. Tölzer Nabenchor, maestro del coro Gerhard Schmidt Garden. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Claudio Abbado. Abbiamo trasmesso un lungo crescendo. Fuori programma, l'arrivo della luce nel cosmo.

0: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
1: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, primo movimento da sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di Myung Woon Chung.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il primo movimento della Sinfonia numero 4 in La maggiore opera 90 italiana, orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di Myung Woon Chung. RNC Note di classica. Edward Grieg, da Aus Olbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, ascolteremo Preludium, allegro vivace, Gavotte, allegretto, Musette, poco più mosso, Rigaudon, allegro con brio. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

Edward Grieg, da Aus Holbergs Zeit, suite in stile antico opera 40 per archi, abbiamo ascoltato Preludium, Gavotte, Musette, Rigaudon. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Ombra mai fu, dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel. E le voci parallele sono quelle dei controtenori. Philippe Jaruski, francese. Christopher Lowry, statunitense. Andreas Scholl, tedesco.

Terzo appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Serse di Georg Friedrich Händel, e le voci parallele erano quelle dei controtenori Philippe Jaruski, Christopher Lowry, Andreas Scholl. Note di classica.

Un anno finisce e un anno incomincia, si fanno gli auguri per finire, si fanno gli auguri per incominciare, così come per le trasmissioni si fa l'augurio quando si inizia il programma e si fa anche l'augurio a termine per il rimando a una puntata successiva. Oggi voglio appoggiare le ascoltatrici e gli ascoltatori il mio più cordiale saluto, dare il benvenuto all'ascolto di questo programma. Siamo sintonizzati su Radio RNC. Un programma che va in onda tutti i giorni e a me ne è messo anche in replica tutti i giorni con canzoni e musiche del tempo passato, e oggi voglio incominciare con un brano che ha per titolo Love is a many splendid thing, l'amore è una cosa meravigliosa. Western e Fein hanno composto questo brano che ascoltiamo da Eddie Calvert e la sua tromba d'oro e orchestra e coro.

Ho aperto il programma con una interpretazione alla tromba d'oro con Eddie Calver, orchestra e coro. Un brano che è stata anche una canzone. L'amore è una cosa meravigliosa. Ascolteremo, penso, dei meravigliosi brani anche nel corso del programma di oggi. Si saluta l'anno vecchio, si augura l'anno per l'anno nuovo e così gira la vita. E gira anche la vita per il signor Ledo da Settimo, il quale da un po' di tempo sta aspettando la voce di Teddy Reno. Ascoltiamo la voce di Teddy Reno in una canzone che ha per titolo La mia donna si chiama Desiderio.

Dalla voce di Teddy Reno abbiamo ascoltato questa interpretazione di La mia donna si chiama Desiderio, una canzone molto originale, una canzone che l'abbiamo conosciuta anche perché no, da Renato Rascel e dalla compagnia cantante, suonante e componente. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, il programma quotidiano in compagnia di Aldo, e oggi voglio mettere in onda anche qualche brano speciale che ci metta in sintonia con il termine e l'inizio dell'anno nuovo. E come per la radio, finisce un brano e ne comincia un altro. Si finisce per fare qualche cosa, ma bisogna cominciare a farne un'altra. Una fantasia di Walzer con la composizione di Emil Waldhofen e Mark Weber e la sua orchestra. Una composizione di 3 brani, I Pattinatori, Dolores e Estudiantina. Mark Weber e la sua orchestra.

Abbiamo ascoltato in meno di 3 minuti tre valzer tipici viennesi. Emil Weilteufen ha composto questi 3 brani che abbiamo ascoltato in successione: I pattinatori, Dolores e Estudiantina. Ma voglio ricordarmi ancora del signor Ledo e della voce di Teddy Reno, come ha fatto la richiesta con la sua lettera. Zitto, zitto, piano, piano. E questo è il titolo della canzone che voglio mettere in onda.

zitta, zitta, zitta. Parlami d'amore, io pure sto zitta. Mi rispondo cora, zitta, zitta, zitta.

0: amore. Zitto, zitto, zitto.
1: E a secondare la richiesta del signor Ledo da Settimo abbiamo ascoltato Teddy Veno in Zitto Zitto Piano Piano. Cercheremo di ascoltare ancora qualche canzone di Teddy Veno nel corso del programma di oggi. Siccome cerco sempre delle originalità, se vi dico Glenn Miller, tutti si ricordano i vari brani che ha composto o che anche ha eseguito con la sua band, con la sua orchestra. Voglio mettere in onda Moonlight Serenade, però composizione di Glenn Miller, ma è Francis Berry e la sua orchestra, e così cerchiamo anche per i nostri programmi sempre dei brani che siano molto originali in tutti i sensi.

Francis Bay e la sua orchestra ha voluto interpretare così questo brano, un brano famoso composto da Glenn Miller e qui eseguito da questa orchestra. Moonlight Serenade era il titolo del brano, serenata possiamo dire al chiar di luna, che nulla aveva a che vedere con la serenata al chiar di luna di Beethoven. Qui abbiamo ascoltato Glenn Miller che ha composto questo brano e Francis Bay con la sua orchestra ha voluto interpretarlo. Non c'è il 2 senza il 3, allora per il signor Ledo da Settimo ancora una canzone con la voce di Teddy Reno che canta insieme a Marisa Brando. E il titolo della canzone, Amiamoci stasera.

metà in lingua italiana e l'altra metà in lingua spagnola. Questa canzone era interpretata da Marisa Brando e Teddy Reno. Amiamoci stasera. Voglio mettere in onda una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo del 1966. Mario Miliardi e i 4+4 di Nora Orlandi è una voce, penso, molto gradita, la voce di Claudio Villa, in uno splendore di canzone, ci fa proprio sognare una casa in cima al mondo.

Mario Migliardi, e i 4 più 4 di Nora Orlandi hanno accompagnato Claudio Villa in questa canzone molto romantica, molto fantasiosa, una canzone penso che ogni tanto si ascolti molto molto volentieri. Donaggio e Pallavicini hanno composto questo brano dal titolo Una casa in cima al mondo, e il programma quotidiano di Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo prosegue con una canzone di Rolandi e Cherubini. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Oscar Carboni, è un buon messaggio che ci giunga non dalla montagna ma ci giunga dal mare. L'uccellin che viene dal mare, canta Oscar Carboni.

la voce di Oscar Carboni ci ha fatto compagnia in questa ultima canzone molto romantica. Abbiamo ascoltato L'uccellin che viene dal mare di Rolandi e Cherubini. Dall'organico posso pensare che l'orchestra che l'accompagnava era l'orchestra diretta dal maestro Pippo Valzizza. Vogliamo portarci adesso al 1960. È una canzone che è composta da Cozzoli, Compari e Testa. L'orchestra è diretta da Franco Cassano, interprete della canzone è Guidone. Ascoltiamolo in È mezzanotte.

Cozzoli, Compari e Testa sono stati i compositori di questa canzone dal titolo È Mezzanotte. L'orchestra era diretta dal maestro Franco Cassano e la voce che abbiamo ascoltato era la simpatica voce molto originale di Guidone. Il nostro programma qui da Radio RNC, ogni finestra una canzone, prosegue con una canzone di De Martino e Zampagna. L'orchestra è diretta dal maestro Tony De Vita e è una canzone abbastanza intonata, con Dopo mezzanotte possiamo ascoltare Notte mia.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con
1: la radio. Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, gli auguri non sono mai sprecati anche al termine della trasmissione, l'augurio anche di poter ascoltare ancora questo programma per tanto e tanto tempo, programma come sapete la radio RNC va in onda tutti i giorni e anche in replica. Un cordialissimo saluto e a risentirci domani. Sorride il mondo
2: al tuo balcone. RNC in blu.
3: RNC, notte di classica.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. È molto difficile per un uomo che si senta padrone di sé, goda di ottima salute e non avverta alcuni bisogni degli altri, intraprendere un percorso che lo conduca alla scoperta autentica del proprio mondo interiore. In condizioni normali, infatti, ci si sente invulnerabili e forti, e se non si hanno particolari carenze, si arriva a credere di bastare a se stessi. È lo status del giovane ricco che si presenta a Gesù e gli pone una domanda che, come è noto, provoca una risposta fortissima. Leggiamo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Osservando la scena al rallentatore, si nota qualcosa di veramente interessante. In primo luogo, che si tratta di un uomo ricco e giovane, che gode probabilmente di ottima salute. Secondariamente, che si era fatto una bella posizione di notabile, come precisa l'Evangelista Luca. Un personaggio sicuramente di rilievo nel suo ambiente. Egli dichiara di essere un osservatore della legge fin dalla giovinezza, uno di quelli che potremmo definire eticamente corretti. Dunque, che cerca a suo modo di assicurarsi un'altrettanta bella posizione per la propria anima. Penso che per molte persone il senso religioso scada in una sorta di rassicurante buonismo etico-religioso, velatamente utilitaristico, che senza dubbio a qualcosa serve: a sentirsi dentro le regole. In tal senso, il giovane ricco era una persona per bene. Voleva acquietare la trepidazione che scaturisce dal non essere a posto con la legge e quella, seppur meno urgente, del non si può mai sapere cosa potrebbe esserci dopo la morte. È del tutto comprensibile, come lo è la necessità in generale di sedare l'ansia di un indefinibile eventuale al di là. Sebbene gli uomini, rispetto al sentire religioso, possano raggrupparsi in tre grandi categorie: credenti, agnostici e non credenti, all'interno delle quali è possibile individuare ulteriori sottocategorie. Di una cosa siamo pur certi, cioè che tutti, almeno credo, apparteniamo a quel più basso insieme dei dubbiosi. Chi non ha mai avuto un dubbio? Il dubbio è per sua natura foriero di paura, incertezza e ansia. A ben vedere, verrebbe da dire: che cosa può esserci di male a provare a mettersi la coscienza a posto, magari compiendo questa o quell'altra buona azione che mi consenta di acquistare in via definitiva la vita eterna? Ragionevole, tutto sommato, come lo è il pensiero di dover rassettare ogni tanto l'anima, dopo che si è pensato a sistemare per benino tutto il resto: il corpo, le case, i campi, le tasche, gli affetti e gli effetti personali. Mi sovviene a questo punto il gran peregrinare di gente per le strade della città, a ridosso delle scalinate delle grandi cattedrali o intorno alle umili chiese di campagna, nei tempi di indulgenza plenaria, nei quali, se ti rechi a visitare almeno tre altari e reciti con devozione le orazioni di rito, ti ripulisci in un battibaleno di tutto
tutto lo sporco accumulato negli anni, assicurandoti il lasciapassare per il paradiso, nel caso in cui, non si sa mai, la morte malauguratamente si presentasse senza alcun preavviso. A tal riguardo ho sentito dire a tanta gente, poco incline alla vera pietà religiosa in tempi normali, di aver fatto il giro degli altari con metodica osservanza delle prescrizioni canoniche, provandone una buona e talora immensa personale soddisfazione. Non posso non pensare al proposito alla persona martoriata dalla nevrosi ossessivo-compulsiva, costretta da un oscuro impulso a eseguire i suoi bei rituali alla fine di placare parte dell'ansia di fronte al pericolo prospettato dalla sua mente. In realtà non saprei dire se sia più il malato a soffrire le sue coazioni o tutti coloro che gli ruotano intorno. Finanche il povero terapeuta che si rode l'anima nella speranza di interrompere la malefica sequenza. Tornando al giovane ricco, è scritto che Gesù, alle sue parole, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Chi ha occhi per vedere oltre le apparenze ama sempre e non può non amare. Gesù lo amò nello stesso modo in cui ha amato tutti quelli che ha incontrato strada facendo. È lo sguardo trapassante e compassionevole di chi ti guarda nell'anima e ti conosce in un istante, in tutto. In tutto ciò che sei e vuoi essere. Gli aneliti più profondi, le paure, le ansie, i rimedi che ti sei inventato per lenire il dolore dell'incertezza del tempo. La paura per la vita e per la morte. Lo sguardo di Gesù attraversa tutta l'esistenza del giovane e lo ama nella sua fragilità. Gli dice quello che deve fare in verità, ciò che deve essere. Il passaggio è semplice, solo in apparenza. Una cosa sola ti manca. Presuppone una trasformazione totale che ricalca in modo netto e speculare la stessa domanda richiesta del giovane. Vuoi la vita eterna? Quindi stai chiedendo il massimo? Ebbene, una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto. La risposta sembrerebbe ironica. Traspare anche un invito a un radicale cambiamento di prospettiva. Impara a vivere secondo la logica della vita eterna e abbandona quella della vita terrena. Tutto qui. La ricchezza, gli averi, gli onori e tutto quanto è importante in questo mondo sono solo un palliativo. Non puoi porre una domanda pesante e aspettarti una risposta leggera.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: In Blu, la radio con tante radio dentro.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Pietro Mascagni, da Iris, Inno del Sole. I fiori, l'aurora, il sole. Orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma. Direttore Gabriele Santini.

Pietro Mascagni da Iris abbiamo ascoltato Inno del Sole, I fiori, l'aurora, il sole, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Gabriele Santini. RNC, Notte di Classica. Francesco Marino, studio improvviso alla manière de Franz Liszt, pianista Roberto Piano.

Di Francesco Marino abbiamo ascoltato Studio improvviso à la manière de Franz Liszt. Pianista Roberto Piano. RNC Note di classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

La romanza da salotto è un brano musicale compiuto in sé, una breve storia non legata ad altro contesto musicale. La romanza d'opera è inserita in una narrazione e nel melodramma è legata ad un ruolo, ad un registro vocale. E se pensiamo a Nessun dorma, pensiamo ad una ben precisa storia e Calaf può essere soltanto un bel tenore, non un castrato. La romanza da salotto racconta una storia che nasce e si esaurisce in un arco di tempo molto breve. Il grande favore del pubblico fuori dai salotti ha fatto sì che, indipendentemente dai ruoli evocati nel testo, le romanze da salotto fossero e siano ancora oggi cantate da tutti o quasi in versioni adattate ai vari registri vocali maschili e femminili, voci liriche e non, classiche note cantate da tutti. La prima romanza da salotto, ancora oggi insuperata nel successo planetario, è Plaisir d'amour. Datata 1784, nasce in francese su versi di Jean-Pierre Clarisse de Florian. Autore della musica è Johann Paul Schwarzendorf, nato nel 1741, che trasferitosi a Parigi prese il nome di Jean-Paul Egide Martini, soprannome Martini il tedesco. Da non confondere con Giovanni Battista Martini, bolognese, nato nel 1706. Il testo di Plaisir d'amour vorrebbe una voce maschile, ma gioie e pene d'amore sono comuni a tutti e tutti le hanno cantate, mormorate, suonate in ogni dove, imprudentemente talvolta senza badare al testo, persino ai matrimoni. Il testo, infatti, non è beneaugurante. E per questo primo appuntamento con la romanza da salotto dedicata a Plaisir d'amour abbiamo due voci parallele in un abbinamento insolito: Franco Battiato, compositore e interprete italiano, e Tino Rossi, cantante e attore francese, nato in Corsica e in Italia, chiamato Tino Rossi.

Il primo appuntamento con la romanza da salotto, dedicata a Martini de Florian e Plaisir d'Amour, ha avuto come voci parallele quelle di Franco Battiato e Tino Rossi. RNC, Note di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Francesco Paolo Tosti e L'ultima canzone. Le voci parallele sono dei tenori Franco Corelli e Luis Alva.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Franco Corelli e Luis Alva.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Camille Saint-Saëns. Introduction e rondò capriccioso in la minore. Itzhak Perlman, violino. New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.

di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Introduction e Rondo capriccioso in La minore. Violinista Itzhak Perlman. New York Philharmonic Orchestra. Direttore Zubin Mehta. RNC, Notte di Classica.

RNC, Notte di Classica. Jules Massenet, secondo movimento largo dal concerto per pianoforte e orchestra. Solista Luciano Giorbella. Orchestra della radiotelevisione belga. Direttore Fernand Terbie. Registrazione del 1970.

di Jules Massenet abbiamo ascoltato il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra, solista Luciano Giarbella, orchestra della radiotelevisione belga, direttore Fernand Terby, registrazione del 1970. Note di classica. Haydn Rossini. Un maturo 65enne Haydn ed un Rossini 12enne. Franz Joseph Haydn, menuetto, allegro, dal quartetto per archi in do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet, composto nel 1797. Lo ascolteremo nell'esecuzione del quartetto Albanberg.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il Menuetto Allegro dal quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione del quartetto Albanberg. Gioachino Rossini. Allegro dalla sonata 4, numero 3 in Do maggiore, composta nel 1804. L'ascolteremo nell'esecuzione di membri della Orchestra The Age of Enlightenment.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato l'Allegro dalla sonata A4 numero 3 in Do maggiore, Orchestra The Age of Enlightenment. RNC, note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, La grotta di Fingal, ouverture da Le Ebridi, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Antonio. In questa 22esima domenica del tempo ordinario, lasciamoci trasformare dal dono dell'amore che Gesù ha avuto per tutti. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 622, Chiesa di Dio.

con nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati.

Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che vai vesta per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Ria, Lord Ria. Preghiamo. O Padre che guardi con amore ai tuoi figli, ispiraci pensieri secondo il tuo cuore, perché non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma seguendo le orme di Cristo, scegliamo sempre le vie che accrescono la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, dall'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Mi hai sedotto, Signore, e mi... Scusate, dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più del Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

Oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.

Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Alleluia.
0: Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.
1: Alleluia. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte dei anziani, dei capi dei sacerdoti e dei scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli voltandosi disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, forse alcuni di noi hanno già sentito il seguente aneddoto. Un giorno tanti morirono e si trovarono davanti a un burrone che li sperava dall'altra sponda, dove c'era il paradiso. Ma era impossibile passare dall'altra parte senza un aiuto. Allora giunse una voce che invitava ciascuno dei presenti a prendere la propria croce e stenderla a terra dal ciglio del burrone all'altra parte, di modo che si potesse facilmente transitare. La sorpresa fu che coloro che avevano la croce sufficientemente grande ebbero questa possibilità. Coloro che l'avevano piccola rimasero lì a attendere. Questo aneddoto, anche se soltanto un racconto immaginario, può aiutarci a comprendere il messaggio del Vangelo di oggi. dopo aver spiegato ciò che avrebbe dovuto affrontare a Gerusalemme, Gesù nel Vangelo di oggi afferma con chiarezza ciò che deve fare chiunque voglia seguirlo. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Queste parole di Gesù ci ricordano che la croce non è soltanto qualcosa che un cristiano non può evitare, ma è qualcosa che è chiamato a prendere e a portare. Ma che cosa significa realmente portare la propria croce? Il Vangelo non vuole dire che portare la croce significhi andare alla ricerca della sofferenza. Portare la croce piuttosto significa seguire la via dell'amore e del dono di sé che Gesù stesso ci ha mostrato, anche quando questa via richiede sacrificio e comporta sofferenza. L'affermazione di Gesù che egli doveva andare a Gerusalemme richiama ciò che egli aveva già detto riguardo alla sua origine e alla sua missione. Sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Proprio per compiere la volontà del Padre, che è quella di salvare il mondo e l'umanità, Gesù deve percorrere la via dell'amore fino a dare la sua vita sulla croce. Fratelli e sorelle, la logica del Vangelo di oggi diventa allora chiara. Come noi siamo stati salvati attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce, così anche noi siamo chiamati a vivere la logica della croce, avendo il coraggio di percorrere la via dell'amore e del dono di sé, come egli stesso ci ha mostrato. Alla fine, questo messaggio del Vangelo ci invita a riflettere sulla nostra identità di seguaci di Cristo. Noi ci chiamiamo i cristiani, letteralmente coloro che hanno fede in Cristo, oppure coloro che seguono Cristo. Chiamandoci con questo nome, affermiamo il nostro desiderio di seguire sempre Cristo, di percorrere la sua via e di prendere la nostra croce. Per vivere concretamente questo desiderio, tante volte siamo chiamati a rinnegare noi stessi e a mettere da parte il nostro egoismo che spesso ci impedisce di amare pienamente.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, nato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Seguire il Salvatore e partecipare alla salvezza. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: La Chiesa abbracci la croce e la proclami fedelmente come il cammino verso la risurrezione, facendosi discepola della speranza che non delude. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: I capi delle nazioni siano disposti a sacrificare il vantaggio personale per il bene comune, portando la croce di un servizio giusto e disinteressato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Signore, vogliamo ricordare le vittime e tutti coloro che sono in lutto per la terribile tragedia avvenuta in Nepal, con la speranza che vengano prese misure per impedire che simili disastri si ripetano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Tu ci inviti al banchetto della vita e della fede. Donaci di svolgere il compito che tu ci affidi, aprendo il cuore e le mani ai nostri fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Signore, vogliamo ricordare i defunti di questa settimana: Yamundo Rosaria in Zagaria, Franco Vito, Corleone Silvio e Coppola Fiorinda. Accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Tu, Signore, che sei la vita, dai vita alla preghiera che ti abbiamo rivolto. Tu che sei la parola eterna, riempi di senso le nostre parole umane. A te che sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.

Thank you.

Thank you.

0: Pregate, fratele, sorele, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Allora, quello che adesso sono è nostra cura, Massimo.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nella testa della Domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti ai angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
1: Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra, con la piena e la tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che

0: Hosanna, Hosanna, Hosanna nell'alto del cielo.
1: Ora mentre santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Per la potenza e gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non si rendi pace, parola, pace, pace, santana, parola, Dio, salve.

Thank you.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Come avviso, ricordiamo nella preghiera i ragazzi di seconda, terza e quarta superiore che giovedì partiranno per il campo. E poi vogliamo anche ringraziare Don Antonio, che ha collaborato in questi mesi estivi e ha aiutato la nostra comunità. Lui domani, no, dopodomani parte e torna a Roma per il suo corso biblico e noi lo salutiamo.
0: Anche vorrei ringraziarvi per la vostra accoglienza in questi due mesi, quindi posso stare in mezzo a voi di imparare tante cose. Ritorno dopodomani a Roma a continuare il mio studio. Per favore, prega per me, anche prego per voi, affinché Dio sempre ci aiuta, ci rafforza nella nostra vita. E ora concludiamo la nostra celebrazione con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica.

dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nicalino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalla casa di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dal trio in re maggiore opera 9 numero 2. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianchi.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Maria Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta di Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, iniziamo ora a esaminare le argomentazioni dei fautori della cosiddetta mariologia ecclesiotipica. Ricordo che nel suo lessico il famoso mariologo René Laurentin scrisse che la mariologia ecclesiotipica rappresenta Maria sul modello della Chiesa, considerata nel suo rapporto con Cristo. Ora desidero qui citare la lezione del teologo cattolico Don Gianni Colzani, ecco, che ha scritto su Maria mistero di grazia e di fede, e Colzani sintetizza lo sviluppo della riflessione su Maria svoltosi nel corso del Novecento, distinguendo un periodo preconciliare, il periodo conciliare e il periodo postconciliare. E allora seguiamo un poco la lezione del Colzani, che ci dice che il XX secolo, cioè il Novecento, stimolato a diverse apparizioni da vari congressi mariologici, si era aperto con un'enorme produzione di opere devozionali e teologiche. Per lo più erano lavori a impostazione speculativa e neoscolastica, che sopravvalutavano la storia della tradizione e della teologia fino a vedervi la fonte quasi esclusiva della razionalità della fede. Questa impostazione conduceva a prestare una particolare attenzione al magistero pontificio, tanto che si può parlare di una mariologia papale. Dice il Colzani, il suo centro era costituito dal concetto di privilegio. I privilegi permettevano una qualche unità delle diverse trattazioni, maternità, verginità, immacolata concezione, ma si trattava, secondo il Colzani, di una unità esteriore artificiosa che lasciava sussistere la eterogeneità delle diverse affermazioni. Sarà il periodo tra le due guerre, cioè tra il 1920 e il 1940, a registrare un primo mutamento. In quel periodo si è infatti un ritorno alle fonti bibliche e patristiche come fonti della fede, il famoso ressourcement, come di cui parlavano i padri francesi. Ecco, si tratta di una prospettiva generale che nasce dalla valorizzazione del carattere storico della teologia e che si riverbera anche sulla mariologia. Ben presto però la ricerca storica obbligherà anche in mariologia ad accentuare il carattere libero e trascendente dei gesti divini e imporrà l'umiltà rispettosa di chi deve limitarsi a riconoscere il disegno di Dio. Ossia, la comprensione di Maria passerà così dal campo delle riflessioni e delle speculazioni a quello della storia della salvezza. Troppo spesso però la mariologia sfrutterà queste ricerche positive come punti di riferimento di appoggio per confermare le proprie tesi. Paradossalmente, secondo il Colzani, è in questi anni che prende rilievo l'intento di attribuire a Maria i titoli di mediatrice o di corredentrice. Tuttavia, è pure in questi anni, al di là dell'uso che i singoli autori faranno di queste fonti, che si pongono le basi per un ripensamento di tutta la mariologia. La rivelazione, infatti, obbligherà ben presto a fare i conti con la globalità del disegno di Dio e non solo a giustificare le proprie conclusioni. Ci si chiederà di conseguenza qual è il senso di Maria nella storia della salvezza e qual è il posto della mariologia nell'ambito di tutta la teologia. Il problema esplose nel modo più forte nel congresso mariologico internazionale di Lourdes del 1958, dove la presenza delle due tendenze si mostrerà palese. Con una terminologia introdotta dal Koester, il minimalismo e il massimalismo mariologico verranno indicati con i nomi di mariologia ecclesiotipica o di mariologia cristotipica. La prima, la mariologia ecclesiotipica, sottolineerà l'unità di Maria con l'umanità e soprattutto con la umanità salvata quale si esprime nella Chiesa. A partire dalla netta separazione che la redenzione introduce tra il Cristo Redentore e l'umanità redenta, Maria è vista come il frutto più alto della redenzione, come l'espressione più autentica di quella fede che permette a Cristo di agire. È l'icona della Chiesa, la serva del Signore, il modello di ogni discepolo per docilità di cuore e ardore di carità. La seconda tendenza, la mariologia cristotipica, coglie invece l'unità di Maria con Cristo, tanto a pensare che le funzioni di Maria, per analogia a quelle del Signore, è l'alma socia Christi, cioè la mediatrice e la corredentrice, in un quadro teso ad esaltarne le glorie e i privilegi. A tal punto Maria è assimilata a Cristo, a sembrare quasi porlo in secondo piano a differenza da Lui. Da qui il timore che venga minacciata, vuoi la singolarità insuperabile di Cristo, vuoi la distanza tra creatore e la creatura.
Su questo sfondo problematico e disagiato si può davvero apprezzare l'insegnamento del concilio, secondo il Colzani. Allora vediamo quale fu l'insegnamento conciliare. Dice il Colzani che l'intento di orientare verso una visione teologica capace di tener conto di entrambe le tendenze, riconducendole in un quadro più vasto, rappresenta la grandezza e l'originalità del discorso conciliare. In realtà il discorso non è semplice. Il tormentato inserimento dell'ottavo capitolo della Beata Maria Vigine dei per il mistero Christi Ecclesiae, e cioè della Beata Vergine Maria, della Beata Maria Vergine, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa, questa introduzione del capitolo ottavo nel Lumen Gentium pone con forza la questione della coerenza di tutto questo capitolo con l'insegnamento ecclesiologico del Concilio. E questo capitolo non è semplicemente l'ultimo, quasi un'aggiunta tardiva o un discorso mai costruito e non più ripensato. Nemmeno ne è il vertice, è quasi il coronamento e il compimento. Si dice il Colzani, si deve piuttosto parlare di sintonia profonda tra il discorso ecclesiologico e quello mariano. Per il Concilio, infatti, la Chiesa non è un'organizzazione e non si esaurisce nella sua struttura e nella sua attività. Stabilita in un rapporto di grazia o di santità con il suo Signore, la Chiesa è con Lui, è una con Lui al tempo stesso, che si comprende come radicalmente differente a Lui. In forza della sua fede, la Chiesa è comunità che ha senso solo in relazione a quel Signore con il quale tuttavia non può mai confondersi. È a questo livello che si può intuire la profondità dei rapporti tra Maria e la Chiesa. Maria è il tipo della Chiesa, è la Chiesa nella sua fisionomia personale. A tutti Maria ricorda che il mistero della Chiesa non è mai risolvibile in una pura oggettività. Il mistero della Chiesa si configura in una relazione che esige di essere vissuta in una dimensione soggettiva e personale, capace di fede e di preghiera, di carità e di santità. In questa prospettiva, dice Colzani, non è solo Maria a illuminare la realtà ultima della Chiesa, è anche quest'ultima ad illuminare la figura di Maria. Senza nulla abbandonare della tradizione mariana, espressione di una vera coscienza di fede, il Concilio invita però a procedere ad un ripensamento della dottrina mariana e ad un inserimento ed a un suo inserimento nel grande alveo della fede della Chiesa. In pratica si tratta di abbandonare una mariologia speculativa, una mariologia dei privilegi, per chiarire il posto di Maria nella storia della salvezza. Abbiamo qui un salto di qualità, dice il Colzani. Si abbandona la visione di Maria come persona individua e a sé stante, come persona che incentra su di sé tutta una serie di privilegi, si abbandona la mariologia come trattato singolo e indipendente per mettere Maria in rapporto con tutta la storia della salvezza, con tutta la fede. Il discorso conciliare colloca Maria nel quadro di un nexus mysteriorum, ossia la redenzione di Gesù e il posto di Maria, la santificazione della creatura e la speranza escatologica, cioè quella definitiva, vanno colti nel loro intreccio arricchente e rispettoso della specificità di ogni affermazione. Per cui, secondo il Colzani, la radicalizzazione cristotipica o ecclesiotipica è qui superata. Con una lettura storico-salvifica occorre tenere insieme l'iniziativa di Dio e la libertà risposta della creatura. Occorre precisare la salvezza come singolare inserimento del divino nelle strutture dell'uomo. E qui il Colzani affronta il Maria alla luce della parola di Dio e dice che i numeri 55-59 della Costituzione Lumen Gentium, che poi esamineremo in dettaglio, qui facciamo la lezione del Colzani riassuntiva anzitutto, sono il più ampio sforzo di confondazione biblica della mariologia in un documento conciliare. La tradizione teologica si era ampiamente rifatta a Galati 4:4-6, all'Apocalisse 12 e alla Genesi 3:15, ma soprattutto si rifaceva al senso pieno, cioè al senso inteso a Dio, ma non dallo scrittore sacro, e perciò ha evidenziato solo il successivo sviluppo della rivelazione e della fede comunitaria. La scelta del Concilio, superando il metodo delle citazioni, fu quella di concentrarsi sulla parola di Dio, quale unica sorgente della fede. I testi conciliari presentano così la progressione dei passi evangelici nella loro unità e nel loro sviluppo.
Viene così alla luce una presentazione di Maria intessuta di spirito evangelico, dove le parole semplici della scrittura evocano un pensiero lontanissimo dalla gloria dei privilegi dogmatici e dall'acutezza delle interpretazioni storico critiche dell'esegesi. L'impressione, almeno iniziale, è quella di un impoverimento, di uno svigorimento della mariologia, osserva il Corsari. In realtà si tratta di un salto qualitativo che rinnova profondamente la base della pietà mariana, ricercando nella scrittura il fondamento di un consenso enormemente cattolico su cui possono convergere tutte le confessioni cristiane. Questa apparente proprietà biblica è in realtà il nervo, secondo il Corsari, di ogni pensiero mariano. Illumina infatti il posto di Maria nella storia della salvezza. Questo compito è precisato ricorrendo al tema della donna e al suo compito nel regno messianico. Si tratta di una figura collettiva che, nella figlia di Sion e nella Vergine Madre, adombra il compito messianico di Israele. Maria è l'erede e la realizzazione di questo popolo. In lei si realizza pienamente la vocazione e il destino di Israele. Il centro di questa realizzazione è la storica maternità di Maria, descritta come un dare al mondo la vita stessa che tutto rinnova, la maternità di Maria arricchita di doni degni e di una così grande carica. Ha il valore della libera risposta della creatura all'iniziativa di Dio. Corsani osserva che questa risposta è descritta come un acconsentire alla parola di Dio, come un offrire totalmente a Dio abbracciandone con tutto l'animo la volontà, come un mettersi al servizio della redenzione con Cristo e sotto di Lui. Senza tacere i cosiddetti testi antimariologici, il Concilio insegna l'unione della madre col figlio nell'opera di redenzione, il numero 57 dell'ottavo capitolo della Lumen Gentium. Questa unione fa di Maria la perfetta discepola di Gesù. Essa ha avanzato nel cammino della fede e ha conservato fedelmente la sua unione col figlio fino alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette ritta, soffrì profondamente con suo figlio unigenito e si associò con l'animo materno al sacrificio di lui, è detto nel numero 58 del Lumen Gentium. Il cuore del discorso biblico è quindi questa singolare comunione con il figlio e questo singolare servizio al suo compito redentore, che certo non può avvenire senza coinvolgersi profondamente nella vita nuova a cui l'umanità è chiamata, senza coinvolgersi profondamente nella Chiesa. Vediamo ora l'ordine di Maria, vediamo ora con il Corsani la funzione di Maria nell'ordine della grazia. Ecco, e qui il Corsani cita i numeri 60 e 65 del capitolo 8 della Lumen Gentium, dicendo che questi numeri sono il cuore del discorso mariano del Concilio. Non intendono offrire nuove verità, ma piuttosto riflettere intensivamente sulla parola mantenendosi fedeli. Il Concilio parte dal testo della prima Timoteo 2,5, l'affermazione paolina che non c'è che un solo mediatore, l'uomo Cristo Gesù, non è una aporia da risolvere, ma il fondamento irrinunciabile di ogni discorso dottrinale. Non ci può essere alcun ruolo di Maria accanto a quello di Cristo e indipendente da Lui. Non c'è alcuna competizione di Maria con Cristo nella pretesa di annullare il carattere divino e donato della salvezza. Al contrario, ogni influsso di Maria sulla salvezza dell'umanità sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonde sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia, detta al numero 60 della Lumen Gentium. Con particolare attenzione alla sensibilità protestante, che esclude qualsiasi forma di cooperazione umana, il Concilio precisa che il ruolo di Maria è di fronte alla diffusività dell'amore di Cristo come una funzione subordinata, detta al numero 62, come una forma particolare dell'essere in Cristo. Infatti si dice, recita, come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato e dai sacri ministri e dai sacerdoti e dal popolo fedele, dai presbiteri del popolo fedele, e come l'unica bontà di Dio realmente diffusa in vari modi le creature, così anche l'unica mediazione redentore non esclude ma suscita nelle varie creature una cooperazione partecipata da un'unica fonte, detta al numero 62 del Lumen Gentium. Per quanto espresso in modo negativo più che in modo positivo, non si può che accogliere come una indicazione preziosa e feconda che il compito di Maria non impedisce minimamente l'immediato contatto dei credenti con Cristo, anzi lo facilita, ed è dal numero 60 del Lumen Gentium.
Per spiegare questo compito, il concilio si serve ai titoli contestati, passato sotto silenzio quello di corredentrice, inserisce quello di mediatrice in un elenco di titoli equivalenti, precisando che in nessun modo possono ledere il ruolo unico di Cristo. Per spiegare il compito di Maria, il concilio la presenta come madre nell'ordine della grazia. Con questo termine riassume la vita di Maria al fianco del figlio, qualificando il suo compito in base a questa relazione. Poiché la grazia è la relazione personale di amore del Padre con l'umanità, poiché la grazia è Cristo stesso quale donatore del suo spirito, il titolo conciliare riassume il compito di Maria in quel ruolo materno che la unisce strettamente a Cristo e alla sua opera. Colta come figura della relazione con Cristo, la maternità di Maria è allora l'impegno a seguire il figlio in una totale comunione al movimento di carità che dal Padre si diffonde verso meta in una totale adesione alla sua missione. Inteso così, il ruolo materno proprio di Maria è inseparabile, ne è il frutto, dallo spirito che di questa comunione è il criterio e la misura. Il consenso e la liberità con cui Maria vi aderisce nell'accogliere e nel seguire il figlio sono i tratti distintivi della sua storia singolare e la configurano come tipizzazione dell'umanità credente. La maternità di Maria, cioè, è un'esperienza della grazia divina, è un'esperienza dello spirito d'amore attorno a cui la personalità di Maria si riunifica nella fede e nella carità. Precisando questa carità materna, il concilio dichiara che Maria si prende cura dei fratelli del figlio suo, ancora peregrinando e posti in mezzo a pericoli e affanni fino a che non siano condotti nella patria beata, è detto al numero 62 del Lumen Gentium, che essa coopera alla rigenerazione e alla formazione dei fedeli, si dice al numero 63. Il Costani dice: se non si vuole pensare che Maria usurpi qui il posto che la scrittura e la tradizione attribuiscono allo Spirito, bisognerà colmare la concisione o piuttosto il silenzio del concilio con un'adeguata presentazione dei rapporti di Maria con lo Spirito. Maria non è soltanto ricettiva dello Spirito alla maniera di ogni discepolo, è piuttosto l'attuazione radicale del mistero dello Spirito, l'icona del potere trasformante e vittorioso dello Spirito nella storia dell'umanità. Nella sua realtà di figura della Chiesa, come detto al numero 63 della Lumen Gentium, Maria significa e comunica l'azione dello Spirito legandolo definitivamente all'unità di Cristo. È quindi l'icona di un'umanità pneumatoforme, è l'archetipo della Chiesa e paradigma di ogni santità cristiana. Questa singolare prospettiva spiega la serietà e la decisività del ruolo di Maria, trasformata dallo Spirito, conduce a Cristo. Con ragione Papa Paolo VI ha raccolto questo ricco insegnamento sotto il titolo di Maria Madre della Chiesa. Questa è il fondamento di ogni pietà e di ogni devozione autenticamente mariana. Ecco, nella prossima trasmissione completeremo la lezione di Don Colzani parlando degli sviluppi mariologici post-conciliari.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, messa in mi bemolle maggiore di 950 per soli, coro e orchestra, dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem. Carita Mattila, soprano. Jerry Hadley, tenore. Jorge Antonio Pita, tenore. Robert Hall, basso. Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

0: di Franz Schubert dalla messa in mi bemolle maggiore di 950 abbiamo ascoltato dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem, Carita Mattila soprano, Jerry Hadley tenore, Jorge Antonio Pita tenore, Robert Hall basso, Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché

0: che hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro, davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte, cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita, e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
1: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
0: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruggere i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè, ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccide uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana, lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè, io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte. E così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora, ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui, perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, Noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il Figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

0: Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma, ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: La tua firma è più di quanto credi anche a San Benedetto del Tronto.
1: Per loro quando vengono al laboratorio si sentono proprio che c'è qualcuno che li vuole aiutare, quindi ci vengono tanto volentieri, proprio si sentono riscattare quando vengono lì. Sanno che c'è qualcuno che li aiuta, sanno che possono sentirsi come gli altri bambini che vanno a scuola, che hanno fatto il compito, perché quasi sempre a casa non hanno nessuno che può aiutarli.
0: Ad aiutarli ci pensano dunque i volontari e le volontarie della Caritas di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto nell'ambito del progetto Laboratori Didattici Solidali, gestiti appunto dalla Caritas diocesana grazie ai fondi dell'8 per 1000. Sono circa 150 i bambini e ragazzi e le bambine e ragazze che ricevono un sostegno scolastico concreto. Molti di loro, ma non solo, sono figli di immigrati e che quindi in casa non possono usufruire di un aiuto perché proprio i genitori stessi magari non conoscono ancora bene la lingua. Ascoltiamo ancora da Pina Palestini come nasce questo progetto.
1: Allora, il laboratorio nasce nell'ottobre del 2023, a settembre io sono andata in pensione come insegnante di scuola primaria. Mi portavo dietro il pensiero delle difficoltà che affrontano i bambini stranieri che arrivano nelle nostre scuole. A volte sono inseriti in maniera anche abbastanza rude, perché purtroppo arrivano in corso d'anno con le loro difficoltà, con i loro timori, vengono all'interno delle classi dove già ci sono tante altre difficoltà, e quindi a volte avevo notato che avevamo anche noi insegnanti difficoltà ad aiutarli, ad accoglierli nel modo giusto, e quindi ho pensato, andando in pensione, di poter unirmi ad altre colleghe, ad altre persone volontarie, per poter dare una mano a questi bimbi, soprattutto nel pomeriggio, attivando un piccolo laboratorio didattico. E così abbiamo fatto, abbiamo chiesto aiuto alla Caritas diocesana, che subito ci ha dato dei locali nella parrocchia proprio vicina alla scuola, cioè la scuola dalla quale proveniva la maggior parte dei bambini che poi sono venuti a rivolgersi a noi. Le finalità erano proprio di soprattutto accoglierli, farli sentire in un posto amico in cui loro potessero avere un aiuto e al quale potessero rivolgersi per qualsiasi difficoltà, sia le famiglie che i bambini.
0: Sono 15 volontari che offrono il loro tempo e lo spendono in questa attività che non è solo un laboratorio didattico, ma anche un luogo dove si costruisce l'integrazione con le famiglie di nuova immigrazione.
1: E è uno strumento veramente importante per la socializzazione, per la fraternizzazione, ed è un modo per umanizzare di più il rapporto con queste famiglie che spesso vengono rifiutate.
0: Durante i laboratori solidali le attività prevedono tanto supporto allo studio, ma anche tante altre attività.
1: Cerchiamo di incontrare questi bambini due volte a settimana per 2 ore. Li aiutiamo proprio nei compiti, soprattutto di italiano e matematica, anche di inglese e a volte anche nelle altre discipline. E facciamo attività manipolative, realizziamo giochi, leggiamo libri, insomma facciamo altre attività che ci aiutano a creare una relazione tra i bambini, una relazione maggiore con noi, divertirci insieme e stare bene insieme. E poi abbiamo fatto anche diverse attività di formazione per il personale.
2: RNC presenta

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722 e poi c'è la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni, lo sapete, tramite il sito vaticannews.va, cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete scaricare questa trasmissione e anche le altre su Pop Theology, Hashtag Pop Theology. E io ringrazio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie tanto.
1: Grazie anche sempre dell'invito che mi rivolgete in occasione di queste trasmissioni che cerchiamo di fare al meglio.
0: Certo padre Antonio, senti, allora io ti inviterei a parlare di quello che è un tema d'attualità, di super attualità, mi concedi questa terminologia, no? Perché è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti quanto sia importante, il Papa Leone ci ha fatto anche un'enciclica che credo sia importante, sia dirimente, perché ci spiega poi come funziona l'intelligenza artificiale, i pericoli ma anche le opportunità, e però te la farei legare l'intelligenza artificiale al tempo della educazione, perché l'educazione sta, come dire, mobilitandosi per cercare di capire quali sono le differenze con il passato dell'educazione e soprattutto come utilizzare al meglio questa opportunità, che dobbiamo vederla sempre come opportunità ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche foriera di pericoli. Ecco, l'intelligenza artificiale e l'educazione, perché è importante cercare di capire, come dire, anche la possibilità che questo strumento dà?
1: Perché effettivamente oggi viviamo in questo ambiente, in questa cultura, diciamo, reale, anche immaginario o ipotetico. A mio avviso veramente stiamo in un contesto completamente nuovo rispetto al passato. L'intelligenza artificiale, è proprio il termine stesso, ci indica che è qualche cosa che noi esseri umani abbiamo messo in essere attraverso l'intelligenza umana, quelle che sono le possibilità di ogni essere creato di far sviluppare quelle che sono i doni di Dio. Poi certamente con tutto il sistema matematico, con tutti gli algoritmi che sono entrati in gioco per sviluppare questo processo di formazione, di ricerca, di approfondimento, ma anche di potenziamento della cultura, che è appunto l'intelligenza artificiale, noi ci troviamo in questo contesto così ampio, come dicevi tu, il problema dei problemi, l'attualità assoluta nei termini più veri, perché da quello che facciamo normalmente nella ricerca attraverso i social, attraverso altre forme di informazione, a quelle che poi anche la tecnologia, quella che è la scienza, quella che è la medicina, sappiamo benissimo come oggi l'intelligenza artificiale venga utilizzata in tanti campi. Tu hai accennato al Papa, giustamente, che ha scritto questa sua prima enciclica molto bella, appunto Magnifica Humanitas, in cui ci richiama essenzialmente l'importanza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano, ma globale, complessivo, perché sai benissimo chi ha in mano questo potere, questa possibilità rispetto ad altri popoli che non hanno sviluppato tecnologie oppure non sono nelle condizioni come l'Occidente oppure altri paesi sviluppati di poter poi accedere a tante cose che noi abbiamo accesso. E c'è l'altro rischio, come dicevi tu prima, di poter strumentalizzare questo sistema informativo, formativo, scientifico, di potenziamento del sapere, anche del controllo del sapere stesso ai fini del male, perché questo rischio è reale, non è che immaginario. Se Santo Padre appunto nell'enciclica ne evidenzia tutta la problematicità è perché effettivamente è così, carissimo Federico. Tu dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso questo nuovo metodo e nella ricerca, nello studio e nell'elaborazione attraverso la ricerca dell'intelligenza artificiale che ti aiuta a sovvenire alle necessità, a cercare, a interpretare, soprattutto anche a far progredire quelli che sono i sistemi informativi, scientifici e del benessere generalizzato.
0: Ecco, padre Antonio, che rapporto si sta costruendo tra l'intelligenza artificiale, questo sistema ancora fantascientifico per certi aspetti, per altri è conosciuto da molto tempo e soprattutto dagli esperti, e l'educazione?
1: Penso che sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova. Prima studiavamo sui libri, prima sviluppavamo quelle che sono le doti personali di ognuno di noi per poter crescere, per poter maturare, per poter acquisire il sapere. Oggi lo vediamo ogni giorno nell'uso anche dei media che tutti quanti impegniamo nell'utilizzo quotidiano. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare risposta a certe domande di fondo, da quelle esistenziali, da quelle scientifiche, le mediche, a quelle della semplice vita quotidiana. Per cui le nuove generazioni avranno questa esigenza, non possono prescindere da questa formazione, e sappiamo benissimo anche a livello di istruzione nel nostro paese come il ministero competente stia dando molta importanza a questa nuova forma di educare nell'ambito della scuola, dalle scuole, non dico dell'infanzia, ma che certamente alle medie, dalle superiori in poi fino all'università, sappiamo che è essenziale. Quindi per me, come pensai, che ho insegnato tanti anni, certamente rispetto a oggi era un metodo diverso, c'è un stretto rapporto tra la formazione e questa nuova tecnologia, dico io, perché è un metodo tecnologico di ricerca, di approfondimento e a volte anche del sapere immediato. Attraverso l'intelligenza noi possiamo sapere in breve tempo anche se mi posso prendere una medicina o meno, quale effetto può avere sulla salute, se effettivamente corrisponde alla realtà, perché attingono un database, cioè un sistema di informazione a cui fa riferimento questa nuova metodologia di ricerca, anche di lettura dei dati.
0: Ecco, padre Antonio, Papa Leone XIV dedica proprio appunto a questo capitolo dell'alleanza educativa digitale una riflessione molto importante nell'enciclica Magnifica Humanitas, e chiede il ruolo centrale delle scuole e dei docenti. Questo è importante, no? Che ruolo possono avere le scuole e i docenti?
1: Un ruolo importantissimo, perché i docenti, come sai benissimo, sono coloro che trasmettono almeno tradizionalmente il sapere, l'acquisiscono e lo trasmettono agli altri, una metodologia didattica, di informazione, di educazione, anche di verifica del cammino e del processo che un alunno fa. Avendo insegnato per 40 anni nelle scuole superiori, anche nel magistero per quanto riguarda la teologia morale, anche negli studi di scienze religiose, so benissimo come effettivamente è importante quella comunicazione immediata che ogni docente può attuare attraverso il suo sistema, il suo metodo di insegnamento. Dall'altro lato però sappiamo che oggi questa necessità di utilizzare gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale emerge nell'ambito anche del sapere dei docenti stessi, per cui diciamo che in linea di massima i docenti si devono preparare all'utilizzo di questa nuova tecnologia, questa nuova metodica, e poi la scuola si deve attrezzare nei modi più opportuni, anche attraverso quel controllo sistematico, perché non tutto ciò che noi attingiamo attraverso intelligenza artificiale corrisponde esattamente alla verità, per cui va fatta sempre una verifica effettiva sui dati che noi acquisiamo attraverso questa forma moderna di sapere, di conoscenza e di apprendere.
0: Ecco, c'è un rischio, padre Antonio, che io vedo, ma tu correggimi se sbaglio, perché appunto dicevi tu che sei stato per tanti anni insegnante, hai avuto rapporti intensi con i giovani, perché c'è il rischio che l'apprendimento in qualche modo venga ridotto a meri parametri di calcolo e insomma si perda per i giovani quel confronto relazionale umano che c'è e ci deve essere con gli insegnanti. Ecco, questo è un rischio che
1: sì,
0: è possibile.
1: Un rischio reale, carissimo Federico, è vero quello che dici tu, perché il rapporto a tu face to face, dicevo una volta, cioè umano con l'alunno, con lo studente, si perde, perché attraverso la ricerca sistematica, spasmodica, dico io, di informazioni che passano con i cellulari, con i tablet, con i computer, noi disancoriamo l'alunno dal rapporto con il docente. e quindi l'alunno si abitua a una dipendenza assoluta di informazione mediatica o mediata, possiamo dire, nel senso acquisita attraverso quelli che sono i sistemi moderni di informazione. In realtà il docente fa da tramite e fa sì che quello che noi leggiamo, apprendiamo attraverso intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione di ricerca, di sapere in più, ma proprio di sviluppo poi del sapere, di potenziamento del sapere, di prospettive, di progetti per il futuro, possa essere corrispondente a quelle che è l'etica, la morale, alla dignità della persona, al sistema di giustizia universale, alla pace, ai valori fondamentali che poi devono essere alla base di ogni discorso scientifico, perché se la scienza viene disancorata dalla fede, per noi cattolici penso io, ecco perciò Papa Leone ha ribadito questo concetto, c'è il rischio effettivamente che noi il progresso illimitato senza nessun controllo possa determinare un rischio effettivo per l'umanità. Quindi ci vuole certamente un'idea di sviluppo che può passare e deve passare attraverso questo sistema moderno del sapere che è l'intelligenza artificiale, ma ci vuole un controllo e non dei potenti, il controllo di cui tutta la gente, perché molte volte chiaramente con i sistemi attuali chi c'è il potere in mano può sviluppare anche un sistema di controllo a livello globale, per cui rischiamo effettivamente di ridurci ad essere umani subalterni.
0: C'è anche un aspetto un po' più generale che riguarda l'ecologia digitale che l'educazione deve promuovere. Mi viene in mente il fatto che bisogna sostenere, padre Antonio, che bisogna anche cercare di creare un'educazione proprio che eviti la standardizzazione, no? Sostanzialmente, e poi che le famiglie anche aiutino i ragazzi a vivere in un'ecologia positiva per quanto riguarda anche tutte le piattaforme, non solo l'intelligenza artificiale ma anche i social, no? Sì. E quindi evitare un po' quella che è la dinamica della predazione, la dipendenza che sono tipiche.
1: Sì, sì, ti rispondo subito a questa domanda, effettivamente è così, perché rischiamo una dipendenza eccessiva, qualsiasi cosa andiamo a interpellare, qualsiasi cosa chiediamo e c'è la risposta immediata, vera, non vera, diciamo attendibile, è un dato di fatto. Chi è che va a controllare effettivamente la veridicità, l'efficienza di un'affermazione del genere? Se c'è effettivamente la possibilità o dei genitori o della scuola o dell'autorità competente a verificare i dati informativi, noi possiamo effettivamente valorizzare questa risorsa. Faccio un esempio, tante volte anch'io faccio queste ricerche, l'intelligenza artificiale, a parte le fotografie, le immagini, tutto ciò che è modificabile attraverso l'intelligenza artificiale, vado a fare una domanda su un medicinale, mi dice in dettaglio tutto ciò che si fa per poter far fruttificare questo uso di un medicinale, però alla fine di sempre bisogna consultare il medico, quindi c'è un certo modo di garantire a chi legge, a chi magari si informa circa un medicinale, circa una procedura, qualche cosa, di avere un confronto con l'autorità competente, il professionista nel caso specifico della medicina, ma immagino nel campo così della legge, nel campo della morale, nel campo del settore anche di tecnologie avanzate, bisogna sempre utilizzare le risorse da un lato che vengono dall'informazione attraverso intelligenza artificiale e dall'altro quelle che sono i controlli che si possono e si devono effettuare. Io dico effettivamente, come dici tu, i genitori devono avere un potere enorme, devono ridurre possibilmente il tempo che i ragazzi stiano davanti ai computer, che utilizzano appunto il cellulare, ma perché già a scuola questo viene in qualche modo bloccato, non viene autorizzato, però al di fuori della scuola il ragazzo sta dalla mattina alla sera con il cellulare in mano e non soltanto per mandare messaggi, andare a ricerche di fatti nuovi, di curiosità o addirittura elaborare attraverso intelligenza artificiale anche fake news oppure modificazione del proprio assetto fisico, della propria immagine, del proprio ambiente. C'è effettivamente un rischio reale che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo con cui ci dobbiamo rapportare e che non possiamo escludere, dobbiamo inglobarlo in un sistema di pensiero, quello che è nostro, che è di carattere religioso, quindi non mai bypassare la dignità della persona umana, da piccolo, dal bambino fino all'anziano, alla persona che sta verso la fine dei suoi giorni.
0: Che cosa sono le derive del transumanesimo e del postumanesimo che vengono, come dire, adombrate nell'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, padre Antonio?
1: quelle che dicevo prima, effettivamente se non stiamo attenti noi rischiamo di andare oltre quelle possibilità di interpretare la dignità dell'essere umano nella logica del Vangelo. La persona umana è alla base della nostra fede, della teologia, della morale, della nostra scienza. Se noi cominciamo a escludere questa visione umanistica e andiamo oltre, andiamo, si chiama appunto trans, cioè oltre quella che è la possibilità di un'interpretazione oggettiva dell'umanesimo, umanesimo integrato una volta si diceva, noi rischiamo di utilizzare questi sistemi moderni che è appunto l'intelligenza artificiale per far del male all'essere umano, non per farlo progredire. È pur vero che, come dicevamo prima, questi strumenti di conoscenza, di ricerca, di approfondimento ci possono far crescere nell'umanesimo, nell'umanità, perché immagino se io utilizzo una risorsa di informazione per il bene di tutti quanti, non per un gruppo soltanto di persone o di una nazione, mi rendo conto che quell'efficienza del conoscere, del sapere, del produrre mi porta a inglobare quante più persone nel mondo, soprattutto a livello delle grosse nazioni, dei grossi popoli che hanno presenze anche numericamente elevate. Chiaramente il problema si pone proprio con questi mostri, diciamo, del sapere, del conoscere, faccio riferimento a tutti i potenti della terra, i 7-8 grandi del mondo, che pure si riuniscono ogni tanto per parlare di queste cose. E sappiamo negli ultimi tempi, oltre che il Santo Padre, anche i politici, anche le persone di questo livello che sono impegnate sociali, si stanno preoccupando non soltanto della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma anche dei rischi che può produrre qualora non andiamo oltre, andiamo ad accedere, andiamo a strausare questa tecnologia, dimenticandoci del rapporto umano, del rapporto diretto tra persona e persona.
0: Ecco, ma secondo te come integrare l'etica nei percorsi scientifici, anche di formulazione di questi sistemi tecnologici, che poi sono le cose che non solo ha chiesto Papa Leone, ma lo ha fatto prima anche Papa Francesco, insomma la Chiesa lo ha sempre detto in tutte le epoche e davanti ad ogni tecnologia nuova alla quale si è trovata davanti.
1: Federico, dobbiamo utilizzare quel che è l'esperienza del passato. Se siamo arrivati a questa modernità nel campo del sapere è perché qualcuno ci ha preceduto nel sapere stesso, quindi non possiamo bypassare tutta una storia anche della conoscenza. Faccio riferimento per esempio un'opera d'arte, la possiamo modificare anche attraverso l'intelligenza artificiale, però quello che è stato prodotto nel 1200 e quella è un'opera che va conservata, va protetta e va anche interpretata. Come vai a saltare quelle che sono le esperienze di secoli precedenti per quanto riguarda l'arte, la cultura, la preghiera, la religione, la fede, le tradizioni, dicendo vabbè tutto è nuovo e modifichiamo tutto l'assetto culturale valorizzando esclusivamente ciò che ci dice l'intelligenza artificiale? Ecco, la risposta che ti do a questa domanda è che noi dobbiamo valorizzare il passato del sapere, non il passato soltanto della singola persona che pure magari è preparata nell'ambito della conoscenza, della filosofia, della scienza, della medicina, ma nell'insieme è tutta l'umanità che ha dato un contributo alla crescita dell'umanità stessa nel corso dei millenni. Siamo nel 2026 e quindi non è che siamo adesso nati come umanità, considerando pure il nostro passato come storia dell'umanità, ebbene possiamo ben dire che c'è stato pure molto prima di noi, a livello anche di esperienza di quelle che sono le culture dell'impero romano, tutto ciò che noi vediamo, osserviamo anche a livello di costruzioni, di millenni, fa parte anche di questo sapere, conoscenze tecniche, ingegneristiche, di produzione, di trasmissione dell'acqua da una zona all'altra, di tutti i sistemi anche moderni che poi noi oggi mettiamo in risalto attraverso quella che è la valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma in realtà fanno parte del passato. Il passato non si può dimenticare.
0: Senti, lo chiedo ad un insegnante, ecco, come cambierà secondo te l'approccio all'insegnamento, no? Con l'intelligenza artificiale, quali saranno i cambi principali, insomma, non solo per quanto riguarda l'insegnamento, diciamo così, tecnico, ma anche lo scopo, l'approccio antropologico, come cambierà?
1: Avendo insegnato fino al 2016, esattamente 10 anni fa l'ultima volta che ho insegnato, poi ho fatto qualche altro corso successivamente, ti posso dire che cambierà nel modo in cui vogliamo dare un'impronta nuova a questa cultura. Come dicevo prima, si tratta di partire dal passato e valorizzare le nuove tecniche, quindi l'insegnando, l'educazione, la metodologia, la metodica, come si dice, deve passare attraverso un contemperare le esigenze del tradizionale con l'innovativo. Se vogliamo far progredire veramente l'intelligenza artificiale come strumento del benessere, di crescita, di cultura, di ricerca, dobbiamo non escludere quelle che sono le tecniche antiche, la metodologia dell'insegnamento della faccia a faccia, tu a tu. Non basta soltanto avere tra le mani un computer, avere una LIM per dire vabbè, leggiamo insieme questo testo. Bisogna riamare, dico io, anche i testi scritti, i libri, non soltanto quelli digitali che possiamo utilizzare attraverso un accesso su un sito, ma i libri reali, quelli veri, quelli che sono fatti di carta. Noi abbiamo dimenticato, immagino, parlando anche di questo, la crisi dei giornali, dello stampato, è tutto ormai tutto digitale e poco leggiamo a livello cartaceo, perché dice parte il discorso del consumo della carta e dell'abbattimento degli alberi, però fondamentalmente noi stiamo escludendo un sistema di agire, pensare, di produrre, di elaborare, che fa parte di millenni di storia. Dalle pergamene siamo arrivati adesso ai computer e quindi non abbiamo bisogno di più carte, tutto viene fatto attraverso, lo sai benissimo, attraverso il digitale. Devi fare una domanda, tutto in forma digitale, devi presentare un documento, lo scannerizzi e lo mandi, tutto in forma digitale. Siamo dipendenti ormai da questa realtà con cui ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo discriminarla, ma dobbiamo indirizzarla verso il bene. Quindi l'educazione futura nella scuola deve saper contemperare la necessità del tradizionale con l'innovativo, e penso che questo è un compito che spetta a ogni docente, spetta a ogni istituto.
0: Ecco, io ti faccio una domanda specifica sulle scuole cattoliche, che nel mondo sono tantissime e possiamo dire con orgoglio, Padre Antonio, in molti casi sono state le prime ad educare, no? In tante parti del mondo, anche in Occidente. Ecco, quindi hanno un ruolo di primo piano, nonostante quello che si pensi, le scuole cattoliche sono il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sociale, non solo ecclesiale. Ecco, io ti chiedo questo: come dovranno cambiare, no? Non come stanno cambiando e se stanno cambiando, ma come dovranno cambiare, quali sono le opportunità che dovranno cogliere?
1: Tutte le scuole statali, ho riconosciuto, verificate, sappiamo, sono messe in questo stato giuridico perché devono presentare un programma corrispondente ai ministeri. Parlo dell'Italia, stiamo in Italia, ma anche all'estero la stessa cosa. Le scuole cattoliche devono rispettare quelli che sono i criteri standard di formazione a livello nazionale. Certo, poi la specificità dell'insegnamento della religione, degli educatori che tendono essenzialmente più all'aspetto così formativo, etico, morale, personalizzato. In questo caso anche le nostre scuole cattoliche, dalle scuole dell'infanzia fino alle università, sappiamo che fanno percorsi specifici. Basta fare una cena all'insegnamento della religione. Tu sai benissimo, nelle scuole statali si deve scegliere, si deve in qualche modo optare per se la vuoi fare o meno, e attualmente in Italia siamo all'82% di scelte. Ma nella scuola cattolica, non è chi frequenta la scuola cattolica che può fare l'opzione dell'insegnamento della religione cattolica. Se tu scegli un insegnamento di scuola cattolica, chiaramente segue un progetto, oltre quello statale, anche quello specifico della scuola stessa, con incontri, con formazione, con momenti di approfondimento che bypassano quelli che sono soltanto gli schemi nazionali oppure ufficiali delle scuole stesse. Quindi ritengo che le scuole cattoliche sono eccellenza nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Immagini chi l'ha avviato, queste scuole sono a maggior parte tutti educatori, pedagogisti, faccio accenno a San Giovanni Bosco, ti rendi conto quanto siano importanti oggi, perché non è che devono sopperire le necessità dello Stato, che non sempre ci arriva, ma semplicemente perché hanno una loro identità. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il centro propulsore di quell'esperienza di formazione dei bambini e dei ragazzi, dei giovani e anche delle università.
0: Ecco, quindi Padre Antonio, l'intelligenza artificiale anche a loro dà un'opportunità che non devono perdere, in sostanza, potremmo concludere così, no?
1: Esattamente, tutti quanti devono utilizzare questi strumenti, non possiamo escludere, vabbè, siamo cattolici, non utilizziamo la tecnologia oppure il progresso serve anche a tutti coloro che hanno una fede forte nel Signore. Certo, ogni cosa che noi facciamo come cattolici deve partire sempre da una visione di fede, partire da lì per poi estendere quell'esperienza di coinvolgimento, di motivazione, per guardare oltre quelli che sono i limiti anche di quelle che sono le ricerche di oggi. L'intelligenza artificiale sarà potentissima, sarà eccezionale, però ha anche i suoi limiti, i suoi rischi, come dicevo. Però come chiesa, come scuole, come istituzione religiosa dobbiamo valorizzare questa risorsa, un'opportunità che non possiamo dimenticare nel contesto globale dell'informazione, della formazione e della cultura.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi e naturalmente grazie ancora di cuore Padre Antonio.
1: Grazie a voi della bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
0: Grazie a Padre Antonio Lungi, io vi do la possibilità di riascoltare, cliccate su vaticannews.va, andate nella pagina di Radio Vaticana e potete scaricare tutte le trasmissioni di Hashtag Pop Theology. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

buongiorno a voi qui presenti e alle persone che sono collegate con la parrocchia della Santissima Trinità di Nichelino per la liturgia eucaristica. Oggi 22esima domenica del tempo ordinario, iniziamo insieme la Santa Messa con il canto proposto dal coro.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare. Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molti a chi molto ama. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiosi ti loderà la mia bocca. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
1: Gloria a Dio Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, Simone era Pietro e oggi Simone è Satana. Domenica scorsa Simone era la pietra di fondazione e oggi Simone è una pietra di inciampo. Domenica scorsa era ispirato dallo Spirito Santo e ora pensa ai propri interessi. Pietro viene anche chiamato pietra d'inciampo, scandalo, o scandalon in greco. Entrambi sono pietre, ma con due scopi opposti. La roccia, il fondamento, serve a sostenere la Chiesa e la volontà di Dio, mentre la pietra d'inciampo serve a fermare, o quantomeno a ostacolare e rallentare, il progetto divino. Gesù aveva rivolto lo sguardo verso Gerusalemme per offrire la propria vita in sacrificio sulla croce e gloriosamente risorgere dai morti. Tuttavia, Simone, la pietra d'inciampo, cerca di opporsi e di impedire a Gesù di compiere la volontà del Padre. La parola greca Satanas può significare avversario. Simone diventa l'avversario che si oppone alla missione di Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, domenica scorsa siamo stati invitati a imitare Pietro, a diventare messaggeri quando il Signore ci chiama a una vocazione, a un servizio specifici, nonostante la nostra indegnità. Tuttavia, Gesù ci dichiara che il vero ostacolo alla nostra missione non è la debolezza o l'indegnità, ma i nostri interessi personali e i nostri programmi egoistici. Invece dire «si compia la tua volontà», gridiamo «si compia la mia volontà». Questa è la grande tattica di Satana. Siamo spinti a mettere noi stessi al primo posto invece di Dio. Satana conosce Gesù meglio di chiunque altro, sa della sua onnipotenza, ma non vuole sottomersi a lui, perché Satana è nato, esiste per essere Satana. Noi invece, esseri umani, possiamo scegliere di vivere come angeli o di diventare come Satana o diavoli. Per questo Gesù ammonisce con forza. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? Magari alla porta del cielo San Pietro ci chiederà: durante la tua vita sei stato una pietra d'inciampo alla volontà di Dio oppure sei stato una pietra di fondamento per il suo progetto?

0: ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Seguire il Salvatore e partecipare alla salvezza. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore, e da Lui tragga la forza di vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i governanti, non consumino in sterili esercizi verbali il servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscano concretamente per mettere il bene comune prima degli interessi di parte. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la custodia del creato, la nostra vita sia un inno di lode alla provvidenza e alla bontà del Creatore, e ci veda attivi nel rispetto dell'ambiente contro lo sfruttamento insensato e nella condivisione fraterna delle risorse contro lo spreco. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i cristiani perseguitati e per quanti soffrono per la loro fede religiosa, il coraggio della testimonianza non ceda allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti nel nome del Signore, la partecipazione assidua all'Eucaristia ci educhi a deporre la mentalità terrena e a rivestirci della parola eterna. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Porta Luigina, vedova Servetti, Bonsaver Giuseppe, Tozzi Olga Maria, vedova Granieri. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in modo particolare per Agotto Matteo e Sari. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Preghiamo. Signore, la nostra preghiera. Tu, Signore, che sei la vita, dai vita alla preghiera che ti abbiamo rivolto. Tu, che sei la parola eterna, riempi di senso le nostre parole umane. sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio. All'onore e gloria del suo nome, il bene del suo cuore e tutta la sua Santa Chiesa. Preghiamo. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunata nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la ruggiera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volenteramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito,

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Prendiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori, che ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Gli avvisi sono brevi. Dal 1 settembre l'ufficio della San Vincenzo sarà aperto solo il venerdì mattina per 2 settimane.
0: Grazie per il coro, grazie per la nostra presenza, grazie per la nostra partecipazione, e adesso chiediamo le benedizioni del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: La messa è finita, andiamo in pace. Buona domenica.

dalla parrocchia Santissima Trinità di Nichelino abbiamo celebrato insieme con voi da casa la Santa Messa. Buona domenica a tutti e in particolare agli anziani, alle persone sole, agli ammalati. Linea allo studio.

0: di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per grande orchestra. Thunder Bay Symphony Orchestra, direttore Arthur Post.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
8: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Un anno finisce e un anno incomincia, si fanno gli auguri per finire, si fanno gli auguri per incominciare, così come per le trasmissioni si fa l'augurio quando si inizia il programma e si fa anche l'augurio a termine per il rimando a una puntata successiva. Oggi voglio appoggiare le ascoltatrici e gli ascoltatori, mi più cordiale saluto, dare il benvenuto all'ascolto di questo programma. Siamo sintonizzati su Radio RNC. Un programma che va in onda tutti i giorni e a me ne è messo anche in replica tutti i giorni con canzoni e musica del tempo passato, e oggi voglio incominciare con un brano che ha per titolo Love is a many splendored thing, l'amore è una cosa meravigliosa. Western e Fane hanno composto questo brano che ascoltiamo da Eddie Calvert e la sua tromba d'oro e orchestra e coro.

Ho aperto il programma con una interpretazione alla tromba d'oro con Eddie Calver, orchestra e coro. Un brano che è stata anche una canzone. L'amore è una cosa meravigliosa. Ascolteremo, penso, dei meravigliosi brani anche nel corso del programma di oggi. Si saluta l'anno vecchio, si augura l'anno per l'anno nuovo e così gira la vita. E gira anche la vita per il signor Ledo da Settimo, il quale da un po' di tempo sta aspettando la voce di Teddy Reno.

Dalla voce di Teddy Reno abbiamo ascoltato questa interpretazione di La mia donna si chiama Desiderio, una canzone molto originale, una canzone che l'abbiamo conosciuta anche, perché no, da Renato Rascel e dalla compagnia cantante, suonante e componente. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma quotidiano in compagnia di Aldo, e oggi voglio mettere in onda anche qualche brano speciale che ci metta in sintonia con il termine e l'inizio dell'anno nuovo. E come per la radio, finisce un brano e ne comincia un altro. Si finisce per fare qualche cosa, ma bisogna cominciare a farne un'altra. Una fantasia di Vance con la composizione di Emil Beethoven e Mark Weber e la sua orchestra. Una composizione di 3 brani, I Pattinatori, Dolores e Estudiantina. Mark Weber e la sua orchestra.

Abbiamo ascoltato in meno di tre minuti tre valzer tipici viennesi. Emil Weilteufen ha composto questi tre brani che abbiamo ascoltato in successione: I pattinatori, Dolores e Estudiantina. Ma voglio ricordarmi ancora del signor Ledo e della voce di Teddy Reno, come ha fatto la richiesta con la sua lettera. Zitto, zitto, piano, piano. E questo è il titolo della canzone che voglio mettere in onda.

zitta, zitta, zitta, parlami d'amore, io pure sto zitta, come rispondo cora, zitta, zitta, zitta.

0: amor. Zitta, zitta, zitta.
1: E a secondare la richiesta del signor Ledo da Settimo abbiamo ascoltato Teddy Reno in Zitto Zitto Piano Piano. Cercheremo di ascoltare ancora qualche canzone di Teddy Reno nel corso del programma di oggi. Siccome cerco sempre delle originalità, se vi dico Glenn Miller, tutti si ricordano i vari brani che ha composto o che anche ha eseguito con la sua band, con la sua orchestra. Voglio mettere in onda Moonlight Serenade, però composizione di Glenn Miller, ma è Francis Bay e la sua orchestra, e così cerchiamo anche per nei nostri programmi sempre dei brani che siano molto originali in tutti i sensi.

Francis Bay e la sua orchestra ha voluto interpretare così questo brano, un brano famoso composto da Glenn Miller e qui eseguito da questa orchestra. Moonlight Serenade era il titolo del brano, serenata possiamo dire al chiar di luna, che nulla aveva a che vedere con la serenata al chiar di luna di Beethoven. Qui abbiamo ascoltato Glenn Miller che ha composto questo brano e Francis Bay con la sua orchestra ha voluto interpretarlo. Non c'è il 2 senza il 3, allora per il signor Ledo da Settimo ancora una canzone con la voce di Teddy Reno che canta insieme a Marisa Brando. E il titolo della canzone, Amiamoci stasera.

0: notte, quante stelle giù nel mare riflettono tremanti sogni d'oro.
1: E notte, quanti baci gli occhi tuoi

metà in lingua italiana e l'altra metà in lingua spagnola. Questa canzone era interpretata da Marisa Brando e Teddy Reno. Amiamoci stasera. Voglio mettere in onda una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo del 1966. Mario Miliardi e i 4+4 di Nora Orlandi è una voce, penso, molto gradita, la voce di Claudio Villa, in uno splendore di canzone, ci fa proprio sognare una casa in cima al mondo.

Mario Migliardi, e i 4 più 4 di Nora Orlandi hanno accompagnato Claudio Villa in questa canzone molto romantica, molto fantasiosa, una canzone penso che ogni tanto si ascolti molto molto volentieri. Donaggio e Pallavicini hanno composto questo brano dal titolo Una casa in cima al mondo, e il programma quotidiano di Ogni finestra una canzone in compagnia di Aldo prosegue con una canzone di Rolandi e Cherubini. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Oscar Carboni, è un buon messaggio che ci giunga non dalla montagna ma ci giunga dal mare. L'uccellin che viene dal mare, canta Oscar Carboni.

la voce di Oscar Carboni ci ha fatto compagnia in questa ultima canzone molto romantica. Abbiamo ascoltato L'uccellin che viene dal mare di Rolandi e Cherubini. Dall'organico posso pensare che l'orchestra che l'accompagnava era l'orchestra diretta dal maestro Pippo Bazzizza. Vogliamo portarci adesso al 1960. È una canzone che è composta da Cozzoli, Compari e Testa. L'orchestra è diretta da Franco Cassano, interprete della canzone è Guidone. Ascoltiamolo in È mezzanotte.

Cozzoli, Compai e Testa sono stati i compositori di questa canzone dal titolo È Mezzanotte. L'orchestra era diretta dal maestro Franco Cassano e la voce che abbiamo ascoltato era la simpatica voce molto originale di Guidone. Il nostro programma qui da Radio RNC, ogni finestra una canzone, prosegue con una canzone di De Martino e Zampagna. L'orchestra è diretta dal maestro Tony De Vita e è una canzone abbastanza intonata, con dopo mezzanotte possiamo ascoltare Notte Mia.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, gli auguri non sono mai sprecati anche al termine della trasmissione, l'augurio anche di poter ascoltare ancora questo programma per tanto e tanto tempo, programma come sapete la radio RNC va in onda tutti i giorni e anche in replica. Un cordialissimo saluto e a risentirci domani.
2: RNC presenta
3: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV2000.
4: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione, la missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
5: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
4: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e riceve parole di apprezzamento: beato te Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue, perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui c'è l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana, lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte, e così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui, perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: Io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali. Molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio, perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada, che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa, e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata, fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

0: Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo, quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Un'estate fa. Oggi con Samira Rocchetti che è regia viaggiamo indietro nel tempo verso un anno sospeso tra il sapore nostalgico degli anni 90 e l'inizio di un'era del tutto nuova, ipertecnologica e globalizzata, il 1994. L'estate è ricordata come una delle più calde del decennio, un luglio infuocato spinge tutti al mare mentre nelle case iniziano a fare la loro comparsa i primissimi condizionatori domestici. Ci si mette in viaggio sulle autostrade a bordo delle nuovissime Fiat Punto, delle storiche Fiat 1 con l'adesivo bebè a bordo, delle Lancia Y10 e delle coloratissime Renault Twingo. Niente navigatore o smartphone, la guida è affidata al mitico tutto città cartaceo, mentre la coda al casello si paga rigorosamente in contanti o con la Via Card. In spiaggia il look è inconfondibile, le ragazze continuano a sfoggiare costumi interi sgambatissimi alla Baywatch, elastici in spugna colorata e bandane. I ragazzi portano pantaloncini lunghi da surfer, canottiere oversize, occhiali da sole da ciclista con lenti iridescenti e cominciano, soprattutto tra i più giovani, i tatuaggi trasferelli trovati nelle patatine. La tecnologia da borsa mare è dominata dal Game Boy grigio con Tetris e dal Walkman impermeabile giallo della Sony, caricato ovviamente con le audiocassette registrate dalla radio. A far ballare le spiagge e i club questa estate è una traccia dance italiana destinata a diventare un successo mondiale da oltre 10 milioni di copie. This is the-

0: Mentre la musica dance domina la radio, il paese attraversa una profonda trasformazione politica. Il 1994 segna la fine definitiva della Prima Repubblica e la scomparsa dei partiti storici come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, spazzati via dalle inchieste di Tangentopoli. A riempire quel vuoto politico arriva un evento che cambia la storia d'Italia. A gennaio, un noto imprenditore televisivo decide di fondare un partito e fare il suo ingresso nella scena pubblica.
1: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
0: A marzo la coalizione guidata da Berlusconi vince le elezioni politiche e il 10 maggio giura il primo governo Berlusconi, è l'inizio della Seconda Repubblica. Ma il 1994 è anche l'anno in cui l'inchiesta a Mani Pulite vive le sue fasi più incandescenti. Ad aprile Cesare Romiti, numero 2 della Fiat, ammette il pagamento di tangenti in una lettera al Corriere della Sera e Sergio Cusani viene condannato per lo scandalo Enimont. A luglio esplodono forti scontri tra politica e magistratura per il cosiddetto decreto Biondi, ribattezzato Salva Ladri, che porta alla temporanea scarcerazione di molti imputati eccellenti, fino al clamoroso epilogo di fine anno, perché ad arresti e polemiche si aggiungono le dimissioni irrevocabili del magistrato simbolo del Pool di Milano.
2: Buon pomeriggio. Antonio Di Pietro si è dimesso dalla magistratura. Lo ha fatto scrivendo una lunga lettera, una lettera molto coinvolgente, al suo superiore diretto, il procuratore capo della Repubblica di Milano, Borrelli. Una lettera che si conclude: lascio la magistratura con spirito di servizio e con la morte nel cuore per riportare serenità e fiducia nelle istituzioni e spersonalizzare l'inchiesta Mani Pulite.
0: In TV il 1994 è il momento di massima consacrazione di Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Una 17enne Ambra Angiolini diventa il fenomeno di costume dell'anno, guidando le ragazze del programma con il famoso auricolare e lanciando brani come questo.

0: poi mantieni.
1: La TV estiva regala programmi iconici. Il Festival Bar, condotto proprio da Ambra e Fiorello, Un disco per l'estate con Claudio Cecchetto, Beato tra le donne su Rai 1, e per la TV dei ragazzi il debutto di Solletico. Anche la pubblicità diventa un fenomeno culturale travolgente.
2: Oh, vai tu che sai le lingue.
3: The best del mondo. Very mythic. Mythic? Yes. Granel, stracciatel, tu gusti snake one.
1: Lo spot che avete riconosciuto ha lanciato un giovanissimo Stefano Accorsi. Ma la primavera del 1994 porta con sé anche una delle più grandi tragedie dello sport mondiale. Durante il weekend del Gran Premio di San Marino a Imola, il 30 aprile, muore in prova il pilota Roland Ratzenberger. Il giorno dopo, il 1 maggio, la Williams del tricampione del mondo Ayrton Senna impatta tragicamente alla curva del Tamburello.
4: Buonasera, ancora una tragedia nel mondo della Formula 1. Ayrton Senna, per 3 volte campione del mondo, è morto in un drammatico incidente avvenuto subito dopo l'avvio del Gran Premio di San Marino sulla pista di Imola. Alla curva del Tamburello la sua Williams Renault si è schiantata a 300 km all'ora contro un muro di recinzione. Inutili tentativi di soccorso. Senna è morto 3 ore dopo il ricovero all'ospedale di Bologna.

0: 1994 è stato in effetti un anno straordinario anche per la musica italiana. Sanremo debuttava nella sezione giovani, Giorgia con E poi, questo brano meraviglioso che abbiamo ascoltato, si affermava anche Laura Pausini con Strani amori. Negli Stati Uniti il grunge perde il suo simbolo con la scomparsa di Kurt Cobain a Seattle il 5 aprile.
1: Cobain è stato trovato morto in una stanza al primo piano della sua casa a Seattle, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Era morto probabilmente da almeno 24 ore, un suicidio, si direbbe, anche dal biglietto trovato al fianco del cadavere. All'inizio di marzo Kurt Cobain aveva già sfiorato la morte a Roma, a causa di un micidiale cocktail di alcol e droga che lo aveva spedito in un coma dal quale era rientrato dopo poche ore. La magia è morta, dicono questi ragazzi, e con la morte di Kurt Cobain si chiude forse un'epoca, quella del grunge rock, che per una stagione aveva fatto di Seattle il centro del mondo musicale.
0: Il 1994 è in effetti un anno di grandi addii musicali. Ci lasciano artisti leggendari come Harry Nilsson, Harry Mancini, Cab Calloway, Antonio Carlos Jobim, e il 6 agosto a Lampedusa l'immenso Domenico Modugno, autore di oltre 230 canzoni e icona globale della nostra musica.
2: Buonasera. Arriverà tra poco a Roma con un aereo privato la salma di Domenico Modugno. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Modugno, che aveva 66 anni, verrà sepolto nel cimitero di Prima Porta. Oggi pomeriggio, con una cerimonia semplice e suggestiva voluta dai familiari, il cantante è stato ricordato per l'ultima volta nella sua Lampedusa. Composto e raccolto il dolore della moglie e dei tre figli, accanto a loro numerosissimi amici. Nella bara del cantante, per sua espressa volontà, i familiari hanno messo due boccette contenenti la sabbia e il mare di Lampedusa e una della spiaggia dell'isola dei Conigli.
0: Per il cinema italiano il dolore più profondo arriva il 4 giugno. A soli 41 anni, appena 12 ore aver concluso le riprese del film Il Postino, che conquisterà 5 nomination agli Oscar, ci lascia il grande Massimo Troisi. Questo è un frammento della sua ultima intervista.
3: L'attesa nei tuoi confronti è un po' come quella di Maradona quando gioca, cioè ogni film che fai la gente si aspetta che tu faccia gol, che riesca. Questa cosa ti piace o ti angoscia un pochino?
4: Io mi divertirei di più a giocare a pallone, chiaramente, però se frenesce prima poi, perché chiaramente è una cosa che lo sport presuppone, una forza fisica, una cosa che poi finisce prima, e che può essere la creatività del lavoro artistico. A me mi è piaciuto l'aspettativa di Maradona fino all'età di adesso, che cioè poi ha cominciato a fare cinema.
0: Il 1994 al cinema è un'annata irripetibile in tutto il mondo. Nelle sale escono capolavori come Forrest Gump, Le ali della libertà, The Mask con Jim Carrey e il colosso Disney Il Re Leone, la cui colonna sonora risuona ovunque. A maggio, al Festival di Cannes, un giovane regista rivoluziona la grammatica del cinema moderno conquistando la Palma d'Oro.

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: E Quentin Tarantino con il suo Pulp Fiction. Torniamo alla musica. C'è una canzone di Marie-Claire Dubaldo che diventa uno dei tormentoni dell'estate e poi troverà nuova vita nella celebre scena del flamenco del film Il Ciclone.

0: c'è la musica e poi c'è lo sport. Con un'estate dominata dai mondiali di calcio giocati per la prima volta negli Stati Uniti, partite giocate a mezzogiorno sotto un sole rovente per favorire la prima serata europea, stadi pieni e maglie coloratissime. L'Italia di Arrigo Sacchi parte male, ma viene trascinata fino alla finale di Pasadena dalle magie indimenticabili del divin Codino Roberto Baggio. Il 17 luglio, proprio a Pasadena, si gioca Italia-Brasile. Dopo lo 0-0 ai supplementari, si va ai rigori. Sbagliano Baresi e Massaro, fino all'ultimo drammatico tiro dal dischetto.
1: Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile.
0: L'immagine di Baggio a testa bassa resta l'icona più malinconica di quell'estate. Ma il 1994 sportivo regala anche la nascita del mito del pirata. Al Giro d'Italia esplode il talento di Marco Pantani, che vince le tappe leggendarie di Merano e Aprica e arriva terzo al Tour de France. Sul fronte internazionale il 1994 è un anno di svolte epocali. Il 10 maggio Nelson Mandela giura come primo presidente nero del Sud d'Africa dopo la fine dell'apartheid. Contemporaneamente, l'Africa centrale viene scossa dal drammatico genocidio in Ruanda. A Londra si incontrano per la prima volta le future Spice Girls e a Roma riapre dopo il restauro la Cappella Sistina. E persino la tecnologia muove passi decisivi. Il 18 novembre i Rolling Stones trasmettono in diretta internet 20 minuti del loro concerto a Dallas, mentre la Sony presenta in Giappone la prima PlayStation. In Italia, l'anno si chiuderà a novembre con il drammatico straripamento del fiume Tanaro e la devastante alluvione del Piemonte.
2: Buonasera dalla TG2, edizione straordinaria per aggiornarvi sulla drammatica situazione creata dal maltempo in larga parte dell'Italia del Nord. La zona più colpita con un pesante bilancio di vittime è, come sapete, il Piemonte, ma la perturbazione si sta gradualmente spostando verso la Toscana e l'Emilia. Si può dire che l'intero nord e alcune parti del centro sono in preallarme. Subito la linea a Torino per gli aggiornamenti. Orlando Pereira.
3: Sì, eccoci, è veramente un panorama di lutti e distruzione quello che grava sull'intero Piemonte in questa terribile serata di novembre. Sono 32 i morti finora ufficialmente accertati, ma la cifra purtroppo salirà certamente. Secondo gli esperti arriverà forse al centinaio di morti.
0: Un anno denso, il 1994, lungo e indimenticabile, che ha tracciato il solco per il mondo in cui viviamo oggi. Grazie per averlo rivissuto con noi in questa puntata di un'estate fa. Con Samira Rocchetti che è regia, vi lasciamo con la canzone che ha vinto il Festival Bar del 1994. Lui è Umberto Tozzi. Alla prossima puntata.

0: RNC presenta
1: Ci sono tante industrie che si stanno digitalizzando, banche, logistica, e-commerce, mobilità, un po' tutto si è digitalizzato. L'agricoltura è rimasta una delle ultime a non lo essere ancora.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea, le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Quella di Matteo Vanotti è la voce di chi ha saputo mettere ordine dove regnava il caos. Quando è tornato nell'azienda agricola di famiglia non ha visto soltanto campi e trattori, né i ricordi dell'infanzia trascorsa con i nonni agricoltori. Ha visto soprattutto fogli, centinaia di fogli sparsi ovunque, sulle scrivanie, appesi ai muri, impolverati e ammucchiati sui trattori. Un intreccio di appunti, registri e documenti di un settore che non aveva ancora abbracciato il digitale. Da quel disordine nasce un'intuizione destinata a cambiare il modo di fare agricoltura. Quella che inizialmente era una semplice soluzione, pensata per semplificare la gestione dell'azienda di famiglia, si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più grande. Il primo passo verso la nascita di X-Farm Technologies, oggi tra le start-up europee in più rapida crescita.
1: Tutto inizia dalle mie origini. Siamo una famiglia svizzera che per motivi di lavoro nel 1800 è immigrata in Piemonte e da lì hanno cominciato a costruire nell'ambito agricolo, tendenzialmente una fornace, poi un'azienda agricola, e da lì è rimasto il nesso. Quindi i miei nonni sono cresciuti qua, io sono comunque poi nato in Svizzera e cresciuto in Svizzera, ma tendenzialmente ogni estate, ogni weekend ero qui e tendenzialmente sono cresciuto all'interno dell'azienda agricola. Io ho studiato ingegneria a Zurigo, ho lavorato una decina d'anni nel mondo finanziario, quindi attraverso dati, attraverso modellistica, quindi totalmente in un altro mondo, però ecco, sono entrato in questo mondo dei dati e lì mi ha fatto pensare anche come si potevano collegare all'agricoltura.
4: Prima di diventare imprenditore, Matteo aveva costruito una carriera nel mondo della finanza, dei big data e della consulenza in Svizzera. Ma il ritorno a casa, insieme alla consapevolezza che l'agricoltura avesse bisogno di strumenti nuovi, lo ha portato a lasciare un percorso professionale sicuro per inseguire una visione. Una scelta che molti giudicavano irrealistica: creare un'unica piattaforma capace di collegare azienda agricola, trattori, sensori, satelliti e burocrazia, accompagnando un intero settore nella sua trasformazione digitale. Questa è la storia di come un problema quotidiano, osservato con gli occhi di un ingegnere, sia diventato un'innovazione capace di cambiare il futuro dell'agricoltura.
1: Avendo l'azienda agricola vedevo come c'erano molte mappe che erano carta, molti documenti che il magazzino, tutto era cartaceo e non si sfruttavano appieno questi dati e non c'era efficienza, perché alla fine quando ti viene un controllo, quando devi rendicontare dei dati, se non ce l'hai digitalizzati spendi un sacco di tempo, quindi non c'era efficienza. E allora all'inizio ho creato questa applicazione e tutto è iniziato per risolvere un po' il primo problema che ha l'agricoltore, che è la parte amministrativa, dove l'agricoltore deve gestire tante cose all'interno dell'azienda. Di gestire i macchinari, il metodo, i prodotti chimici, la parte finanziaria, un sacco di attività. Un imprenditore a tutti gli effetti, un agricoltore. E diciamo, il primo che abbiamo affrontato è tutta la parte burocratica e di sussidi e di audit e di controlli, dove l'agricoltore deve dare dati per far vedere tutto quello che fa, che è in norma, per avere sussidi. E questo prende un tempo, una volta prende anche il 15% del tempo di un agricoltore. Siamo partiti da lì, quindi digitalizzando tutto quello, i fogli con le mappe è diventato un'applicazione dove tu vedi i tuoi appezzamenti, le colture, il magazzino, tutto all'interno di un'app, e questo comunque rende tutto molto più facile. Siamo partiti dalla parte più amministrativa, poi abbiamo aggiunto tutta la parte agronomica, quindi suggerimenti su dove irrigare, quando irrigare, quanto irrigare, tutta la parte di concimazione, tutta la parte di monitoraggio degli insetti, la parte a malattia, quindi a tutto tondo la parte agronomica, e la facciamo mettendo o sensori nei campi o attraverso i satelliti, a dipendenza del livello che si vuole avere. Poi abbiamo aggiunto tutta la parte di gestione dei macchinari della flotta, quindi collegarsi con i trattori, in tempo reale vedi come sta operando il trattore, come creare efficienza nei mezzi. E poi abbiamo aggiunto recentemente anche tutta la parte finanziaria, quindi attraverso l'app io posso anche assicurare i miei appezzamenti contro intemperie, contro il gelo, contro le malattie. Con tre click posso assicurare il mio campo con una polizza assicurativa. Quindi l'agricoltore attraverso un'app può gestire tutta la sua azienda, degli aspetti amministrativi, agronomici, logistici e ora anche quelli finanziari.
2: Agrinet for Tech.
4: Dopo una prima fase di avvio, X-Farm ha compiuto il salto da startup a scale-up, come si definisce in gergo tecnico, un'azienda che ha consolidato il proprio modello di business ed è pronta a crescere su scala più ampia. Oggi la piattaforma conta oltre 600.000 utilizzatori in diverse parti del mondo. Tra questi c'è anche Vittorio Guazzora, agricoltore di Valmacca, lo stesso paese dove tutto è iniziato. Vittorio conosce Matteo Vanotti fin dall'infanzia e ha vissuto da vicino la trasformazione dell'azienda agricola e del modo di lavorare introdotto da X-Farm. Sarà lui a raccontarci come questa tecnologia abbia cambiato concretamente la gestione quotidiana dei campi.
0: E io Matteo lo conosco dall'infanzia, siamo amici dall'infanzia e quindi poi le nostre strade si sono separate, abbiamo scelto chiaramente lavori differenti, ma automaticamente quando c'è stata l'occasione e mi è stato fatto conoscere il lavoro che Matteo proprio stava facendo nel campo del digitale legato all'agricoltura, ho deciso di provare e di capire se effettivamente era una possibilità per migliorare quelle che sono le condizioni lavorative, ecco, di tutti i giorni. Se prima l'attività è tutta praticamente i tuoi adempimenti li gestivi da casa, magari dedicavi un tempo, non so, o a fine settimana o addirittura a fine mese per registrare queste attività, tu con un cellulare puoi farlo in maniera diretta. Prima non so quanti agricoltori andassero a registrare tutte le attività relative alle lavorazioni, pochissimi secondo me, registravo quelle obbligatorie. In questo modo qua hai anche la possibilità di capire che registrare tutte le operazioni in modo puntuale e dettagliato serve, perché ti dà delle garanzie che prima non avevi, ecco. Molti parametri venivano considerati così, a distinto o quantomeno anche solamente andando a guardare il calendario e facendo un confronto di quello che era la stagione l'annata precedente, anche perché tante cose era molto avveniristico andarle a ricercare, ecco.
4: La storia di X-Farm nasce tra due mondi apparentemente lontani, ma profondamente connessi: la tradizione agricola italiana e l'innovazione tecnologica svizzera. Da una parte le campagne piemontesi, dove Matteo ha sperimentato in prima persona le difficoltà quotidiane degli agricoltori. Dall'altra la Svizzera, dove ha costruito la sua esperienza nel mondo dei dati, della tecnologia e della consulenza. È proprio da questo ponte tra Italia e Svizzera che prende forma il progetto X-Farm. La società sceglie Manno, nel Canton Ticino, come uno dei suoi punti strategici di sviluppo, un luogo dove competenze tecnologiche, ricerca e spirito imprenditoriale si incontrano per dare vita a una nuova idea di agricoltura digitale. È qui che incontriamo il gruppo di giovani sviluppatori come Luca Gamma, che ci apre le porte del laboratorio digitale di X-Farm, tra computer, analisi di dati e tecnologie in continua evoluzione.
5: Il laboratorio di X-Farm è la sede del team IoT che si occupa di sviluppare tutta la sensoristica di base che mettiamo in campo, quindi sensori per l'umidità del terreno, per l'aria, per l'ambiente e le stazioni meteo. Per parlare all'agricoltore bisogna parlare la sua lingua, quindi per dare consigli all'agricoltore bisogna sapere come ragiona. Abbiamo un team di ricerca agronomica che si occupa di definire le problematiche e capire quali sono i parametri necessari da monitorare e da consigliare. Il team agronomico poi valuta e valida queste soluzioni, passa al team di ricerca R&D per lo sviluppo delle sensoristiche necessarie. Il tutto viene poi integrato dal gruppo di ricerca informatica che porta i sensori a livello di prodotto. Diamo tutto in mano a uno smartphone, a un tablet, in modo che l'agricoltore possa vedere in tempo reale cosa succede nel campo e vedere in semplici grafici come agire in base alle condizioni meteo e alle condizioni del campo. Se dare acqua nel caso dei consigli irrigui, se utilizzare prodotti nel caso dei trattamenti per la difesa contro animali o insetti nocivi per la coltura.
4: Tra gli ingegneri che lavorano nel cuore tecnologico di X-Farm c'è Fabian Rumpf, ingegnere elettronico. Il suo mondo è quello dell'Internet of Things, dispositivi, sensori e componenti elettronici che permettono di trasformare i campi in una fonte continua di dati. È grazie a questo lavoro che informazioni come umidità, condizioni climatiche e parametri agronomici possono essere raccolte, interpretate e trasformate in strumenti concreti nelle mani degli agricoltori. Nel suo spazio di lavoro, davanti a un grande monitor, Fabian sta progettando una nuova centralina, un piccolo dispositivo destinato a raccogliere informazioni dal campo e a collegare ancora più strettamente agricoltura e tecnologia.
6: Una centralina, che è il nostro sistema di raccolta dei dati, è composta da un modulo cellulare che tramite una scheda SIM trasmette i dati in un sistema di raccolta che poi possono essere visualizzati all'interno dell'applicazione. La centralina è composta da più o meno 5 entrate in cui è possibile collegare sensori, come ad esempio il sensore che stiamo sviluppando in questo momento, che è la nostra stazione meteo. Lo sviluppo di tale stazione ha preso circa un anno e mezzo e 3 ingegneri, 2 ingegneri elettronici e un ingegnere esperto in meccanica, che col nostro aiuto ha sviluppato l'aspetto 3D della stazione. Tramite stampa 3D e stampa iniezione siamo riusciti ad arrivare al prodotto finito in circa un anno e mezzo. La nostra stazione meteo raccoglie informazioni dall'ambiente, quindi per esempio la temperatura dell'aria e l'umidità dell'aria, tramite alcuni sensori che sono posti qua sotto, nella parte sotto della stazione in cui è presente un buco, come anche la velocità e la direzione del vento tramite un sistema di microfoni, nonché anche la quantità di acqua rapportata sulla superficie di un metro quadrato. Ecco, c'è anche un sensore di radiazione solare che misura la quantità di luce al metro quadro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: La sede ticinese di X-Farm si trova all'interno del Tecnopolo Ticino, un ambiente nato per sostenere lo sviluppo delle start-up innovative. Qui, tra uffici condivisi, giovani aziende tecnologiche e nuovi progetti imprenditoriali, il team di X-Farm lavora per trasformare la tecnologia in strumenti concreti al servizio dell'agricoltura. Ma cosa succede quando un'idea diventa un prodotto pronto per essere utilizzato nei campi? Per scoprirlo, scendiamo negli spazi verdi attorno all'edificio, dove Luca ci mostra uno degli strumenti sviluppati da X-Farm, una trappola intelligente per insetti nocivi, un dispositivo pensato per aiutare gli agricoltori a intervenire solo quando è davvero necessario, nel momento giusto e con il trattamento più adeguato per difendere le colture. Un approccio che permette di ridurre gli sprechi, limitare l'uso di prodotti chimici e rendere le coltivazioni più sostenibili.
5: Di solito facciamo una stagione di prova in campo, quindi una volta sviluppato il prototipo facciamo un test di una stagione in campo anche con dei clienti che, se vogliono, possono aiutarci in questa fase sperimentale. Qui abbiamo una trappola per gli insetti basata con un attrattivo chimico, quindi di tipo chiuso, una fototrappola con una fotocamera sopra che scatta una foto al giorno. La foto viene poi mandata al cloud, che si occupa con un modello di apprendimento automatico di individuare e contare gli insetti per poi dare l'evoluzione di crescita e indicare al contadino, all'agricoltore, quando è il momento giusto per entrare in campo con i prodotti di difesa. L'insetto entra attratto da un feromone, che è un attrattivo chimico, e poi rimane poi intrappolato sul foglio adesivo. Il foglio adesivo poi viene fotografato dalla fotocamera.
2: Agrinet for Tech.
4: Tornati in Italia, tra le splendide colline piemontesi del Monferrato, patrimonio UNESCO, dove vigneti e campi raccontano secoli di tradizione agricola, ritroviamo Matteo. È lui a guidarci tra le vigne dell'azienda di famiglia, alcune delle quali sono diventate veri e propri campi sperimentali. Qui X-Farm testa nuove soluzioni tecnologiche e raccoglie dati direttamente dall'ambiente circostante, dalle condizioni climatiche alle caratteristiche del suolo, fino ai diversi fattori che influenzano la crescita delle colture. Un laboratorio a cielo aperto dove la tecnologia incontra l'esperienza agricola per trovare strumenti sempre più efficaci e sostenibili.
1: L'azienda è divisa in due grandi parti: una parte in pianura, dove tendenzialmente abbiamo tutte le colture dei cereali, dove facciamo riso, mais, soia e una parte di pioppi; invece una parte in collina, dove ci troviamo adesso, che sono circa 60 ettari, quindi 30 ettari vitati e il resto boschi. In X-Farm, visto che è nato qui, lo usiamo molto per sperimentare, quindi i nostri ragazzi, i tecnici, gli agronomici sfruttiamo l'azienda per testare magari con i macchinari, con i trattori, con la parte di sensoristica, con la parte satellitare, quindi è sempre buono testare in campo. Qua vedi un esempio di un sensore connesso all'applicazione, quindi io in tempo reale vedo, in questo caso è monitoraggio degli insetti, quindi in tempo reale io riesco a monitorare l'arrivo di un potenziale insetto e questo è determinante, quindi mi aiuta a anticipare, evito magari un controllo manuale che devo fare in campo ed è il campo che avverte me. Appena un insetto nocivo arriva, viene fotografato, viene identificato grazie all'intelligenza artificiale, quindi mi dice ok, questo insetto è arrivato, e se questo insetto è dannoso mi arriva un'allerta sul telefono e io posso intervenire. agricoltura è cruciale anticipare i problemi, perché se poi è troppo tardi non si recupera più. Quindi sia nella parte di gestione dell'acqua, sia nella parte di malattie, sia nella parte di insetti, tutto sta nel riuscire ad anticipare il problema, e più lo anticipi più sei efficiente, più sei sostenibile e soprattutto anche nei costi. Il nostro compito è recuperare tante informazioni dal campo, con i sensori, con i satelliti, con informazioni che recuperiamo da altri database, tradurle e dare dei consigli. Considera che noi veniamo chiamati come DSS, Decision Support System. Noi aiutiamo a decidere, quindi elaboriamo tutti questi dati e li trasformiamo in un consiglio. Nell'esempio che può essere dell'irrigazione, da un sensore nel terreno a foto satellitare, le elaboriamo e diamo consiglio al dottore. Ti suggeriamo di andare domani e mettere 5 mm d'acqua. Questo è il compito, quindi tradurre tanti dati in un suggerimento. Immagino un'azienda grande, se devo continuare a monitorare non è il lavoro preferibile, bisogna essere sostenibili, la benzina costa, se tutto il giorno devo andare in campo, e quindi insomma il nostro compito è aiutare a decidere, prendere decisioni migliori anche nell'ottica dell'efficienza. Se io ricevo delle informazioni e non serve che vado, questo è un metodo per efficientare, uno non sostituisce l'altro, quindi noi siamo uno dei tanti elementi che aiuta l'agricoltore a scegliere meglio. Quindi ecco, va visto come un supporto alle scelte, non il motivo per scegliere, quindi posso stare a casa con un tablet, ecco, questo non è ancora.
4: Quelle che fino a pochi anni fa sembravano tecnologie avveniristiche sono oggi entrate nella quotidianità di molte aziende agricole, diventando strumenti di lavoro indispensabili. A raccontarcelo è Gabriele Carinini, imprenditore agricolo e presidente regionale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori per Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Quest'idea di avere una tecnologia applicata alle nostre coltivazioni e avere un monitoraggio attento sulle colture, sulle concimazioni e anche sul meteo, perché oggi è molto importante, abbiamo creduto subito in questo progetto e l'abbiamo promosso assieme a lui, quindi è stato molto utile per quanto riguarda il nostro modo di cambiare l'imprenditoria agricola. Le colonnine mi hanno permesso di monitorare le concimazioni in maniera più settoriale, mi hanno ovviamente dato anche una visione, diciamo, più strategica dei miei appezzamenti, dei miei terreni, e è un supporto tecnologico che oggi è basilare per fare imprenditoria, perché sappiamo che i cambiamenti climatici e anche, bisogna sottolinearlo, il costo dei prodotti che vengono applicati in agricoltura vanno monitorati per avere anche un risparmio aziendale, che oggi l'efficienza è un po' tutto, visto che il reddito non è altissimo, almeno bisogna efficientare prima di partire nella coltivazione.
4: Ma la trasformazione dell'agricoltura non riguarda solo gli strumenti tecnologici, riguarda anche il modo in cui il settore guarda al futuro, tra sostenibilità, cambiamento climatico e nuove regole europee. A questo punto entra in gioco la voce della ricerca, quella di Alberto Bonora, che lavora presso il Dipartimento di Culture del progetto dell'Università IUAV di Venezia e si occupa di pianificazione territoriale, transizione ecologica e degli effetti del cambiamento climatico sulle aree rurali. Con lui scopriamo come la politica agricola comune stia chiedendo alle aziende agricole un nuovo equilibrio: essere sempre più sostenibili, trasparenti e capaci di dimostrare attraverso dati e strumenti di monitoraggio il valore delle proprie pratiche agronomiche.
8: La digitalizzazione è un processo fondamentale per le aziende agricole. Sicuramente non sostituiscono in toto il lavoro dell'agricoltore, ma la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica affianca l'esperienza dell'agricoltore per portare dati, per comprovare i fenomeni che avvengono nelle realtà aziendali, dalla lotta alla siccità all'identificazione di malattie fungine, ad esempio nei vigneti. Possono veramente essere un aiuto concreto per l'agricoltore al giorno d'oggi e comprovare proprio quello che la politica agricola europea si auspica come obiettivi raggiunti dalle imprese, e quindi testimoniare tutto quello che è il lavoro che l'agricoltore porta avanti in termini di trattamenti e appunto in generale di sostenibilità dell'azienda. Le risorse che la politica agricola comunitaria prevede per gli agricoltori finanziano sia in maniera diretta che indiretta gli investimenti in tecnologia. In particolare, nelle misure del secondo pilastro della PAC possiamo trovare degli investimenti diretti proprio con bandi competitivi per il finanziamento di tecnologie agli agricoltori. Ma la nuova architettura verde della PAC prevede anche la presenza degli ecoschemi. In particolare l'ecoschema 4 è l'ecoschema che indirettamente porta gli agricoltori a digitalizzarsi, a tecnologizzarsi. Questo perché è un ecoschema che punta ad avere i sistemi forageri estensivi successivi alternati. Pertanto, per interrare carbonio organico e per soprattutto evitare diserbi chimici, gli agricoltori devono avvalersi di tecnologie che gli consentano di essere molto precisi all'interno del campo e pertanto minimizzare tutti gli input chimici. Per questo le tecnologie sono fondamentali.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Chiudiamo il nostro viaggio con una voce che arriva da lontano, quella di Al-Hashan Al-Kaf, di origine yemenita e oggi marketing manager di X-Farm. La sua storia racconta anche la dimensione internazionale raggiunta dall'azienda. Quella che nel 2017 era nata come una piccola intuizione di Matteo Vanotti, con un'app sviluppata per risolvere i problemi quotidiani della propria azienda agricola, oggi è diventata una realtà globale. X-Farm Technologies è cresciuta fino a costruire una squadra internazionale composta da professionisti con competenze diverse, dagli agronomi agli ingegneri, presenti in più aree del mondo. Una crescita che ha portato la tecnologia sviluppata in Italia e Svizzera anche verso nuovi mercati, compresi quelli dove l'agricoltura sta vivendo una forte espansione, come l'America Latina.
9: Io vengo da un background di finanza, ho studiato finanza, però la mia passione è l'agricoltura e cambiare e migliorare l'agricoltura. E quindi quando ho conosciuto X-Farm ho visto che c'è questa azienda che innova nell'agricoltura per migliorare il mondo dell'agricoltura, tanto a livello economico, a livello sociale e anche a livello di sostenibilità. E quindi per me questa è una passione. In X-Farm siamo 200 persone, un terzo hanno studiato economia, un po' più di un terzo vengono da un background di agronomia, quindi sono agronomi, e poi un terzo sono ingegneri, ingegneri di sviluppo di software, e quindi abbiamo un vero mix di background diversi tra economia, tra agronomia e ingegneria. E poi, dato che lavoriamo in vari paesi, ci sono dipendenti anche dello Brasile, dell'Italia, della Francia, della Spagna, dei vari posti, diciamo, tra l'Europa e Latinoamerica.
4: E ora chiudiamo con l'aiuto di Gaia, la nostra intelligenza artificiale. Aiutami a capire. Spesso si pensa che tecnologia e digitalizzazione allontanino l'agricoltura dalla natura e che un prodotto coltivato con tecnologie avanzate perda autenticità. È davvero così?
10: No, sono falsi miti da superare. Oggi l'innovazione non sostituisce la natura, la aiuta a esprimere il meglio di sé. Tecnologie come l'agricoltura di precisione, i sistemi digitali di monitoraggio e le coltivazioni ad alta efficienza consentono di utilizzare solo l'acqua, l'energia e i nutrienti necessari, riducendo gli sprechi, limitando i trattamenti chimici e producendo in modo più sostenibile ed efficiente. Per accompagnare questa trasformazione, la Politica Agricola Comune 2023-2027 promuove innovazione e digitalizzazione come strumenti chiave per rendere l'agricoltura più resiliente, competitiva e rispettosa dell'ambiente. Gli aiuti, inoltre, sono legati al rispetto di rigorosi standard in materia di tutela delle risorse naturali, sicurezza alimentare e sostenibilità. In Italia, questi obiettivi vengono attuati attraverso il Piano Strategico Nazionale della PAC, che coordina i finanziamenti europei e sostiene concretamente la modernizzazione del settore. Tra gli strumenti principali troviamo il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, che finanzia investimenti in tecnologie innovative e nell'uso efficiente delle risorse. Il sistema ACIS, che favorisce il trasferimento della ricerca e dell'innovazione alle aziende agricole. Il potenziamento delle infrastrutture digitali nelle aree rurali, per garantire connessioni e informazioni in tempo reale, e gli incentivi all'agricoltura sostenibile e di precisione, che premiano l'impiego di tecnologie capaci di tutelare ambiente e biodiversità. L'agricoltura, infatti, è tra i settori più esposti ai cambiamenti climatici e alle incertezze del mercato. Per questo, innovazione, conoscenza e strumenti digitali non rappresentano un lusso, ma una necessità per costruire un'agricoltura più forte, competitiva e pronta ad affrontare le sfide del futuro.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità. RNC. In blu.
11: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. e mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Appena uscito da un'infanzia vagamente triste e diversa, una volta nel contemplare da un colle la linea maestosa dei monti, che azzurina in profili scompariva all'orizzonte, nel contemplare i campi mi parve all'improvviso che tutto scomparisse, prendendo, e che un abisso invisibile, una cosa che non somigliava all'esistenza, occupasse non lo spazio, ma il modo in cui io pensavo il visibile. E allora l'orrore supremo che poi mai più m'abbandonò, ma che sempre più grande, sempre lo stesso, mi invase. Oh, prima visione interiore del mistero infinito in cui crollò in un'ora la mia vita giovanile.

verità profonda anche se inquietante, che non può non commuovere qualsiasi lettore. Dopo la prima trasmissione, nella quale abbiamo messo in evidenza come il Faust di Pessoa abbia il senso del limite del dolore umano come unica sostanza in cui reggere la propria vita, in cui consistere, in cui posare il capo, diciamo così, e dopo aver sperimentato anche il limite di questo limite, e dopo aver sollecitato il pensiero ad andare oltre, secondo un imperativo che aveva qualcosa di goetiano, bene, per fortuna, diciamo nostra, il tono si abbassa un po'. E vediamo che il Pessoa, o meglio il Faust di Pessoa, si esprime in termini di grande, straordinaria semplicità. Racconta se stesso. Chiaro che qui più che Faust parla Pessoa stesso, quando accenna la sua infanzia, l'infanzia di questo poeta che aveva vissuto momenti anche tristi nella sua famiglia. Dice: appena uscito da un'infanzia vagamente triste e diversa, una volta nel contemplare da un colle la linea maestosa dei monti che azzurrina in profili scompariva all'orizzonte, nel contemplare i campi mi parve all'improvviso che tutto scomparisse. Ecco questa idea che la realtà che ci sta attorno assume a un certo punto l'espressione di qualcosa che si identifica con il nulla. Il mondo sfuma, la realtà che ci sta attorno rivela la propria inconsistenza. È un tema questo così presente nella letteratura. Si pensi alla lirica celebre di Montale, andando in un mattino in un'aria di vetro. Anche lui, voltandosi, scopre che esiste il nulla, e con questo segreto cammina accanto agli altri uomini, senza sottolinearlo questo segreto. E invece il Faust di Pessoa lo sottolinea, e come, e ci racconta che c'è un abisso invisibile che sta nella nostra esistenza, un abisso in cui non è possibile trovare un limite. Il pensiero che dovrebbe delimitarlo è a sua volta qualcosa di vano, inconsistente, qualcosa di tremendamente incapace di afferrare, di dare un limite, una consistenza a questo nulla. Tutto è limitato meno il nulla, se così si può dire. Tutto è limitato mentre meno ciò che fa orrore. Ecco, di fronte a questa affermazione, che pure si inserisce in un racconto autobiografico, con questa affermazione, dicevo, si coglie sempre questo sfondo veramente tragico del pensare. Ma ecco che ben presto il linguaggio si fa di nuovo più semplice, quotidiano, si fa di nuovo più colloquiale, e si dice qualcosa che mi pare costruito sul monologo iniziale del Faust di Goethe. Non vedo una differenza veramente abissale tra i due Faust. Non è che nell'uno c'è questo ideale, potremmo dire ulissiaco o pseudo ulissiaco, della scoperta, della conoscenza, della verità, di un ottimismo più o meno fondato, del progresso, mentre in Faust c'è soltanto nulla, dolore, morte, desolazione, illusione, delusione. No, la cosa non sta in questa differenza enorme. Non sarà difficile mettere in evidenza che c'è molta analogia tra i due Faust, quello di Goethe e quello di Pessoa. Ma vediamo però il testo. E il testo dice una cosa molto bella e semplice a un certo punto. Siamo sempre nell'atto primo del Faust di Pessoa. Che cosa si dice infatti?

non leggo più. Vorrei aprire un libro e trovarvi esibita tutta la scienza. Almeno poter credere che se leggessi, se per lunghe ore leggessi e leggessi, mi resterebbe alla fine qualcosa dell'essenziale del mondo, che salirei perlomeno più vicino al mistero. E anche senza raggiungerlo, almeno lo avrei sfiorato. Ma non fossi tutto un come un bambino che simula di salire i gradini che ha dipinto per terra. Non leggo. Per ore interminabili, a tutto estraneo, se non a una dolorosa coscienza vuota di me stesso, come un freddo in una notte intensa, davanti al libro aperto, io vivo e muoio. Nulla. E l'impazienza fredda e dolorosa di leggere per non sognare, e aver perduto il sogno. Così come un mulino che, abbandonato, lavora ancora invano, senza nesso, senza scopo, io macino e rimacino l'illusione del pensiero. E ora, dopo ora, nella mia anima sterile, più profondo, si apre l'abisso fra il mio essere e me, e in quell'abisso non vi è nulla.

appare evidente che il problema della conoscenza potrebbe essere un antidoto a questa esperienza del nulla. La conoscenza, l'intelligenza, è la sostanza di cui Faust si nutre anche in Pessoa. Che Faust scopra la vanità della conoscenza, l'impossibilità dell'intelligenza di pervenire al suo scopo, cioè di comprendere la realtà, è direi scontato, è evidente. Non mi sembra che sia però così diverso l'esito dell'opera più grande che è stata scritta sul mito del Faust, e cioè l'opera di Goethe. Anche Goethe fa dire al suo Faust cose molto simili. C'è evidentemente un taglio diverso, ma la sostanza mi sembra sia abbastanza simile. Quando Faust, nel corso della notte, nella sua angusta stanza, parlo del Faust di Goethe, pronuncia il suo primo vero monologo, che cosa dice? Dice: e ho studiato, ahimè, filosofia, giurisprudenza, nonché medicina, ed anche purtroppo teologia, da cima a fondo, con tenace ardore, eccomi adesso qui, povero stolto, e tanto so quanto sapevo prima. Mi chiamano maestro, anzi dottore, sono 10 anni che menando vo pel naso i miei scolari, di su di giù, per dritto e per traverso, ma solo per accorgermi che non ci è dato di sapere al mondo nulla di nulla. E quasi mi si strugge ardendo il cuore. In verità la testa ho assai più fina di tutti i solenissimi baggiani che si chiama maestri o voi dottori, chierici o scribi. Non soffro né di dubbi né di scrupoli. Non pavento il demonio nell'inferno, ma da ogni gioia ho sradicato il cuore. Più non mi illudo di sapere ormai nulla di buono. Bene, sì, appare evidente che anche il Fausto di Goethe, come il Fausto di Pessoa, non si lascia certo illudere dalla possibilità di conquistare la verità attraverso l'intelligenza e la scienza. In entrambi sembra che ci sia un forte disincanto, una totale delusione a proposito dei meriti che potrebbe avere la ragione illuministica. Sì, questo è evidente. Mi sembra però che il discorso di Pessoa voglia essere di proposito di livello più basso, vuole abbassare i toni, almeno per un po', e si parla di lettura. Sì, una cosa molto simpatica. So che il mese scorso è stato tenuto qui a Torino il Salone del Libro, e queste schiere infinite di lettori più o meno potenziali, no, che ruotano intorno a questi libri, in fondo che cosa credono di ottenere? Potrebbe dire il Faust di Pessoa. Che cosa pensano di carpire da quei libri? Di vedervi che cosa? Qualcuno pensa che attraverso la lettura si possa sognare. Ebbene, è strano, ma Pessoa dice proprio il contrario. Il suo Faust afferma che leggendo distruggiamo il sogno. Ecco, sì, mi sembra questo il significato di questi passi. Siamo sempre nell'atto primo del Faust pessoano. Dice: non leggo più, vorrei aprire un libro e trovarvi esibita tutta la scienza. Almeno poter credere che se leggessi, se per lunghe ore leggessi e leggessi, mi resterebbe alla fine qualcosa dell'essenziale del mondo, che salirei perlomeno più vicino al mistero. Dice: in sostanza, attraverso la lettura potrei anche avvicinarmi alla verità. E anche senza raggiungerlo, almeno lo avrei sfiorato, certo, almeno sfiorare il mistero. Non fossi tutto un
E qui c'è una sospensione. Ricordo che il testo del Faust di Pessoa non solo non è completo, ma è molto frammentario e lacunoso. Ci sono molti puntini di sospensione. Non fossi tutto un idiota, uno stupido. No, come un bambino che simula di salire i gradini che ha dipinto per terra. Ecco che cos'è la lettura. È come un bambino che dipinge dei gradini e pretende di salirci sopra. È chiaro che non è possibile. Dunque la conoscenza che ci viene dai libri è una conoscenza inutile, è una conoscenza illusoria. Ecco perché lui si è deciso a non leggere, non leggo. Per ore interminabili a tutto estraneo. Se non ha una dolorosa coscienza vuota di me stesso, ricordo quello che era l'unico punto certo, leopardianamente parlando, che l'unica cosa di cui siamo a conoscenza veramente è, come dire, l'esperienza del nostro limite, del nostro dolore. Ebbene, la lettura in questa dimensione vale poco, vale nulla. Dice infatti, come un freddo in una notte intensa, davanti al libro aperto io vivo e muoio. Sì, questa idea del freddo. Leggere e stare, contrariamente a quel che si dice di solito. No, c'è anche una retorica della lettura. Naturalmente qui non si vuole parlare contro la lettura e contro i libri, ma a noi interessa il punto di vista di Pessoa, del suo Faust. Ecco, davanti ai libri si prova un senso di freddo. E perché si prova un senso di freddo? Intanto l'idea del freddo è presente in un altro grande esempio di Faust, e si tratta di quello di Thomas Mann, il Dr. Faustus di Thomas Mann. Lì il protagonista incontra il diavolo e lo incontra in uno scenario gelato, in un freddo totale. Insomma, sembra che la conoscenza, che il miraggio di Faust, più che portarci alla verità, ci porti un abisso freddo. E che cosa si oppone a questa conoscenza fredda e inutile che ci viene dai libri? L'unica cosa che si oppone, mi pare, in Pessoa, nel Faust di Pessoa, sia il sogno. Sì, questa è la cosa, il sogno. E sembra che leggere i libri uccida il sogno. Qualcuno potrebbe dire il contrario, che leggendo i libri si nutrono i sogni. No, sono due cose diverse per Pessoa. Il sogno è una cosa e la lettura è un'altra. Non leggo, dice infatti, per ore interminabili a tutto estraneo, se non a una dolorosa coscienza vuota di me stesso, come un freddo in una notte intensa, davanti al libro aperto io vivo e muoio. Nulla. E l'impazienza fredda e dolorosa di leggere per non sognare e aver perduto il sogno, così come un mulino che abbandonato lavora ancora invano, senza nesso e senza scopo, io macino e rimacino l'illusione del pensiero. Ecco, il risultato di questa lettura altro non è che perdere il sogno da una parte, la bellezza, la forza del sogno, e dall'altra, insomma, girare a vuoto. Diventa la ragione, se non un movimento inutile, un rimacinare le cose, un ripercorrerle, senza trovarvi un senso autentico. E ora dopo ora, nella mia anima sterile, più profondo si apre l'abisso fra il mio essere e me, e in quell'abisso non vi è nulla. L'abisso tra il mio essere e me, tra quello che io sono e quello che dà senso al mio essere, tra il mio fondamento ontologico e quello che io sento di essere. Ecco, qui sembra che si apra un abisso infinito. Ancora una volta le domande leopardiane nel canto notturno, quando di fronte agli abissi stellari egli si chiede: e io che sono? E in quell'abisso lui scopre, lui Pessoa, il Faust di Pessoa, come Leopardi scopre il nulla.
E però di nuovo torna a una dimensione, chiamiamola così, positiva, la dimensione del sogno, che sembra opporsi alla dimensione sterile della lettura. Felice quel tempo in cui sognavo e talvolta interrompevo la lettura per seguire dentro di me i cortei. Molto strano, eh? E di solito si dice, continua a leggere, non distrarti. Sembra un discorso da professore ad alunno o da genitore a figlio. Leggi che ti fa bene. No, leggere sembra essere invece il modo migliore per sottrarsi al calore e alla bellezza del sogno. Amore e orgoglio, anch'essi illusioni, colorivano i miei sogni e con molta insistenza ero l'amante di bellezze e il re di popoli vaghi e sottomessi e in grembi che sognavo o fra le file prostrate vivevo sublimi nienti, allegrie incolori. Ma oggi nessuna immagine, nessun volto evoco dentro di me, solo un deserto dove neppure il colore di un arenile o un'aria morta posso sognare, ma possedendo solo l'idea, avendo del colore solo il pensiero, vuoto, vano, senza calore o freddo, senza posizione o direzione, o solo il posto vuoto del pensiero.

non mi sembra ci siano dubbi su questa ipotesi interpretativa, e cioè che il Faust di Pessoa oppone alla lettura, quindi alla conoscenza che avviene attraverso i libri, si intende il sogno, dove c'è l'una, cosa caratteristica degli adulti soprattutto, non ci può essere l'altra, cosa che è caratteristica dei bambini e, diciamo così, di quelli che sono privi di cultura, delle persone semplici. Il sogno che popolava la sua mente, un sogno tra l'altro molto strano, popolava la mente di Faust Pessoa, lontano dalla lettura. Era un sogno che era fatto anche di cose incolori, parla di allegrie incolori, sublimi nienti. Già questo era considerata una fortuna, possedere questa verità vuota, ma possederla, illusoria quanto si vuole, era già moltissimo all'uomo moderno del Novecento, del nostro tempo. È preclusa persino la possibilità di sognare il niente, di sognare il freddo incolore niente, che darebbe una qualche forma di allegria, inventarsi delle storie che si sanno false, ma lasciarsi andare. Ecco, questo potrebbe essere un modo di vivere, ma neanche questo. E chi uccide questa possibilità e questo sogno? Sembrano i libri, sì, i libri, la lettura, insomma la conoscenza, l'intelligenza non porta niente, ma è proprio questo che vuol dirci Pessoa. Stiamo facendo l'atto primo del suo Faust. Su questo poema, dramma, rimarremo fermi a lungo e avremo modo di meditare. Per adesso ci salutiamo.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: RNC, a Torino e Asti, sui 107.400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di

0: 50, quindi non più sicuro sismicamente, e siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
1: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
0: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
1: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
0: Sì, il verde, la verde erpinia rappresenta proprio il nostro territorio e la nostra peculiarità della verde erpinia.
1: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
0: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa, e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
1: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
0: Sì, diciamo, abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
1: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
0: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
1: E allora qual è l'invito del sindaco?
0: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
1: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
0: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo quando volete voi.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
2: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele 2 volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono 2 feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
1: Abbiamo

0: questo momento quando il santo scende tra la popolazione?
1: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
0: E abbiamo varie spade, no?
1: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
0: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
1: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
0: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione?
1: Sì, c'è una certa devozione. Devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.
0: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
1: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità e in comunità questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità in un clima di famiglia molto più ampio.
0: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
1: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
0: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
1: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
0: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
2: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
2: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
2: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia bottita, cioè ripiena naturalmente. Naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipici e imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovute alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
2: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto tipo?
2: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui
2: la campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione, creativamente che cosa fa questa associazione?
2: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio, vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese, cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
2: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
2: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi diciamo un proverbio antico: in casa di pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: E adesso con Antonio Lopriore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
1: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro aglianico destinato al Taurasi. Il Taurasi, la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
1: Eh sì, infatti, qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi. E i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
0: Voi già siete qui da qualche generazione?
1: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
1: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta
3: la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
3: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente che ci potrebbe ricordare tranquillamente senza nulla da invidiare ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
0: E poi ha questo colore rosso rubino.
3: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
0: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
3: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
0: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
3: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
0: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
3: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono due DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono due grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti dopo anche gli studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
3: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
0: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
4: Oggi con la scuola già operativa continuiamo comunque a sostenere le famiglie bisognose attraverso il nostro programma di outreach. Distribuiamo generi alimentari una volta al mese, e poi ogni dicembre insieme ai nostri giovani cristiani prepariamo pacchi alimentari per le persone che vivono nelle zone montuose.
5: Suor Grace Pitogo, madre generale delle suore teresiane di Ripatranzione, racconta così il lavoro che le sue consorelle stanno facendo alle Filippine nel corso della loro attività missionaria iniziata 26 anni fa, quando Suor Carmela e Suor Concetta, senza neanche conoscere l'inglese, si sono affidate alla Divina Provvidenza e sono partite in soccorso a una popolazione che necessitava di tutto, di scuole, di aiuti economici, ma anche di un sostegno spirituale. Da allora le suore teresiane, oltre a svolgere un importante lavoro appunto di supporto pratico e spirituale alla popolazione, ha aperto due scuole, una a Cebu e l'altra nell'isola di Bohol, scuole che negli anni sono diventati punti di riferimento nevralgici per queste comunità, che spesso anche all'indomani delle purtroppo frequenti calamità naturali che colpiscono questi territori vi si rivolgono e vi si recano, come ci spiega Don Nicola Spinozzi, il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di San Benedetto del Tronto.
6: Durante magari gli eventi naturali, che ci sono terremoti, tifoni o teatro, la scuola, che è stata realizzata con gli aiuti appunto dell'8 per 1000, è diventata anche un centro di aggregazione, cioè nel senso dove la gente nella paura, potevano rifugiarsi dalle suore e avere un conforto di ogni tipo, sia come diceva la madre, da un punto di vista alimentare, ma anche un sostegno di fraternità, cioè di vicinanza come fratelli e sorelle. Quindi non è soltanto la presenza, soltanto nel dare un servizio, ma anche una vicinanza alle persone che possono vivere dei disagi anche esistenziali in quel momento a causa di questi tremendi terremoti o tifoni o che altro.
5: In 26 anni dunque le suore teresiane nelle comunità di Cebu e Bohol hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come ci spiega ancora la madre generale Suor Grace Pitogo.
4: Le suore teresiane hanno così aiutato molte persone nei dintorni, malati e poveri, e che si trovava in situazioni problematiche. Oggi i poveri sono meno numerosi rispetto al passato, perché molte famiglie hanno iniziato a costruirsi una vita più stabile. In questo luogo dove siamo c'è una zona con molte famiglie povere. Tante persone bussano alla porta per chiedere aiuto, cibo o sostegno economico per i loro bisogni fondamentali.
5: Bisogni fondamentali che, grazie al coraggio di due suore 26 anni fa e ai fondi dell'8 per 1000, oggi vengono soddisfatti. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC in blu.
8: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Here we go!
3: Manga, libri, dark fantasy,
4: creature, mostri del cinema,
3: umano e onnipresenza del male.
5: Cattivi,
6: wiz,
3: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografia e musica.
7: Ma dove?
8: All'ombra del

0: Giusto?
1: Sì.
0: Ok, di quale ci parlerai quest'oggi?
1: Dei tacos.
0: Dei tacos. Ah, dovrai fare molta attenzione perché io sono molto preparato sui tacos e quindi ti farò delle domande difficilissime.
1: Ok.
0: Te la senti?
1: Sì.
0: Va bene, allora prima di farti le domande e vedere se sei preparato o meno, vediamo dove siamo finiti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buon Edo, come andiamo?
1: Bene.
0: Allora, anche quest'oggi a parlare di musica ci si ritrova.
1: Sì, esatto.
0: Oh, allora, in realtà un pochettino ci avevi già spoilerato la scorsa settimana di che cosa avresti parlato, però hai cambiato idea.
1: No, non ho cambiato idea.
0: Ah, molto bene, molto bene. Allora, iniziamo a fare questo excursus tra i vari personaggi.
1: Sì, tra i vari personaggi di One Direction.
0: Non erano dei Backstreet Boys?
1: No.
0: Ok, oggi sono in vena di dire cavolate, regista, mi scusi. Prego.
1: Allora, questa volta vi parlo di quello che è stato il primo ad abbandonare la band, ovvero Zayn. Ok. Zayn Javad Malik, noto con lo pseudonimo di Zayn, è nato a Bradford il 12 gennaio del 1993 e crebbe a East Bowling. Frequentò la Lower Fields Primary School e la Tong High School, istituti nei quali affermò di aver fatto fatica ad adattarsi a scuola perché era l'unico della classe ad avere origini miste, oltre ad essere stato preso di mira dai compagni, ma trovò nella musica e nell'arte un modo per esprimere e superare queste difficoltà. Durante il periodo scolastico ha partecipato a degli spettacoli musicali e si fece notare per il suo talento nel canto. Rivelò che da bambino era più interessato all'arte e alle espressioni creative rispetto alle altre materie. Ecco, lì arriviamo al cruccio. Nel 2010 si presentò come solista ai provini alla settima edizione di X Factor, interpretando Let Me Love You di Mario. Ai bootcamp venne scartato, ma Simon Cowell e Nicole Scherzinger lo unirono con Louis Tomlinson, Nia Horan, Liam Payne ed Harry Styles, formando la boy band One Direction, che riuscirono a superare un visit, arrivando ai live senza mai arrivare al ballottaggio, arrivando in finale conquistando il terzo posto. Nonostante vista la popolarità raggiunta, il gruppo firma per la Syco Music e da lì comincia il grande successo. 4 album che vanno bene in classifica, tournée mondiali che vanno bene. Ma durante l'On the Road Again Tour, nel marzo del 2015, proprio durante il tour, decide di abbandonare temporaneamente la formazione a causa di un forte stress e in seguito annunciò di aver abbandonato ufficialmente la band. Nonostante avesse dichiarato la sua intenzione di vivere come una persona normale, firmò con la RCA Records per cominciare una carriera come artista solista. Così nel marzo del 2016 pubblicò il primo album, Mind of Mine, da cui vennero estratti 3 singoli, Pillow Talk, Like a Wood e Wrong, con la collaborazione di Kehlani. E dopo alcune collaborazioni che riguardavano Chris Brown, gli Snake Hypes e la rapper Mia, nel dicembre dello stesso anno pubblicò il singolo I Don't Wanna Live Forever, con la collaborazione di Taylor Swift, inserito nella colonna sonora di 50 sfumature di nero. Nel 2017 pubblicò i singoli Still Got Time, con la collaborazione di Party Next Door, e Dusk Till Dawn, con la collaborazione di Sia. Nel dicembre del 2018 pubblicò il secondo album, Icarus Falls, anticipato a ben 6 singoli, Let Me, Entertainer, Sour Diesel, Too Much, con la collaborazione di Timbaland, Fingers, e No Candle, No Light, con la collaborazione di Nicki Minaj. Nel 2019 eseguì assieme alla cantante R&B Xavier Ward una cover di A Whole New World per la colonna sonora del remake live action di Aladdin. E nello stesso anno ha collaborato con Shide nel remix di Trampoline, con Sabrina Claudio nel singolo Rumors e con Rehab e Jungle Boy nel singolo Flames. Nel gennaio del 2021 pubblicò il terzo album, Nobody is Listening, anticipato ai singoli Better e Vibes. Nello stesso anno ha collaborato con la cantante Ingrid Michaelson nel singolo To Begin Again e pubblicò in maniera indipendente il primo mixtape, Yellow Tape. Nel 2022 pubblicò una versione di Angel di Jimi Hendrix, sovrapponendo la voce alle registrazioni originali. E dopo aver firmato con la Mercury Records, nel luglio del 2023 pubblicò il singolo Love Like This e dopo aver collaborato con Aur nel singolo To Aika Han, Nel maggio del 2024 pubblicò il quarto album.

0: Album Room 100 Stairs, da cui sono stati estratti i singoli What I Am, Alienated e Stardust, e nello stesso anno è stato raddoppiato il film animato Ten Lives.
1: Insomma, per uno che aveva deciso di smettere, direi che ha tirato il freno.
0: Beh, sì, diciamo che mi ricordo anche un meme di una serie TV dove c'era scritto che io l'ho scoperto che a quanto pare quando lui aveva abbandonato la band, come ben ricordo, le fan l'avevano presa malissimo. A quanto pare ho scoperto che si erano fatto un taglio per colpa di sta cosa. E questo meme c'era scritto: Zayn Malik lascia gli One Direction e fa più vittime lui dell'Ebola.
1: Eh sì, perché erano un po'. Erano la nuova boy band alla fine, no?
0: Beh, sì, diciamo di sì.
1: Chi c'erano prima di loro? A chi hanno preso il posto?
0: Se prima di loro nel Regno Unito, ma se prima nel Regno Unito c'erano i Tic Tac.
1: Oh, ok. Nessuno aveva occupato il posto delle boy band dopo 20 anni di boy band. Che anche loro hanno poi si sono sciolti e hanno cominciato carriere soliste, anche loro.
0: Sì, ma
1: Senti.
0: si sono poi riuniti e continuano anche come gruppo i Tic Tac continuano. Sì.
1: Sui One Direction,
0: Sugli One
1: l'unione,
0: Direction, la reunion, penso proprio
1: che
0: che
1: non si possa
0: non.
1: fare, per motivi che scopriremo tra qualche puntata. In teoria dovremmo già saperlo, ma va bene. Allora, bando alle ciance, la prossima settimana ovviamente, come ci hai già spoilerato, ci sarà un altro personaggio,
0: Sì.
1: ma non sappiamo chi, vedremo
0: No.
1: chi ci dirai. Allora, prima di farci suggerire una canzone da ascoltare, vorremmo farti una domanda.
0: Ok.
1: Questa settimana ci stiamo chiedendo, se potessimo scegliere un colore che rappresenti il tuo quartiere, che colore sceglieresti e se hai un perché, anche perché?
0: Sceglierei il bianco perché lo vedo un po' come un colore universale, perché secondo me raggruppa proprio il tutto, i colori, tutto che escono proprio tipo prisma, un po' tipo il prisma che sotto la luce viene fuori un arcobaleno di colori.
1: Assolutamente, il bianco come insieme di tutti i colori, quindi.
0: Sì,
1: Molto
0: un concetto
1: bello.
0: universale, sì.
1: Molto, molto, molto, molto bello. Va bene, allora ti ringraziamo ancora per questa cultura musicale che continui a regalarci ogni settimana. E quale pezzo suggerisci per i nostri ascoltatori?
0: Pillow Talk.

0: Eccoci Nicodemus, ripartiti.
1: Eh sì.
0: Allora, avevamo detto che vedevamo, proviamo a vedere quante cose sapevi dei tacos. Adesso comincio con una domanda facile.
1: Piano.
0: Di dove sono originali i tacos?
1: Del Messico.
0: Vabbè, questa era facile. Ma dopo ti farò domande più difficili. Okay. Però per ora vediamo dove andiamo a finire. Aia.
2: Salve Salvino, sono sempre il vostro mastro Yamato e benvenuti nel luogo in cui tutti vi vogliono morti, un po' come l'Australia.
0: Grazie per questo benvenuto. Ma io riesco ad arrivare sempre tranquillo perché so che comunque è vero che tutti qua dentro probabilmente ci vogliono morti, ma vicino a te non so per quale motivo queste creature diventano più docili del mio pappagallo Nicodemus.
2: Il mio charme che le fa rendere più docili e anche alcuni aiutanti. Che è una di quelle creature che parliamo oggi, che l'avevo un po' sperata forse settimana scorsa, ed è il Predator.
0: Ah sì, ci avevi sì. detto qualcosa di...
2: Okay. Cioè, è una delle creature più iconiche del mondo del cinema. Molti non sanno che il Predator è un po' particolare. Non è quell'alieno, cioè noi viviamo questo alieno super tecnologico, però in realtà c'è tutta una sua storia, nel senso.
0: Sentiamo.
2: È un cacciatore, infatti si vedono anche diversi teschi quando lo si vede in una scena, ad esempio anche di Tirannosauro, di Triceratopo, ma anche quello di un alieno, che poi hanno fatto anche i due crossover, ma non furono tanto accolti bene, per fortuna.
0: Anche a te non sono piaciuti, quindi.
2: No.
0: Quindi non li hai accolti neanche tu.
2: Esatto, vanno un po' a mandare a quel paese tutta la lore che hanno queste due creature, perché Alien c'ha tutta una sua lore, il Predator tutta un'altra, e infatti... Alcune di questa lore racconta che i Predator hanno diverse specie, diverse sottoclassi, ognuna con i suoi modi, le sue cose di fare. Ci sono quelli più onorevoli, quelli più disonorevoli e chi ne ha più ne metta.
0: Ho capito. Se tu dovessi scegliere tra i due, chi preferisci?
2: Quelli più onorevoli.
0: Quelli più onorevoli. Ok. Allora, lui dici, ti aiuta? Lui fa parte degli aiutanti. Ok, molto bene. Ci parlerai di altri aiutanti? Chi lo sa, non ci spoilerare troppo. Va bene, allora, prima di lasciarci, facciamo anche a te la domanda che stiamo iniziando a fare a tutti gli abitanti dell'ombra. Se potessi scegliere un colore che rappresenti il tuo dungeon in questo momento, che colore sceglieresti e se ce l'hai anche un perché?
2: Il nero.
0: Perché?
2: Fondamentalmente è il primo colore che vedi quando entri in un dungeon, per l'oscurità, per tutte altre fattore, per il mistero
0: del non sapere cosa c'è
2: esatto.
0: dietro. Ok, molto interessante. Quindi tu dici, è vero che magari al primo sguardo uno vede tutto nero, ma poi
2: piano piano
0: saltano fuori i colori. Poi, ma qua abbiamo dei filosofi, non abbiamo degli artisti, Nicodemus. Va bene. Grazie mille, Yamato. Ci sentiamo la prossima settimana.
2: Alla prossima.
0: Grazie di tutto. Oh, questi viaggiatori mi mettono sempre voglia di viaggiare.
1: Sì, anche me.
0: Porca miseria, beati loro che se ne vanno in giro con quella barchetta.
1: Sì.
0: Allora, domanda veloce, come sono fatti i tacos?
1: Sono tortillas di mais, sono anche ripieni di carne e di pesce, di verdure e spezie.
0: Oh, ma mi sa che sai proprio tutto, eh? Secondo te adesso dove siamo arrivati? Questo non lo sai.
3: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno Vale. Siamo arrivati da Vale, Nicodemus.
1: Sì.
0: Come stai, Vale?
3: Bene, bene.
0: Allora, Vale, ci racconti anche questa settimana di qualche bel libro che avete scelto insieme alla...
3: Confabula.
0: Con la Confabula, ovviamente. Ci porti ancora un libro?
3: Sì.
0: Di quale libro ci parli quest'oggi?
3: Quest'oggi vi parlo di un libro tema horror scritto dallo scrittore irlandese Bram Stoker. Dracula.
0: Dracula era irlandese?
3: No, non esattamente. Bram Stoker, lo scrittore.
0: Ah, ma sai che pensavo che magari viveva vicino a Transilvania, invece niente,
3: no.
0: Non c'entrava niente.
3: No.
0: Mi stai svelando una roba che non sapevo. Quindi Bram... Ok, prego, sentiamo.
3: in viaggio d'affari dalla Londra, tardo anni vittoriana, alla Transilvania per incontrare il conte Dracula. Jonathan Harker, giovane e brillante avvocato, non immagina gli orrori di cui sarà testimone. E in quel romanzo è famoso per i film horror con Christopher Lee negli anni 70.
0: Dracula proprio?
3: Sì.
0: Sì. Ma secondo te, tu l'hai letto?
3: No.
0: L'hai visto il film?
3: No.
0: Ok, allora quindi non sai quanta paura fa. Però in realtà lui era un gentiluomo. Sembra si tratti di una storia presa da un personaggio reale.
3: Sì.
0: Vero?
3: Sì.
0: Era un re, un monarca cieco, se non vado, che ammazzava le sue vittime, sì, in maniera molto cruente. E quindi l'hanno trasformato in questo Conte Vlad.
3: Sì.
0: Che a noi ci piace più il Conte Vlad. Allora, va bene. Allora, hai una citazione, hai due righe del libro, così per farci un'idea,
3: sì,
0: la cifra stilistica? Mm-hmm. Prego.
3: State a sentirli, i figli della notte. Questa è la loro musica.
0: Già anche solo da quello che hai letto si sente già un filo di brivido lungo la schiena, quindi molto, molto bene, molto bene. Allora Vale, chiediamo anche a te, prima di spostarci in un altro quartiere, se potessi scegliere di quale il colore rappresenta il tuo quartiere, quale sceglieresti e perché?
3: Io rosa, perché è un colore di amore, passione. E anche romanticismo.
0: Molto, molto bene. Oh, questa città sta diventando un arcobaleno. Vediamo se riusciamo a colorarlo tutto o poi avremo delle rindondanze di colore.
1: Sì.
0: La scorsa volta avevamo avuto delle rindondanze. Non era un zoo pieno, però
1: no.
0: Molto bello, molto bello. Okay. Allora, Vale, grazie di tutto. Sai che il nostro regista ci sta parlando di uno dei One Direction,
3: sì,
0: tal Zayn. Tu lo conoscevi?
3: Mai.
0: Allora, guarda, adesso il nostro regista ti suggerisce un brano da ascoltare, così lo potrai conoscere meglio.
4: Ovvero Let Me dall'album Icarus Falls.
0: Eccoci ripartiti alla ricerca di un nuovo abitante dell'ombra. Allora, io non ho più domande sui tacos. Tu hai qualche curiosità da raccontare?
1: Sì.
0: Sentiamo.
1: È una leggenda, racconta che l'ultimo imperatore Drateco usava le tortillas come cucchiaio per raccogliere il cibo.
0: L'inventore della scarpetta,
1: sì,
0: quindi. Grazie alle tortillas. Va bene, vediamo dove siamo arrivati.
5: Sono tornato, sacchi di carne.
0: Porca miseria, sempre un benvenuto. Come stai, maestro?
5: Bene.
0: Allora, in questa accoglienza così allegra, ovviamente ci parlerai di quanto sono belli gli aquiloni nel cielo azzurro della primavera, immagino.
5: Parliamo d'altro piuttosto.
0: Di che cosa ci parli quest'oggi?
5: Quest'oggi parlerò del terzo videogioco a tema Berserk.
0: Ok.
5: In paesi al di fuori del Giappone si chiama Berserk and the Band of the Hawk, ma in Giappone si chiama Berserk Musou.
0: Ok.
5: Io infatti preferisco chiamarlo così, Berserk Musou.
0: Che è l'originale, immagino.
5: Sì.
0: Ok.
5: In questo videogioco mescola i gameplay hack and slash della serie dei videogiochi di Dynasty Warriors di Koei Tecmo con l'ambientazione e i personaggi della serie manga Berserk di Kentaro Miura. Infatti può essere considerato il gioco più crudo e sanguinario della Koei Tecmo.
0: Strano, perché dai racconti che ci facevi del manga sembrava così tutto arcobaleno e unicorni.
5: Molto divertente.
0: Scusa, Nicodemus, qua rischiamo oggi, rischiamo male. Prego, scusi.
5: Il gioco segue la storia della serie manga, iniziando con l'Etado e terminando con il Falco dell'Impero Millenario.
0: L'altra volta ci avevi parlato addirittura di capitoli. Questo qua invece è proprio tutta una saga?
5: Più o meno.
0: Ok.
5: Questo videogioco un po' comincia con tutto il tema dell'epoca d'oro. Tipo... Guts che si unisce ai falchi dopo una prova di forza fallita.
0: Me lo ricordo, questo l'hai raccontato.
5: Quando Guts lascia il gruppo, Griffith cerca di fermarlo in vano.
0: La prima parte quindi del fumetto. Prima, la parte che c'era prima dell'altro videogioco della scorsa settimana? Più o meno.
5: In effetti quella parte non è comparsa.
0: Ah, ok.
5: Beh, finora.
0: Chi lo sa cosa succederà. Prego, vada avanti.
5: Il tradimento di Griffith che si trasforma in un membro della mano di Dio durante l'eclissi.
0: Insomma, tutte le mega evoluzioni del nostro protagonista. Tutti i passaggi.
5: Più o meno in ordine cronologico.
0: Ah, ok. Quindi concentrato sul protagonista.
5: L'arco del guerriero nero, cioè i primissimi capitoli del manga, dove c'è Guts che dà la caccia e uccide tutti gli apostoli che può trovare.
0: Strano, anche lì mi sembrava dai tuoi racconti che fosse un'anima pia che andava in giro a dare i biscotti alle persone. La smetto, maestro, la smetto. Non mi guardi così incagnesco, mi scusi.
5: Attenzione perché potrei anche tranciarti in due.
0: Ma io le posso dare il mio amico Nicodemus in pasto se vuole. Prego.
5: Fai attenzione perché Guts ha uno spadone lungo e possente, può tagliare... Può tranciare entrambi.
0: E può anche essere uno scudo, mi ricordo.
5: Sì.
0: Ah, sono preparatissimo. Prego, prego, non la voglio più interrompere, vada.
5: In effetti compaiono anche i suoi compagni. Tipo Buck, Isidro, Farnese, Serpico.
0: Però tu puoi usare solo il protagonista, gli altri ti vengono in soccorso, puoi anche scegliere quale personaggio usare.
5: Solo che in questo gioco ci sono anche altri personaggi giocabili.
0: Ah, ok, quindi puoi anche scegliere chi essere.
5: Sì.
0: Ok, però vivi le stesse avventure del protagonista o non essendo... il protagonista non vivi quelle cose?
5: Praticamente viviamo ciò che è scritto nel manga.
0: Ah, ok. Con il protagonista o con qualcun altro. Va bene, prego. Ci sono altre cose da dire?
5: Cosa vorresti chiedermi?
0: Noi abbiamo una domanda che facciamo a tutti gli abitanti dell'ombra. Però prima di fartela volevo capire se avevi finito di raccontarci quello che dovevi raccontarci.
5: Sì.
0: Ok, posso andare allora con la mia domanda? Questa volta?
5: Procedi.
0: Procedo. Allora, stiamo chiedendo a tutti gli abitanti dell'ombra se poteste scegliere un colore che rappresenti il vostro quartiere. Che colore sceglieresti? E se c'è un perché, perché?
5: Io in realtà ne ho in mente tre.
0: Un tricolore, quindi?
5: Sì.
0: Sentiamo.
5: Il rosso,
0: sì.
5: Il nero, sì. E il viola.
0: Il rosso, nero, viola. Sto cercando in quest'ordine? Perché? Rosso perché?
5: Prima di tutto, il rosso è il colore che i romani utilizzavano principalmente.
0: Certo. Viola?
5: Il viola, secondo alcuni, è simbolo di potere.
0: Nero?
5: Il nero può essere usato come simbolo di tenebre, malvagità e morte.
0: Insomma, hai riassunto la tua rubrica in tre colori anche. Esattamente, quello del tuo quartiere. Perfetto, ti ringraziamo tantissimo. Abbiamo altro da dirci? Possiamo salutarci per la prossima settimana?
5: Per adesso abbiamo finito.
0: Ci sentiamo per la prossima settimana. Grazie ancora di queste conoscenze. Ciao. Allora Nicodemus, siamo ripartiti. Sì. Allora, prima di arrivare nella piazza principale per salutare tutti quanti, faccio anche a te la domanda.
1: Okay.
0: Il colore del tuo quartiere?
1: È il verde.
0: Il verde.
1: Sì.
0: Hai anche un perché del verde?
1: Perché il verde mi piace.
0: Perché il tuo... Ok, va bene. Avevamo detto che va benissimo.
1: Sì.
0: Va bene. Allora ragazzi, buongiorno.
6: Ciao. Ciao.
0: Allora, anche quest'oggi siamo arrivati alla fine della puntata. Complimentissimi a tutti quanti, è stato sempre un piacere. Allora, abbiamo già fatto un pochettino, abbiamo visto tutti i colori che ci accompagneranno, quindi ci salutiamo e ci aggiorniamo alla prossima settimana. Ma prima di andare via e salutarci, chiediamo al nostro caro regista di suggerire un altro brano di Zain da ascoltare.
4: Alienated.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

i conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. È molto difficile per un uomo che si senta padrone di sé, goda di ottima salute e non avverta alcuni bisogni degli altri, intraprendere un percorso che lo conduca alla scoperta autentica del proprio mondo interiore. In condizioni normali, infatti, ci si sente invulnerabili e forti, e se non si hanno particolari carenze, si arriva a credere di bastare a se stessi. È lo status del giovane ricco che si presenta a Gesù e gli pone una domanda che, come è noto, provoca una risposta fortissima. Leggiamo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Osservando la scena al rallentatore, si nota qualcosa di veramente interessante. In primo luogo, che si tratta di un uomo ricco e giovane, che gode probabilmente di ottima salute. Secondariamente, che si era fatto una bella posizione di notabile, come precisa l'evangelista Luca, un personaggio sicuramente di rilievo nel suo ambiente. Egli dichiara di essere un osservatore della legge fin dalla giovinezza, uno di quelli che potremmo definire eticamente corretti. Dunque, che cerca a suo modo di assicurarsi un'altrettanta bella posizione per la propria anima. Penso che per molte persone il senso religioso scada in una sorta di rassicurante buonismo etico-religioso, velatamente utilitaristico, che senza dubbio a qualcosa serve: a sentirsi dentro le regole. In tal senso, il giovane ricco era una persona per bene. Voleva acquietare la trepidazione che scaturisce dal non essere a posto con la legge e quella, seppur meno urgente, del non si può mai sapere cosa potrebbe esserci dopo la morte. È del tutto comprensibile, come lo è la necessità in generale di sedare l'ansia di un indefinibile eventuale al di là. Sebbene gli uomini, rispetto al sentire religioso, possano raggrupparsi in tre grandi categorie: credenti, agnostici e non credenti, all'interno delle quali è possibile individuare ulteriori sottocategorie. Di una cosa siamo pur certi, cioè che tutti, almeno credo, apparteniamo a quel più basso insieme dei dubbiosi. Chi non ha mai avuto un dubbio? Il dubbio è per sua natura foriero di paura, incertezza e ansia. A ben vedere, verrebbe da dire: che cosa può esserci di male a provare a mettersi la coscienza a posto, magari compiendo questa o quell'altra buona azione che mi consenta di acquistare in via definitiva la vita eterna? Ragionevole, tutto sommato, come lo è il pensiero di dover rassettare ogni tanto l'anima, dopo che si è pensato a sistemare per benino tutto il resto: il corpo, le case, i campi, le tasche, gli affetti e gli effetti personali. Mi sovviene a questo punto il gran peregrinare di gente per le strade della città a ridosso delle scalinate delle grandi cattedrali o intorno alle umili chiese di campagna nei tempi di indulgenza plenaria, nei quali, se ti rechi a visitare almeno tre altari e reciti con devozione le orazioni di rito,
ti ripulisci in un battibaleno di tutto lo sporco accumulato negli anni, assicurandoti il lasciapassare per il paradiso, nel caso in cui, non si sa mai, la morte malauguratamente si presentasse senza alcun preavviso. A tal riguardo ho sentito dire a tanta gente, poco incline alla vera pietà religiosa in tempi normali, di aver fatto il giro degli altari con metodica osservanza delle prescrizioni canoniche, provandone una buona e talora immensa personale soddisfazione. Non posso non pensare al proposito alla persona martoriata dalla nevrosi ossessivo-compulsiva, costretta da un oscuro impulso a eseguire i suoi bei rituali alla fine di placare parte dell'ansia di fronte al pericolo prospettato dalla sua mente. In realtà non saprei dire se sia più il malato a soffrire le sue coazioni o tutti coloro che gli ruotano intorno. Finanche il povero terapeuta che si rode l'anima nella speranza di interrompere la malefica sequenza. Tornando al giovane ricco, è scritto che Gesù, alle sue parole, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Chi ha occhi per vedere oltre le apparenze ama sempre e non può non amare. Gesù lo amò nello stesso modo in cui ha amato tutti quelli che ha incontrato strada facendo. È lo sguardo trapassante e compassionevole di chi ti guarda nell'anima e ti conosce in un istante, in tutto. In tutto ciò che sei e vuoi essere. Gli aneliti più profondi, le paure, le ansie, i rimedi che ti sei inventato per lenire il dolore dell'incertezza del tempo. La paura per la vita e per la morte. Lo sguardo di Gesù attraversa tutta l'esistenza del giovane e lo ama nella sua fragilità. Gli dice quello che deve fare in verità, ciò che deve essere. Il passaggio è semplice, solo in apparenza. Una cosa sola ti manca. Presuppone una trasformazione totale che ricalca in modo netto e speculare la stessa domanda richiesta del giovane. Vuoi la vita eterna? Quindi stai chiedendo il massimo? Ebbene, una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto. La risposta sembrerebbe ironica. Traspare anche un invito a un radicale cambiamento di prospettiva. Impara a vivere secondo la logica della vita eterna e abbandona quella della vita terrena. Tutto qui. La ricchezza, gli averi, gli onori e tutto quanto è importante in questo mondo sono solo un palliativo. Non puoi porre una domanda pesante e aspettarti una risposta leggera.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

Ah, melhor que o PC.

Yeah, dude.

Ciao.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Oggi, 22esima domenica del tempo ordinario. Accogliamo il celebrante con il canto «Dio aprirà una via».

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare dignamente i Santi Misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare. Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Vediamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si pensa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
2: Prendiamo.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme a soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, Simone era Pietro e oggi Simone è Satana. Domenica scorsa Simone era la pietra di fondazione e oggi Simone è una pietra d'inciampo. Domenica scorsa Simone era ispirato dallo Spirito Santo e ora pensa ai suoi propri interessi. Entrambi sono pietre, ma con due scopi opposti. La roccia, il fondamento, serve a sostenere la Chiesa e la volontà di Dio, mentre la pietra d'inciampo serve a fermare, a quantomeno a ostacolare e rallentare il progetto divino. Gesù aveva rivolto lo sguardo verso Gerusalemme per offrire la propria vita in sacrificio sulla croce e, gloriosamente, risorgere dai morti. Tuttavia, Simone, la pietra d'inciampo, cerca di opporsi e di impedire a Gesù di compiere la volontà del Padre. La parola greca Satanas può significare avversario. Simone diventa l'avversario che si oppone alla missione di Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, domenica scorsa siamo stati invitati a imitare Pietro, a diventare messaggeri quando il Signore ci chiama a una vocazione e a un servizio specifici, nonostante la nostra indegnità. Tuttavia, Gesù ci dichiara che il vero ostacolo alla nostra missione non è la debolezza o l'indegnità, ma i nostri interessi personali e i nostri programmi egoistici. Invece di dire «si compia la tua volontà», gridiamo «si compia la mia volontà». Questa è la grande tattica di Satana. Siamo spinti a mettere noi stessi al primo posto invece di Dio. Satana conosce Gesù meglio di chiunque altro, sa della sua onnipotenza, ma non vuole sottomettersi a lui, perché Satana esiste, è nato per essere Satana. Noi invece esseri umani possiamo scegliere di vivere come angeli o di diventare come Satana o diavoli. Per questo Gesù ci ammonisce con forza. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? Ma forse alla porta del cielo San Pietro ci chiederà: durante la tua vita sei stato una pietra d'inciampo alla volontà di Dio oppure sei stato una pietra di fondamento per il suo progetto?

0: Ed ora professiamo la nostra fede.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
2: cielo, visibili e invisibili.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra discesa dal cielo.
2: E per opera della grazia di Gesù Santo,
1: si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la croce di Cristo illumina e feconda la nostra esistenza. Seguire il Salvatore e partecipare alla salvezza. A Lui rivolgiamo le nostre invocazioni, rispondiamo: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
3: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore, e da Lui tragga la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà. Preghiamo. Per i governanti, non consumino in sterili esercizi verbali il servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscano concretamente per mettere il bene comune prima degli interessi di parte. Preghiamo. Per la custodia del creato, la nostra vita sia un inno di lode alla provvidenza e alla bontà del Creatore, e ci veda attivi nel rispetto dell'ambiente contro lo sfruttamento insensato e nella condivisione fraterna delle risorse contro lo spreco. Preghiamo. Per i cristiani perseguitati e per quanti soffrono per la loro fede religiosa, il coraggio della testimonianza non cede allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti. Preghiamo. Per noi qui riuniti nel nome del Signore, la partecipazione assidua all'Eucaristia ci educhi a deporre la mentalità terrena e a rivestirci della parola eterna. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Porta Luigina, vedova Servetti. Bonsaver Giuseppe. Tozzi Olga Maria, vedova Granieri. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ricordiamo e preghiamo anche per i cari defunti, in modo particolare per Trigesima, Manfredi Angela, Calleri Salvatore, Bellia Nunzia, per Anniversari, Ferraro Angela Maria, Perotta Salvatore, Messina Graziano, Milan Rossi, anche per Riaudo Caterina, che domani faremo il funerale. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La tua misericordia concede loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Preghiamo.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Tu, Signore, che sei la vita, dai vita alla preghiera che ti abbiamo rivolto. Tu, che sei la parola eterna, riempi di senso le nostre parole umane. A te, che sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per bene nostro della sua Santa Chiesa. Preghiamo. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito per la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Santo.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ostacolo della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Te preghiamo, santifica questi doni con la luce del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volentieramente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando el memorial de la muerte y resurrección del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Dal 1 settembre l'ufficio della San Vincenzo sarà aperto solo il venerdì mattina per 2 settimane. Grazie per i cori, grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione. E ora chiediamo la benedizione al Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata a tutti.

Dalla chiesa grande della parrocchia Santissima Trinità avete ascoltato la Santa Messa. Un caro saluto a tutti voi qui presenti e a chi ci ha ascoltato mediante la radio, in particolare agli anziani, alle persone sole e agli ammalati. Buona domenica a tutti, ridiamo linea allo studio.

0: Ore 21 passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: unici, unici.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è Alessandro Barbero, che ci parla del suo San Francesco, che è stato uno dei successi dell'anno scorso ed è ancora un grande successo in questo che è proprio l'anno di San Francesco, il centenario della sua morte. Allora, buongiorno Alessandro Barbero.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: E io innanzitutto vorrei porre la questione in questo modo. Il suo libro sembra quasi un manuale di storia, perché lei lavora sulle fonti dicendo le fonti sono queste, io non è che posso sapere che cosa sia successo. Addirittura lei a un certo punto dice anche i miracoli non è importante sapere se ci sono stati, se io ci credo, basta sapere che loro ci credevano e loro li affrontavano in questo modo. Ecco, questo è un modo molto tecnico di affrontare la storia.
4: Ma in realtà poi a quanto pare devo essere riuscito a spiegare quanto è cruciale questo problema anche ai lettori laici, diciamo così, cioè a tutti, anche a tutti quelli che non sono del mestiere, perché mi sembra che effettivamente quelli che hanno letto il libro poi quando me ne parlano rimangono colpiti, ma non nel senso accidenti non ho capito niente, nel senso invece accidenti, comincio a capire quali sono i problemi di ricostruire la storia, non è tutto così semplice come credevamo. E il punto è che con San Francesco in modo particolare si pone questo problema. Voglio dire, ci sono anche situazioni in cui tu hai una documentazione in qualche misura oggettiva, anche se nessun documento scritto da un essere umano è mai rigorosamente oggettivo, però insomma, se un bel giorno il papà di San Francesco fosse andato da un notaio dicendo ho deciso di emancipare mio figlio Francesco, che d'ora in poi sia considerato adulto, abbia accesso al patrimonio di famiglia, e ci fosse rimasto un bel documento notarile che racconta questo, e beh, quelli sarebbero fatti in un certo senso, no? Ecco. E invece documenti del genere per Francesco e per la sua famiglia non ne abbiamo. Quindi tutto quello che noi possiamo provare a dire su Francesco ci deriva dalle opinioni di quelli che l'hanno conosciuto e che dopo che era morto ci hanno scritto per dirci chi era stato secondo loro. E allora a quel punto...
3: E le loro opinioni sono abbastanza divergenti.
4: E le opinioni sono assolutamente divergenti, non solo perché lo sarebbero sempre e comunque naturalmente, è ovvio che qualunque essere umano eccezionale che abbia colpito i suoi contemporanei e di cui poi i suoi contemporanei ci raccontano, sempre troveremmo delle divergenze, così come anche di fronte al fatto più innocuo quando hai più di un testimone. E non c'è niente da fare, no? Non sono mai d'accordo. Era mattina, non è vero, era pomeriggio, la finestra era aperta, non è vero, era chiusa. Ecco. Però nel caso di Francesco c'è qualcosa di più. E nel caso di Francesco c'è qualcosa di più perché in realtà, dopo la sua morte, ricordarsi chi era stato diventa un problema politico. Diventa un problema enorme dentro l'ordine francescano, dove tutti sanno che l'ordine, una volta che è diventato una grande organizzazione internazionale, una colonna della Chiesa, un vivaio straordinario di vescovi e di teologi, e di papi a un certo punto, sanno che i frati non possono più vivere come viveva lui, è d'accordo, non si può più dormire per terra, girare scalzi, rifiutare di toccare il denaro o i libri, ecco, non si può più. Però un conto è dire, ma questo non contrasta tanto con quello che lui era e che voleva veramente. E un conto è dire, no, lui era tutt'altra cosa, era diverso, ve lo ricordate? E quindi diciamo che in questo senso appunto il lavoro dello storico in questo caso per forza, secondo me, cioè no, per carità, lo storico può anche sempre dire vabbè, io comunque con le mie competenze, sapendo più o meno come funzionava quel mondo, provo a scremare fra tutte queste testimonianze e a finire per dire chi è stato davvero, secondo me, cosa ha fatto davvero, cosa ha detto davvero, e non è che io poi non mi sia convinto anch'io alla fine, mi sono fatto anch'io alla fine un'idea su quali sono i testimoni più sinceri e quali no, però mi sembrava che la cosa più emozionante da proporre ai lettori fosse proprio invece il dire guardate, io ve lo faccio vedere in modi diversi in cui ce l'hanno raccontato.
3: Siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco edito dalla Terza. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Alessandro Barbero che ci stava parlando del suo San Francesco e ci stava parlando per esempio dei rapporti col denaro, perché addirittura i rapporti col denaro poi diventano una caratteristica dei francescani, che se ne occupano tantissimo, perché Francesco ha un atteggiamento rigorosissimo nei confronti del denaro, e su questo sono abbastanza d'accordo tutte le fonti.
3: Sì, sì, sì, in realtà sì, sono abbastanza d'accordo sul fatto che lui il denaro lo disprezzava, lo considerava una cosa orrenda. Lui del resto il denaro lo conosceva bene, perché ha passato i primi 25 anni della sua vita a guadagnarlo e a spenderlo. Lui era figlio di un mercante che era molto bravo a guadagnare i soldi, ma sembra di capire fra le righe che il babbo era bravo a guadagnarli ma non li spendeva, poi se li teneva chiusi in casa i soldi. Invece Francesco era la tipica seconda generazione, era bravissimo anche lui a guadagnarli ma gli piaceva anche molto spenderli. Quindi lui per 25 anni ha sguazzato nel denaro, lo ha speso sempre in giro con gli amici, sempre a cena fuori, pagava sempre lui il ristorante, la musica, lo ha speso per comprarsi armi e cavalli, perché sognava di non essere più solo il figlio di un mercante, ma di diventare un nobile cavaliere. L'ha speso e poi quando Dio lo ha folgorato, quando Dio gli ha fatto incontrare i lebbrosi, quando Dio gli ha fatto vedere che esisteva un altro mondo, e quando Dio gli ha detto, lui ha sentito leggere il Vangelo a un certo punto, aveva già cambiato vita, aveva già incontrato i lebbrosi, aveva già deciso che voleva rinunciare a tutto, ma poi quando si è sentito proprio dire da Gesù nel Vangelo, voi dovete lasciare tutto, non avere niente, non un bastone, non un vestito di ricambio, non le scarpe, non la borsa. E questa cosa del non la borsa, lui se l'è proprio, come dire, tenuta per detta, se l'è segnata. E quindi lui in realtà il denaro non lo disprezzava in modo solo metaforico, non era solo, e anzi in realtà, se vogliamo, lo disprezzava per se stesso e per i suoi, perché poi Francesco non ha mai detto una parola contro i ricchi, eh? Il modo di fare di Francesco non era di voler cambiare il mondo, non era di voler cambiare per forza gli altri. Francesco era probabilmente un pacifista, ma non ha mai detto una parola contro i crociati, e lui per sé aveva deciso che il denaro faceva schifo e che la ricchezza faceva schifo e che l'unico modo di vivere da cristiano era la povertà totale, ma non l'ha mai preteso dagli altri, a meno che non diventassero frati francescani, si intende. Allora a quel punto lui lo viveva in modo molto concreto, cioè quello che lui cercava di insegnare ai frati era: il denaro voi dovete considerarlo esattamente come considerate lo sterco, ma lo toccate con le mani lo sterco, ve lo mettete in tasca, ve lo tenete in casa, mi pare di no, e la stessa cosa è il denaro. Ora, questo l'hanno d'accordo tutti, se lo ricordavano tutti, era innegabile, però poi un conto è dire, e dobbiamo prenderlo alla lettera questo che lui ci insegnava. Un conto è fare quello che hanno fatto poi invece i francescani, che è stato molto diverso.
2: Ma addirittura lui era contro al fatto che si potesse pensare che loro avevano delle proprietà, non tanto che le avessero, ma proprio che si pensasse che qualcosa fosse loro. Quindi lui abbandona un posto appena si sparge la voce, quello è il posto dei frati.
3: Sì, sì, lui aveva in realtà una visione in questo senso molto formalistica, molto linguistica. Lui aveva orrore dei pronomi possessivi, per cui quando sta in un eremo e un frate ben intenzionato gli ha preparato una cella tutta per lui, e lui all'inizio non si rende conto, va in questa cella che gli hanno preparato. Poi un giorno che esce fuori e incontra uno, e questo frate gli dice: ah Francesco, vieni dalla tua cella. A Francesco gli vengono i 5 minuti, è il pronome possessivo che lo fa impazzire, come la mia. Ma se voi credete che sia mia, guai, non ci metto più i piedi. E la stessa cosa quella volta che andava a Bologna e gli dicono: ah, vai alla casa dei frati. Lì il problema è doppio, naturalmente. Francesco perde il lume degli occhi, dice: come la casa? Ma tutto quello che ho detto, capanne di rami e fango, e quelli c'hanno la casa? E per di più è loro, dei frati, fuori tutti. Quindi questo era, come dire, estremamente rigoroso e formalista.
2: Siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco edito dalla Terza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Alessandro Barbero che ci sta parlando del suo San Francesco edito dalla Terza. Ecco, abbiamo parlato dei rapporti con il denaro, della considerazione che aveva Francesco per il denaro. Parliamo anche dei rapporti con la Chiesa, perché lui, a differenza di moltissime altre figure che lo avevano preceduto, in minore ovviamente, ha un rispetto assoluto per la Chiesa, per i sacerdoti e per il ruolo della Chiesa. È una cosa, addirittura lui si inginocchia quando incontra un sacerdote, quale che sia.
3: Sì, questo è un atteggiamento a prima vista davvero sorprendente. Dico sorprendente per noi che in tante cose vediamo in Francesco un rivoluzionario. E per carità, in tante cose lo era, se intendiamo qualcuno che ha proposto un modo radicalmente nuovo, ecco, di vivere, certo. Ma Francesco in realtà vive in un momento in cui evidentemente è già ben chiaro, che se tu fai certe scelte, rischi di metterti contro la Chiesa. Insomma, i primi che avevano imparato, i primi laici che alla generazione precedente avevano imparato a leggere, si erano letti il Vangelo, avevano scoperto che nel Vangelo si parla della povertà, ed erano andati a Roma, proprio come farà poi Francesco, erano andati a Roma a dire: che bella questa cosa, noi vorremmo andare in giro a parlare di Gesù e praticare la povertà. E erano i valdesi questi primi che sono andati a Roma, no? E all'inizio anche loro mica volevano essere disobbedienti, tant'è vero che vanno dal Papa per farsi autorizzare a predicare la povertà alla gente. Però la Chiesa non è ancora attrezzata, la Chiesa istituzionale voglio dire, non è ancora attrezzata in quel momento per capire questo tipo di esigenze. Per cui, come dire, il discorso è molto semplice: a Roma gli fanno un esamino, vedono che sono degli ignoranti e quindi ovviamente i chierici si dicono: ma guai se mandiamo questi a parlare, questi stiano zitti, i laici devono stare zitti, ci siamo noi per insegnare. Quando arriva Francesco il clima è già cambiato, perché come dire, bisogna essere in due: c'è la volontà di Francesco di stare dentro la Chiesa e c'è la capacità della Chiesa di Innocenzo III di dire: questa cosa a noi, questo ci sembra un matto, ci fa anche un po' schifo questa roba, però in realtà ai fedeli questa cosa piace e serve, e quindi alla fine glielo lasciamo fare. Dopodiché Francesco in effetti in questo è anche qui estremamente formale, Cioè un conto è la decisione, che io penso fosse consapevole: non voglio finire come quegli altri a cui è stato proibito di fare quello che volevano, e allora loro alla fine lo fanno lo stesso clandestinamente. Io non voglio finire come quelli, io voglio stare dentro la Chiesa.
2: Lui aveva una visione così chiara, di questi rapporti anche politici.
3: Ma questo è difficile dirlo, perché lui non ce l'ha detto espressamente: il mio insegnamento, che insiste tanto sull'obbedienza alla Chiesa, nasce da questo, io so che ci sono gli eretici, non voglio finire come loro. Degli eretici parla pochissimo Francesco in realtà, però non è possibile che non avesse questa consapevolezza. Dopodiché c'è anche sicuramente un aspetto della sua religiosità che, se vogliamo, parla meno a noi contemporanei, ci può sembrare formalista anche lì, invece per lui era importantissimo. Cioè i sacerdoti celebrano l'Eucaristia, i sacerdoti ricreano per noi il corpo e il sangue di Cristo tutti i giorni, e questa è la cosa più importante che esiste al mondo. Questa in teoria è l'Eucaristia, è la cosa più importante che esista al mondo, però io dubito che molti cristiani oggi lo vivano davvero con una tale ansia e con una tale consapevolezza. Invece per Francesco è proprio così, e quindi a quel punto è tutto molto semplice: il sacerdote produce per noi questo miracolo, è vicino a Cristo, addirittura ridà vita a Cristo ogni giorno il sacerdote, quindi il sacerdote è sacro e noi gli dobbiamo obbedire.
2: E io ringrazio Alessandro Barbero per averci dato queste anticipazioni, questi squarci sul suo libro e su San Francesco. Il libro si intitola proprio San Francesco, edito dalla Terza, è già un grande successo. Che altro aggiungere se non grazie tantissimo per avercene parlato qui alla Biblioteca di Gerusalemme. Grazie davvero.
3: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Christiane Titz, Karl Barth, Una vita in contraddizione, della EDB. Poi Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, delle edizioni Einaudi. E infine Andrea Bellavite, Nace Novak, Il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora in 4 tappe, di Ediciclo Editore. Ma cominciamo da questo Christiane Titz, Karl Barth, Una vita in contraddizione. È un librone, sono più di 500 pagine, e tant'è c'è voluto del tempo per tradurlo, perché se guardiamo qui, l'edizione originale è del 2018, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa di Karl Barth, e invece l'edizione proprio che abbiamo qui in italiano è del 2025, 7 anni dopo. Questo libro, che racconta la vita e si sforza di spiegare anche il contributo teologico di Karl Barth alla storia poi del pensiero teologico, perché sicuramente Karl Barth è il più importante teologo riformato del Novecento, che fra l'altro si è impegnato su molteplici fronti e, come dice il sottotitolo del libro, ha avuto una vita in contraddizione, nel senso che è una personalità senz'altro non dimessa, che ha avuto tutta una serie di polemiche, che ha avuto una vita segnata da una continuità che ha lasciato molto perplessi. Adesso magari siamo più comprensivi. Insomma, un uomo importante che ha fatto molte cose e che secondo me soprattutto ha dato un colpo finale a quella che si chiamava la teologia liberale, l'interpretazione storico-critica delle scritture, cioè questo atteggiamento che lui condanna in maniera radicale e che riesce anche a condannare con dei contrasti molto violenti. Ci sono delle polemiche con altri teologi tedeschi, svizzeri, lui è un svizzero di lingua tedesca, di Basilea, per cui c'ha questa capacità che poi noi ritroviamo. La storia della teologia cattolica è più morbida, però anche von Balthasar dice la teologia va fatta in ginocchio, è una preghiera, non può essere una filologia sui testi, perché una filologia sui testi è sicuramente corretta, anche un utilizzo dei testi sacri per delle ricostruzioni storiche è un'operazione corretta, forse doverosa, ma che non è un'operazione teologica, perché come dicono sia Barth che von Balthasar, la teologia si basa sulla fede, si basa sul credere che i testi che abbiamo e la storia, che la tradizione che ci arriva, sia poi l'automanifestazione di Dio, e quindi quello deve essere un presupposto di lavoro, non può essere uno sforzo per ricercare una verità storica che in realtà poi si fa sfuggente se si cerca nei dettagli, nella ricostruzione delle parole esatte pronunciate da Gesù. Non abbiamo le parole esatte pronunciate da Napoleone, figurarsi quelle pronunciate da Gesù. Siamo a litigarci su la verità di alcuni eventi, le fake news, cioè gli eventi contemporanei, con tutti i testimoni. È possibile ricostruire quelle cose, mentre invece la tensione verso il divino è un'altra cosa. Karl Barth, si diceva, ha avuto anche degli episodi di contraddizione violentissima nella sua vita, perché lui ha questa esperienza insolita, ecco, ma molto insolita, che a un certo punto lui, più che quarantenne, sposato, 5 figli, incontra questa persona che condiziona la sua vita, questa Charlotte von Kirschbaum, si mette a lavorare con lei, come capita agli uomini che hanno più di 40 anni, che incontrano una donna intelligente, capace, più giovane di loro, si innamorano e diventano amanti. Cioè, questa è una cosa che Christiane Titz scrive, che non era riconosciuta in maniera evidente, per esempio, nell'altra biografia che abbiamo di Barth, quella del suo assistente, che è uscita però subito dopo la sua morte, quando ancora non si conoscevano le lettere, quando ancora la famiglia non aveva liberalizzato la conoscenza di queste lettere. Ma la cosa clamorosa fin qui è una storia un po' di tutti, la cosa clamorosa di tutti è una storia diffusa, una storia si conosce, la cosa clamorosa è che Barth dice: io non posso rinunciare né alla mia famiglia né al mio amore per Charlotte, per cui spiega alla moglie la situazione e dice: Charlotte viene a vivere in casa con noi. Ed è quello che succede, e lui dice che è la sua segretaria. C'è uno studio per Barth e uno studio per la von Kirschbaum, e restano così per tutta la vita. E c'è addirittura quando devono lasciare Bonn perché vengono i nazisti, Barth è molto antinazista, per cui gli levano la cattedra, gli levano la possibilità di vivere, lui deve tornare in Svizzera a Basilea, dove gli offrono una cattedra, e a Basilea però dove ci stava la sua famiglia. E addirittura fanno una riunione di famiglia con la mamma, tutti i suoi fratelli, i suoi cognati, e

Karl Barth torna e rimette su anche a Basilea la stessa organizzazione familiare che aveva Bonn. E questa è una parte della contraddittorietà. Stiamo parlando della prima metà del Novecento, quindi veramente dei gesti quasi rivoluzionari. E in parallelo a questa sua esperienza umana, e quindi proprio anche bruciante, perché ci sono le descrizioni anche di tutte le tensioni che ci sono in casa sua, a fianco di questo ci sono i rapporti di Barth con il cattolicesimo. Lui parte da un atteggiamento di assoluta contrarietà al cattolicesimo. Quando ad Amsterdam ci sono le prime riunioni nel 48 per fare queste organizzazioni fra le chiese, questo ecumenismo sorgivo, lui è tutto contento che non ci siano né i cattolici né gli ortodossi, perché loro, dice, non vogliono fare il passaggio da tutto ciò che è ecclesiastico a Gesù Cristo. Invece poi, conoscendo la Chiesa Cattolica, in qualche modo si avvicina, se ne innamora, poi conosce personalmente Paolo VI, dovrebbe venire al concilio ma non può perché sta male, comunque viene invitato. E poi lui, che è anche uno spiritoso, tira fuori questa frase che viene sempre ricordata per spiegare che ha capito che si può essere vicini, dice: il Papa non è l'anticristo. E con questo lui conclude questo suo rapporto. Il libro è senz'altro interessantissimo, questa biografia di Christiane Tietz, e presenta un grande personaggio del Novecento che sicuramente vale la pena di conoscere. E il libro è Christiane Tietz, Karl Barth, Una vita in contraddizione, della EDB. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Secondo libro di oggi, Alessandro Arduino, la guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, della Einaudi. Praticamente tutto spiegato quasi sulla copertina, perché la copertina di questa collanina, il librino è abbastanza piccolo, riporta sempre una frase esplicativa del libro, una sorta di riassunto del libro, una frase scelta a testimonianza, a esemplificazione delle tesi. E se non è il libro, la frase qui è: le nuove sofisticate tecnologie nutrono l'illusione di conflitti asettici, scientifici e soprattutto a rapida conclusione. Ma nonostante l'evoluzione bellica plasmata da una iperrapidità decisionale, tre verità restano immutabili. La guerra non sarà mai breve, mai economica, mai senza vittime. Ecco, è un libro che vale la pena di leggere per capire che cosa sta succedendo in termini di guerra, ma in termini di tecnologia, e quanto, nonostante gli sviluppi forse nati della tecnologia, la parola droni prima non sembrava solo servissero per fare le riprese o per farsi una fotografia dall'alto, adesso tutti i giorni vengono lanciate centinaia di droni per aggredire, per bombardare, per ferire, poi l'intelligenza artificiale, e sembra che poi la tecnologia prevalga. Però Alessandro Arduino avverte che l'importanza dei veterani, l'importanza delle persone che sanno che cos'è la guerra, resta decisiva. E questo è uno dei vantaggi degli Stati Uniti, che hanno fatto un sacco di guerre e continuano a farle, rispetto per esempio alla Cina, che è del tutto priva di veterani. La Cina è un paese che si è dimostrato estremamente pacifico negli ultimi tempi, è priva di veterani, è una cosa bellissima, e sarebbe ancora più bello se non rimpiangesse questa situazione come un limite, ma se fosse una cosa da rivendicare, come secondo me ha anche il diritto di rivendicare, senza magari fare troppo la voce grossa. Io penso la Cina sia convinta che Taiwan ridiventerà cinese, non si preoccupi troppo di quando, loro sono capaci di ragionare in termini di secoli e non di settimane, quindi penso lì non succederanno cose gravi. Però è interessante quello che ci dice questo libro su che cosa è cambiato, e quest'altra cosa tremenda dei mercenari, che viene chiarita in maniera evidente in questo libro, quando Arduino dice: i mercenari vivono per fare la guerra, quindi non è un problema di pagarli, è un problema che loro non possono smettere di fare la guerra perché perdono il lavoro, che è poi il loro modo di vivere. Quindi più crescono queste esperienze di mercenariato, tipo la Wagner che c'era con i russi, più la guerra diventa endemica, perché loro per sopravvivere economicamente, come nella loro identità, nel lavoro che fanno, devono continuare ad avere guerre sotto mano. Il libro è Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari, Einaudi Editore. Noi siamo in Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme.
2: Ultimo libro di oggi, Il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora in quattro tappe di Andrea Bellavite e Nace Novak delle edizioni Ediciclo. Quattro tappe, però veramente un fine settimana allungato, un'esperienza secondo me interessantissima. Io non l'ho fatto, ma lo vorrei fare, se mi riesce in maggio ci vado, perché è veramente un'occasione di attraversare un territorio che non si conosce molto e poi di incontrare un'Europa che è un'Europa diversa da quella che conoscevo io da bambino, perché guardando la cartina si vede che è il cammino, a un certo punto superato San Martino del Carso, attraversa il confine, entra in Slovenia e poi c'è Mirenski Grad e poi dopo un po' prima di Gorizia ritorna in Italia e poi di nuovo riattraversa il confine, va a Nova Gorica e poi Nova Gorica che è Nuova Gorizia praticamente e poi Svetagora che è la meta del cammino, ma è proprio un'occasione per scoprire il senso dell'Europa, del senso del fatto che queste frontiere che sono state in altri anni delle frontiere praticamente insuperabili e che erano tutte controllatissime, c'erano le code al confine fra l'Italia e la Slovenia, ecco adesso invece sono un luogo che può essere visitato attraversandolo più volte a piedi senza nessun problema. Fra i problemi che non ci sono c'è anche quello delle altezze, guardando le altimetrie delle tappe, sono tutte tappe che si possono fare tranquillamente, incontrando fra l'altro delle architetture, non solo dei bellissimi panorami, una bellissima natura e delle bellissime architetture legate tutte a questa Mitteleuropa che anche se a fatica, anche se in piccolo in questi territori comincia a rinascere. Il libro è Il cammino goriziano da Aquileia a Svetagora in quattro tappe di Andrea Bellavite e Nace Novak e delle edizioni Ediciclo. Prima avevamo parlato di Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari di Einaudi e prima ancora avevamo parlato della biografia di Karl Barth intitolata proprio Karl Barth, una vita in contraddizione, scritta da Christiane Tiz e pubblicata adesso in Italia dalla EDB. Noi vi salutiamo, vi saluto io Sergio Valsania e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodore Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo quindicesimo. Un anno dopo. Era passato del tempo. Un tempo fatto di attimi uguali uno all'altro, piatto come l'orizzonte di Alba Longa. Un tempo che forse era un anno, ma come si poteva stabilire quanti mesi fossero trascorsi da quell'atterraggio maledetto? Ad Alba Longa c'era così poco che mancavano persino i calendari. L'unico modo che gli abitanti della baraccopoli del triste pianeta avevano per tenere il conto dei giorni era quello di affidarsi ai crocettatori. Chi erano costoro? Gente comune che per tutta la vita, appena alzati, disegnavano una croce su un muro per facilitarsi il conto e non confondersi con le cifre, ma siccome le matite erano finite da un pezzo, la confusione regnava sovrana. Un mese poteva essere un anno e viceversa. Che disastro! Comunque, del tempo n'era passato e i tre compagni d'avventura si erano persi di vista. Ognuno aveva preso la sua strada, che qualunque fosse non era costellata di meraviglie, trattandosi del pianeta più sfortunato dell'universo. Una notte Theodore Galassia, uscito dal solito bar, si incamminò per l'immondizia Boulevard e voltò per la via delle croste incrostate. Se ne andava senza meta per il momento, con un sacco in spalla. Il sacco era legato con un nodo da marinaio. Dentro una forma di vita si dibatteva. Benché il capitano non facesse nulla, il che dal punto di vista era una gran cosa, erano mesi o giorni o anni che qualcosa lo tormentava. E finalmente aveva scovato la preda di una trattoria albalonghese, l'aveva spiata, seguita, stordita e infilata nel sacco. Fissò per terra cercando di mantenere l'equilibrio. «Accidenti, quanto pesi!» esclamò rivolto al sacco dove la forma di vita si dibatteva. Quando alzò lo sguardo notò una figura snella che voltava di corsa l'angolo e gli piombava addosso. Strabuzzò i suoi occhi annebbiati dalla grappa mercuriana e con stupore esclamò «India!» Era proprio lei, bella e viola come un tempo. La ragazza sembrò felice di rivederlo. Theodore Galassia capì. Non era per l'emozione di averlo incontrato che respirava a fatica, ma per la corsa. Un'intera marmaglia la stava inseguendo.
1: «Fermati, maledetta! Che figura ci facciamo con Braca Fox?»
0: Si trattava dell'intera famiglia d'India, papà, mamma, fratelli, cugini, zii e persino qualche vicino di casa.
1: «Oh, figlia mia, che ti prende? E lo sai che se non puoi avere un regalo lo diventi? Ormai ti abbiamo donato a Braca Fox, l'importatore di aspirine del sistema di Sirio. Oh, un riccone che saprà darti una gabbia comoda!»
0: sospirò la madre viola e rugosa di India.
1: «Già, lui in cambio ci darà 20 frittate da aspirina. Non essere egoista, sai che soffriamo di emicrania virale!»
0: ripeterono tutti gli altri in coro. Capitan Galassia capì al volo, India era di nuovo nei guai. Così il vecchio lupo delle stelle gonfiò il petto, deciso ad affrontare la situazione. Immaginò che con i suoi muscoli famosi in tutto l'universo avrebbe stritolato quegli aguzzini. Immaginò che se solo uno di loro si fosse azzardato a sfidarlo avrebbe avuto di che pentirsene. Con un gancio l'avrebbe spedito fin sul più lontano sole, perché lui era Theodore, il terrore di tutti i furfanti, malviventi, poco di buono e l'intera volta celeste.
1: Immaginò che India l'avrebbe ammirato mentre stendeva a terra la sua penosa famiglia e poi abbracciato come era giusto che fosse, perché Theodore era innanzitutto un eroe, un difensore degli indifesi e dei deboli, e poi anche un signor capitano abituato al pericolo, alla sfida, che meritava un posto nella storia di qualsiasi pianeta, perché qualsiasi pianeta aveva bisogno di uno come lui. Poi respirò profondamente, ma così profondamente che gli entrò un bel po' di smog nella gola, nei polmoni e soprattutto nella pancia. Infine, un suono davvero terrificante fuoriuscì dai suoi calzoni sgualciti, seguito da un odore infernale. Theodore Galassia aveva colpito ancora. E lo aveva fatto come raramente gli era accaduto, come un ordigno chimico di rara intensità olfattiva. La famiglia di India impallidì, lo scrutò terrorizzata e si dileguò barcollando per la nausea. Solo la ragazza resistette, schiacciandosi forte le narici con le dita. Poi, quando la nuvola nauseabonda si librò nel cielo, sorrise e disse: «Oh, Capitan Galassia, mi hai salvato! I veri eroi dello spazio non si smentiscono mai!» E lo abbracciò felice. Fu un attimo quasi commovente, anche se molto breve. «Coraggio, andiamo!» lo esortò la ragazza dalla pelle viola. «Dopotutto lui aveva ragione, non possiamo dimenticarti qui!»
2: «Lui? Lui chi?» pensò geloso il capitano. «Non sarà mica il porco spino?»
1: India, nel frattempo, dopo averlo preso per mano, cominciò a trascinarselo dietro, con il sacco sempre in spalla, fino a una vecchia stalla appena fuori città. Là, legato a un palo, c'era un misero cavallo albalunghese a tre zampe. La ragazza indicò la schiena dell'equino malandato e invitò Galassia a montare in groppa. Lui obbedì. India agitò le briglie del claudicante destriero e gridò: «Gabaloa!» che in albalonghese voleva dire: «Avanti, cavallaccio, che ho delle cose urgenti da fare e non ho voglia di star qui a fissarmi la punta delle scarpe», e aggiunse entusiasta: «Buppugappu!» che voleva dire: «Dritti nel deserto senza perder tempo per comprare patatine, cioccolatini, che intanto su Albalonga non ce ne sono». Cavalcarono per circa un'ora, finché all'orizzonte apparvero due sagome distinte, una gigantesca e una nana. Le figure presero forma sotto la fioca luce di un timido focherello. La grande sagoma era quella di un ammasso di rottami incollati miracolosamente l'uno all'altro, che tutti insieme prendevano la forma di un'astronave su cui troneggiava la scritta «La pulce dell'universo», con la L di pulce e la R di universo, proprio non c'era stato verso di trovarle su Albalonga. La sagoma piccola era quella di un bambino con gli occhi a mandorla, pallido come l'albume di un uovo e di evidente origine lunare. Quel bambino era Ronnie Mandarino. Quando furono finalmente davanti all'astronave, il capitano pianse, guardò Ronnie, lo abbracciò e disse: «Oh, Ronnie, quanto tempo e questa è la mia astronave!»
3: Ronnie sorrise. «Salve, capitano, sono proprio felice di vederla e se lei è d'accordo siamo pronti per ripartire. Io, lei e India».
1: «E il cavallo a tre zampe?» aggiunse la ragazza.
3: «E certo», disse Ronnie, poi guardò il capitano e puntualizzò: «Lei, capitano, però, come al solito, è impreciso. Questa non è più la sua astronave, bensì la mia».
1: Galassia per poco non stramazzò a terra, ma tenne un certo contegno e non fece attendere una replica orgogliosa.
2: «Mio caro Ronnie, io sono pur sempre un capitano».
3: I suoi gradi rimangono gli stessi, ma da oggi mi chiami pure colonnello, così non ci saranno dubbi su chi comanda.
2: Galassia barcollò, osservò quell'assurdo capolavoro di ferraglia, digrignò i denti, con sguardo feroce sfidò Ronny e India e chiese con rabbia:
4: «E vola questa macchina tremenda?»
1: «Si può giurare, capitano!»
4: «Qual è la meta?»
1: «La terra!»
2: Lo sguardo del capitano si fece tenero come quello di un bimbo.
4: «Oh, la terra! Chissà che non mi capiti tra le grinfie il brutto muso di Van der Bidon!»
3: pensò l'ex comandante, poi gettò il sacco in terra.
2: Indy e Ronny osservarono quel fagotto dibattersi.
1: «E cosa c'è lì dentro?»
2: Capitan Galassia sorride, slegò il nodo da marinaio e tirò fuori un terrestre alto 1,60 m, con le mani legate, vestito tutto a puntino, con giacca e cravatta.
1: «Oh, e quello chi è?»
5: «Il nano gigante!»
2: disse Galassia pomposamente. Fecero in coro i due.
5: «Non sono un nano, sono solo un po' basso!» si giustificò il prigioniero. «Sono un turista e mi sono perso!»
2: Galassia tirò fuori dalle tasche una mappa e la mostrò.
4: «La carta furba, ragazzi! Ce l'aveva questo qui, bel guardiano di un gran segreto. Una botta sulla capocchia e l'ho messo fuori uso. Guardate, questo è il punto dove è iniziato tutto il bing bang, l'universo, la luce, che è lì che c'è il passaggio per la dimensione parallela.»
2: «Ma che cosa dici, pazzo?» replicò il prigioniero. «Quello è lo stradario spaziale per raggiungere il villaggio vacanze. Ma cosa c'entra la carta furba?» Galassia gli tappò la bocca, lo scaraventò nel sacco e se lo mise in spalle.
4: «Se mente o dice la verità, lo scopriremo presto. Io alla carta furba non ci rinuncio. E comunque questo damerino è un nano gigante, altro che un po' basso.»
2: Indy e Ronny erano allibiti, scoppiarono a ridere, ma non si persero in chiacchiere. Tutti quanti, equipaggio, cavallo a tre gambe, prigioniero nel sacco, salirono sull'astronave. Forse era una pazzia, forse era tutto un sogno, ma quando il rombo dei motori spazzò via il silenzio del deserto infinito di Alba Longa e la puce dell'universo, peccato per quella L e per quella R, spiccò il volo,
3: percorsa da un tremito agghiacciante di 1.000 bulloni e 10.000 viti in tensione, c'era una grande euforia in tutti loro. La voglia di una grande rivincita e la ricerca della carta furba erano troppo importanti per smettere di navigare insieme. La Terra era avvisata.
6: In blu, la radio con tante radio dentro.
7: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC presenta
2: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
3: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno, e a Palermo, per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare, perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
4: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
5: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
4: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
3: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdiero.
6: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
7: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
6: E quindi l'altrove.
7: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
6: Una terra che suscita l'immaginazione.
7: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
6: E poi c'è il ponte fantasma di cui si parla da sempre.
7: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
3: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia, con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
6: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento è il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
8: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie di con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
6: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
8: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per

0: vista, però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
1: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno di del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
3: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è negli anni, tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non, come dire, non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: La tua radio.
3: La tua radio.
5: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata. È radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica. E concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo. Il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi. Non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa, e partecipare all'Eucaristia.

0: sia che ci trasformi in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucarestia oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte,
2: né la freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli dà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché la mia è andata. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso
1: di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Niccolò Paganini, primo movimento, allegretto, dal quartetto numero 8 in la maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agusti, violoncello.

0: Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 8 in La maggiore per violino, viola, chitarra e violoncello. Quartetto Paganini. Bruno Pignata, violino. Ernest Braucher, viola. Pino Briasco, chitarra. Riccardo Agosti, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, ascolteremo Boisterous Bourré, allegro ritmico, Playful pizzicato, presto possibile pizzicato sempre, Frolicsome, finale prestissimo con fuoco. I solisti di Pavia sono diretti da Enrico Dindo.

di Benjamin Britten, da Simple Symphony per orchestra d'archi opera 4, abbiamo ascoltato Boisterous Bourrée, Playful Pizzicato, Frolicsome. I solisti di Pavia erano diretti da Enrico Dindo. RNC, Note di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, l'ultima canzone. E le voci parallele per questo primo appuntamento dedicato ai tenori. Carlo Bergonzi, Giuseppe Carreras.

di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Le voci parallele erano dei tenori Carlo Bergonzi e Giuseppe Carreras. RNC Note di Classica. Aram Khachaturian. Dalla suite del balletto Spartaco ascolteremo l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra. Direttore Aram Khachaturian.

Di Aram Khachaturian, dalla suite del balletto Spartaco, abbiamo ascoltato l'adagio di Spartaco e Frigia. London Symphony Orchestra, direttore Aram Khachaturian. RNC, note di classica. Celso Machado, Músicas Populares Brasileiras, Piazza Vittorio, Pasoca, Pede Moleque per flauto e chitarra. Pasoca e Pede Moleque sono dolci tipici brasiliani. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

di Celso Machado abbiamo ascoltato musicas populares brasileiras, Piazza Vittorio, Paçoca, Pedro Moleque per flauto e chitarra, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. Notte di classica.

Franz Liszt, canzone napoletana. La canzone napoletana è Fenestra Vascia. Pianista Lazar Berman.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Canzone napoletana, pianista Lazar Berman. RNC, Notte di Classica. Goffredo Petrassi, da quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, ascolteremo Te Lucis Ante Eternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vassili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

0: di Goffredo Petrassi, da Quattro inni sacri per voce maschile e orchestra, abbiamo ascoltato Te Lucis Ante Aeternum, tenore Giorgio Berruggi, e Salvete Christi Vulnera, baritono Vasili Laduc, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di maneggi, astuzie, birbonate, scherzi e burle. Wolfgang Amadeus Mozart, l'impresario teatrale, K486. Commedia con musica in un atto di Gottlieb Stephanie il Giovane. Personaggi ed interpreti: Madame Herz, Magda Nagor. Mademoiselle Silberklang, cantante, Christina Lacki. Monsieur Vogelsang, cantante, Thomas Hampson. Buff, un attore, Harry van der Kamp. Nikolaus Harnoncourt, solista nel finale. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nikolaus Harnoncourt.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'impresario teatrale K486, commedia con musica in un atto di Gottlieb Stephany il Giovane. Personaggi e interpreti: Madame Herz, Magda Nador, Mademoiselle Silberklang, cantante Christina Lachy, Monsieur Vogelsang, cantante Thomas Hampson, Buff, un attore Harry van der Kamp, solista nel finale Nikolaus Harnoncourt, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nikolaus Harnoncourt. Domenico Cimarosa, il maestro di cappella, per baritono e orchestra. Revisione di Matteo Zanon per Casa Ricordi. Baritono Giorgio Gatti. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Alberto Peiretti.

fece apposta col suo gusto fino il cavaliere Scarlatti al laterino. Lo boe i corni

perciò, se non vi spiace, bramo provare un pezzo di stil affatto nuovo. Voltate ora le carte.

0: di Domenico Cimarosa, abbiamo ascoltato il maestro di cappella per baritono e orchestra. Revisione di Matteo Zanon per Casa Ricordi. Baritono Giorgio Gatti. Orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Direttore Alberto Peiretti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

Giovanni Battista Pergolesi, La serva padrona, intermezzo in due parti, libretto di Gennaro Antonio Federico, prima rappresentazione, Napoli, Teatro San Bartolomeo, 28 agosto 1733. Uberto, un vecchio, Petteri Saloma, Serpina, sua serva, Jean-Marie Bimat. Il terzo personaggio, Vespone, servo di Uberto, non parla. Esegue il complesso Musica Poetica Freiburg, direttore Hans Ludwig Hirsch.

per me disgrazia. Son tre ore ch'aspetto e la mia serva portarmi il cioccolatte non fa grazia. Ed io d'uscire a fretta. Oh, flemma benedetta! Or sì che è vero che per essersi buono con costei la causa son di tutti i mali miei. Serpina, Serpina, vien domani, e tu altro che fai? A che qui te ne stai, come un balocco, come felici e sciocco, a ne rompi presto il collo, sollecita, vedi che fu. Gran fatto io ho cresciuta, questa serva piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'hai preso perciò tanta arroganza, fatta è sì superbona, ch'al fin di serva ti verrà padrona. Ma bisogna risolvermi in buon'ora, e quest'altro vagion ci è morto.

0: sta, o la serpina, non ti vuoi fermare?
1: Lasciatemi insegnare!

0: Da costui ti inviai.
1: E da che fare?
0: A che fare? Non ti ho chiesto il cioccolatteio.
1: E per questo?
0: E m'era uscir l'anima aspettando che mi si porti.
1: E

0: Comprovi faccia e sanità.
1: Perché ride quel bravo?
0: In me co più flemma d'una bestia. Ma io bestia non sarò, più flemma non avrò. Il togo suoterò e

voglio crepare, signor mio no. Voglio crepare, signor mio no. Sempre, sempre, sempre in contrasti. Con te si sta, con te si sta. E qua,

0: questo non conviene.
1: Eppur, qualche rimorso ver dovreste di farmi e dirmi ciò che dite e fate.
0: Così è, da dottoressa voi parlate.
1: Voi mi state sui scherzi ed io parrà.
0: Non arrabbiate, capperi, hai ragione. Tu non sai che ti dir. Va dentro, prendimi il cappello, la spada ed il bastone, che voglio uscir.
1: Mirate, non ne fate una buona, e poi servina e di poco giudizio.
0: Ma lei, che diamine vuol mai da fatti miei?
1: Non me lo lasciate adesso, gli è mezzodì, dove volete andare? Andatevi a spogliare!
0: Vai in un malanno, che mi faresti?
1: Poi boh, non occorre altro, io vo così, non uscirete, io l'uscio a chiave chiuderò.
0: Ma farmi questa massima impertinenza!
1: Sì, sonate!
0: Serpina, il sai, che rotta mai la testa!

0: Sì,
1: fermati, guardami, meravigliati, fammi le scherni, chiamami Asinone, dammi anche un mascellone.
2: Io cheto mi starò, anzi la mano ancor ti bacerò.
0: Che fa? Che fa?
1: Si posta di malevaggia, vattene in sorentaccia, in ogni conto io può finirla. Espone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie, e sia anche un'arpia, nel suo rispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a

0: Manco mal, la provo. Dunque io mi caserò.
1: E prenderete in me?
0: Te?
1: Certo.
0: A fe? Io non so chi mi tiene. Dammi, dammi il bastone, tanto ardir.
1: Oh, voi fare del potrete, che null'altra che me sposar dovrete.
0: Vattene, figlia mia.
1: Voleste dir mia sposa?
0: O stelle o sorte, o questa è per me morte.
1: O morte o vita, cos'è ster te? Ma festo c'è pensiero.
0: Questo un altro diavolo più

0: io crederei che la mia serva adesso, anzi per meglio dire, la mia padrona, uscir di casa mi darà il permesso.
1: Ecco, guardate, senza la mia licenza pur se volle vestir.
0: Pur sì che al sommo giunta è sua impertinenza, temeraria, e di nozze richiedermi ebbe ardir.
1: Nasconderai per ora in quella stanza, e a suo tempo uscirai.
0: Oh, qui sta ella, facciam nostro dover. Posso o non posso, vuole o non vuol la mia padrona.

0: fatto così è.
1: Credi che no, fa d'uomo ancor ch'io pensi così.
0: Pensaci, Carlo Dei.
1: Io ci ho pensato.
0: Ebbene.
1: Per me un marito io l'ho trovato.
0: Buon provi faccia. E lo trovaste a un tratto, così già detto e fatto.
1: In un'ora venir suoi che in cent'anni.
0: Alla buon'ora, posso sapere.

0: pessimo!
1: E quando poi incollerito farò bene scompigli, fracassi, via via!
0: Ci andrà mal la vostra signoria!
1: Perché?
0: E lei così schiribizzosa meco ed è serva, or pensa con lui essendo sposa, senza dubbio il capitan tempesta in collera andrà, e lei l'imbastonate una tempesta avrà.
1: A questo poi servina penserò.
0: E ne dispiacerebbe, al fin del bene io ti volli, e tu il

sarà costui. Forse la penitenza farà così di quante l'ha fatto al padrone. Se ver come mi dice un tal marito,

al primo non saresti. Dunque, la sposeresti? Basta!

pietà per me, non so, ho un certo che sì, non so che mi

0: questi adesso?
1: Oh, brutta cosa! Veramente ha una faccia tempestosa! E così, caro il Capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza? Oh, bene! E ne è già contento? Oh, bene! Non vi ha difficoltà? Oh, bene! Egli mi par che abbia poche parole.
0: Anzi, pochissime! Vuoi me compermi a sé?
1: E in braccio a quel brutto di ghiaccio deve andar questa bella colombina.
0: Sapete cosa ha detto?
1: Di Serpina.
0: Che vuole che mi diate la dote mia.
1: La dote tua? Che dote? Sei matta?
0: Non credate che gli infuria darà.
1: Guardare in furia più d'Orlando furioso, che a me tutto non preme.
0: Oddio, vedete purché gli già freme.
1: Oh, che guai! Cara tu, statti a vedere che costui mi farà. Ben, cosa dice?
0: Che vuole almeno 4.000 scudi.
1: Angelo, oh, questa bella vuole una bagatella. Ah, padrone mio, non signore, Serpina, che marabbia, Vespone, dove sei?
0: Ma padrone, il vostro male andate voi cercando.
1: Senti un po', con costui hai tu concluso?
0: Io concluso? Non concluso, adesso!
1: Statti a vedere che questo maledetto capitano farà precipitarmi.
0: Ma
1: e cosa ha detto? Lei parla per interprete.
0: Che mi date la dote di 4.000 scudi o non mi sposerà?
1: Ha detto?
0: Ha detto.
1: E se egli non ti sposa, ammetti in

0: di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato La serva padrona, intermezzo in due parti, libretto di Gennaro Antonio Federico, Uberto, Petteri Saloma, Serpina, Jean-Marie Bima. Complesso Musica Poetica Freiburg, direttore Hans Ludwig Hirsch.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1998-99 dell'Accademia Stefano Tempia. Orazio Vecchi. Le veglie di Siena, ovvero i vari umori della musica moderna. L'opera è dedicata a